Questa è Mondoradio, la tua radio, la tua musica. Vuoi far conoscere a tutti la tua attività e nel modo migliore? Telefona allo 08 33 54 60 72 per la tua attività, la pubblicità su Mondoradio. Presentati bene al mondo dei tuoi affari.

0: 60-70 Classics.
1: 60-70 Classics.
0: I brani che ricordano un momento particolare della nostra vita. 60-70 Classics. Solo su Mondo Radio.

0: Radio Tutti Frutti, una radio per tutti.
1: La notte è più bella.

Questa è Mondoradio, la tua radio, la tua musica. Vuoi far conoscere a tutti la tua attività e nel modo migliore? Telefona allo 08 33 54 60 72 per la tua attività, la pubblicità su Mondoradio. Presentati bene al mondo dei tuoi affari.

Mondo Radio Tutti Frutti. Mondo Radio Tutti Frutti. Musica senza frontiere. Tutti frutti. Tutti frutti.

Questa musica non si ferma mai. Questa è la tua radio. Solo successi. Grandi successi. Questa è la tua musica. Questa è la tua musica. È la tua radio. Mondo Radio. No limits. No limits.

6070 Classics. I brani che ricordano un momento particolare della nostra vita. 6070 Classics. Solo su Mondo Radio.

Questa è Mondoradio, la tua radio, la tua musica. Vuoi far conoscere a tutti la tua attività e nel modo migliore? Telefona allo 08 33 54 60 72 per la tua attività, la pubblicità su Mondoradio. Presentati bene al mondo dei tuoi affari.

6070 Classics. I brani che ricordano un momento particolare della nostra vita. 6070 Classics. Solo su Mondo Radio.

due radio, due stili diversi. Mondo Radio e Radio Aurora. Mondo Radio, una radio per tutti. Tanta informazione locale, musica di ieri e di oggi. Radio Aurora, solo musica anni 60, 70, 80 e primi anni 90.

Mondo Radio è sul web www.mondoradio.net. Su Facebook e Instagram. Seguici e scarica la nostra app.

0: 60-70 Classics.
1: 60-70 Classics. Classics.
0: Solo su Mondo Radio.
2: Well, I

Questa è Mondoradio, la tua radio, la tua musica. Vuoi far conoscere a tutti la tua attività e nel modo migliore? Telefona allo 0833 54 60 72 per la tua attività, la pubblicità su Mondoradio. Presentati bene al mondo dei tuoi affari.

60-70 Classics. I brani che ricordano un momento particolare della nostra vita. 60-70 Classics. Solo su Mondo Radio.

Mondo Radio la puoi ascoltare in tutto il Salento e in streaming in tutto il mondo.

0: poco parto.
1: Mondo Radio Tutti Frutti.
2: Tutti Frutti.
1: Le canzoni più belle.
2: Le canzoni più belle
1: degli ultimi 30 anni.

60-70 Classics. 60-70 Classics. Classics. I brani che ricordano un momento particolare della nostra vita. 60-70 Classics. Solo su Mondo Radio.

non ho mai seguito regole di viaggio diverse dal mio intimo sentire, piuttosto preferisco camminare sopra il ghiaccio anche quando diventa più sottile. E chi mi conosce bene sa che è difficile piegarmi, se qualche volta forse mi è successo ne sono uscita con l'onore delle armi e ho imparato che potevo anche sbagliarmi. Perché se davvero non mi riconosco in un modo di pensare, non mi adeguo facilmente, non sono merce da comprare, da rivendere.

Questa è Mondo radio, la tua musica. Vuoi far conoscere a tutti la tua attività e nel modo migliore? Telefona allo 08 33 54 60 72 per la tua attività, la pubblicità su Mondo Radio. Presentati bene al mondo dei tuoi affari.

bambino, uno sguardo da gigante, nei sogni di una donna la bellezza irriverente, un vecchio che rincorre quell'attimo fuggente, l'avesse preso prima non ne avrebbe fatto niente, un tetto che si apre dalla casa più il cielo, qualcuno lo raccoglie per poi farne del veleno, da bere a sorsi lenti come gocce di cristallo, c'è una ragazza sola che da sempre

Vintage. Vintage, i grandi classici su Mondo Radio. Dance, easy listening, rock italiana, grandi emozioni, grande musica. Solo su Mondo Radio tutti i frutti, naturalmente.

Mondoradio Tutti Frutti, dal 1988 non solo musica, ma anche tanta informazione e spettacoli dal vivo.

0: Flashback to the music of yesterday.
1: Mondo Radio Tutti Frutti. Mondo Radio Tutti Frutti. Musica senza frontiere.

0: ci sono novità che cambiano il modo di vivere la tua auto. E questa è una di quelle. È ufficiale. Nel Sud Salento nasce il nuovo BMW Service e Mini Service targato Mastroleo. A Locugnano, qualità certificata, competenza e professionalità incontrano la tua BMW e la tua Mini. Un polo premium finalmente vicino a te. Tecnici qualificati, attenzione al dettaglio, un'assistenza che parla la tua stessa lingua, quella dell'eccellenza. BMW Service Mini Service, ora anche a Locugnano. Scopri di più su mastroleo.com e vivi un nuovo standard di qualità.
1: Buongiorno dalla redazione, apriamo con la politica. Bagarre in aula alla Camera ieri dopo il no all'uso delle chat del Mastro Carocci, con le opposizioni sulle barricate. I deputati di Alleanza Verdi e Sinistra bendati per protesta, quelli del Movimento 5 Stelle agitano i cellulari. Bignami di Fratelli d'Italia attacca Scalfaro, scarcererò 300 mafiosi, il PD evoca il vilipendio. In serata la Camera ha approvato in via definitiva il DL Sicurezza Migranti, che introduce norme sulla giustizia e la professione forense e converte le direttive del Partito Europeo su migrazione e asilo. Gli esteri, l'Iran annuncia l'accordo con l'Oman sulla navigazione di Hormuz, presto una dichiarazione congiunta se non si intromettono parti terze, il messaggio di Teheran a Washington, accusata di sabotare l'intesa che potrebbe portare ad una tregua. Trump torna a minacciare colpi durissimi per l'Iran in caso di fallimento dei negoziati, poi aggiunge: stiamo parlando con l'Iran, vediamo che succede. Intanto una petroliera ha segnalato di aver udito delle esplosioni mentre transitava nello stretto di Hormuz vicino all'Oman. Il progressista Syed vince le primarie Dem in Michigan, l'esponente dell'ala sinistra Propal sostenuto da Sanders e Ocasio-Cortez, la spunta su Stevens appoggiata dall'establishment. Ha vinto un perdente comunista che odia ebrei ed Israele. Le politiche Dem peggioreranno, ottima notizia per i repubblicani, attacca Trump gridando al voto truccato. Paura nei cieli di Lipsia, la minaccia dei droni sull'aeroporto tedesco, scalo principale per la rotta verso l'Ucraina. Un velivolo con esplosivo è stato trovato vicino a un cargo di Kiev, mentre un altro drone è entrato in collisione con un volo di HL e poi è atterrato in sicurezza ad Hannover. Berlino parla di scenario d'attacco ibrido. Ieri raid russi sulla regione della capitale ucraina hanno provocato 17 morti. Trump ha respinto la richiesta di Zelensky di fornirgli nuovi missili Patriot, secondo i media americani. Il caldo non dà tregua all'Italia e continuerà a stringere nella morsa soprattutto il centro-sud, almeno fino a Ferragosto. Oggi bollino rosso per tutte le 27 città monitorate. Domani torna in arancione Bolzano. Allerta gialla per il maltempo oggi in Abruzzo, Alto Adige, Basilicata, Calabria, Molise, Sicilia e Umbria. Lo sport, il calcio. Gianni Infantino rimarrà presidente della FIFA dopo aver ricevuto il pieno sostegno dei dirigenti di alto livello in una riunione in Marocco, nonostante l'organo di governo del calcio mondiale abbia ammesso che sono stati commessi degli errori. Lo riporta la BBC. Infantino ha convocato i membri del consiglio direttivo in seguito alle crescenti critiche per il suo tentativo, poi fallito, di cedere quote delle competizioni FIFA a investitori privati. Tennis, Matteo Arnaldi soffre al debutto ma supera l'ungherese Marojan in 3-7 e vola al terzo turno del Masters 1000 di Montreal. Ora l'azzurro troverà l'olandese Griekspoor, già carnefice in Canada di Lorenzo Sonego e soprattutto di Sasha Zverev. È tutto, a più tardi.
2: Mondo Radio Tutti Frutti. Tutti Frutti. Le canzoni più belle. Le canzoni più belle degli ultimi 30 anni.
0: Ci sono novità che cambiano il modo di vivere la tua auto. E questa è una di quelle. È ufficiale. Nel Sud Salento nasce il nuovo BMW Service e Mini Service targato Mastroleo. A Locugnano, qualità certificata, competenza e professionalità incontrano la tua BMW e la tua Mini. Un polo premium finalmente vicino a te. Tecnici qualificati, attenzione al dettaglio, un'assistenza che parla la tua stessa lingua, quella dell'eccellenza. BMW Service Mini Service, ora anche a Locugnano. Scopri di più su mastroleo.com e vivi un nuovo standard di qualità.
3: Va ora in onda Buongiorno Salento.

ci siamo, buongiorno Salento, bentrovati in diretta su Mondo Radio Tutti Frutti, un saluto da Davide Ruberto in questo giovedì 6 agosto 2026, 7:04 appena scattate, quindi puntualissimi come ogni mattina. Siamo qui con voi per raccontarvi tutto ciò che accade nel Salento, in provincia di Lecce, in Puglia più in generale, una prima ora di informazione, poi tutto l'almanacco di giornata a partire dalle 8 e alle 9:30 c'è la rassegna stampa nazionale e locale. Nel mezzo tanta buona musica, ci sono anche, se vorrete, le vostre richieste, basta scriverci al 380 20 20 029 e richiedere il brano che preferite. Oggi appuntamento importante con la sagra degli Diavolicchi, questa sera saremo a Morciano di Leuca per la 17esima edizione di questa ecosagra imperdibile e anche in diretta su Mondo Radio Tutti Frutti, ma venite a trovarci perché ne varrà davvero la pena. Primo brano di giornata che abbiamo scelto come grande classico per ricordare i tempi che furono, esattamente 49 anni fa, era la prima settimana di agosto del 77, al primo posto delle classifiche di vendita tra i brani appunto di maggior successo c'era Ti amo di Umberto Tozzi, e noi partiamo proprio così.

0: Pubblicità.
1: L'agenzia Forte Immobiliare di Tricase, per soddisfare le tante richieste di acquisto, ricerca immobili, case indipendenti con giardino, case da ristrutturare, terreni con fabbricati rurali. Offre un servizio per vendere gli immobili basato su oltre 20 anni di esperienza. Chiama al numero 0833 54 3505. Forte Immobiliare, 0833 54 3505. Cerchiamo case e terreni da vendere. Forteimmobiliare.com. Take me home.
2: C'è un profumo che racconta la nostra terra. È il profumo del forno artigianale Santa Chiara. Ogni giorno portiamo sulla vostra tavola molto più di pane, pucce, friselle, pizzette e tarallini. Portiamo storie, ricordi, emozioni autentiche. Ad Alessano, nel nostro quartier generale in via Scipione San Giovanni 95, vi accogliamo in un luogo fatto di sapori veri. Gastronomia, frutta e verdura freschissima e uno spazio dove fermarsi, respirare e gustare. Proprio come nella nostra sede estiva di Torre Pali. Ci trovate anche nei punti Conad di Milpignano, Poggiardo e Tricase, sempre con lo stesso cuore. E per i vostri momenti speciali ci pensiamo noi con i nostri buffet artigianali. Forno Santa Chiara, l'anima del Salento, in ogni morso.
3: Ma senti che buon profumino! Da dove viene?
4: Buono, vero? Viene dalla cucina sul mare di Fratelli e Fornelli, a Torre Mozza presso Lido Mania. Qui puoi scegliere il pesce fresco e loro lo cucinano sul momento. Ovviamente tutto vista mare, anzi, sul mare.
3: Davvero? Ma che meraviglia! Si può venire anche la sera?
4: Certo, ogni martedì c'è la cena spettacolo con menù tipico salentino e pizzica.
3: Tradizione salentina, mare, musica, buon cibo, a due passi dalle onde. Tutto questo è Lido Mania, Fratelli e Fornelli a Torre Mozza.
5: Aperti tutti i giorni a pranzo e cena.
6: Oh, questo caldo afoso è davvero insopportabile.
7: Perché soffrire inutilmente? È sufficiente installare un nuovo climatizzatore Jesco da 9000 BTU con Wi-Fi a soli 260 euro.
3: Un climatizzatore Jesco da 9000 BTU con Wi-Fi a soli 260 euro?
7: Certo, un climatizzatore 9000 BTU con Wi-Fi a soli 260 euro. Jesco, condizionatori Samsung, LG, Carrier, Mitsubishi, Toshiba, AUX, Baxi, Sinclair, Sendo, Bloomberg, tutti affidabili e con garanzia fino a 7 anni.
3: Jesco, il grande centro commerciale dedicato alle tecnologie per l'impiantistica e la climatizzazione, alle ceramiche e arredo bagno, alle porte e finestre. Dove trovo Jesco?
7: Jesco è a Melissano, zona industriale.
3: Come posso contattare Jesco?
7: Puoi chiamare Jesco allo 0833 58 15 01 o visitare il nuovo sito gescodistribuzione.it.
3: Corro subito da Jesco! È l'occasione che cercavo!
8: Roberto e Rizzo, officina autorizzata Iveco e centro revisioni, effettua collaudi di auto, moto, tricicli, scooter a tre ruote, autocarri. Da noi risparmi tempo grazie alla doppia linea revisioni. Roberto e Rizzo, strada statale 275 ad Alessano, di fronte al campo sportivo. robertoerizzo.com.
9: Mondo Radio Tutti Frutti.
10: Cominciamo con le notizie più importanti di giornata. Si sono verificate 3 rapine nel Salento nel giro di poche ore e in uno degli episodi il responsabile è stato individuato e denunciato. Il primo caso si è verificato 2 giorni fa, martedì, a Racale, quando 2 persone hanno preso di mira la società Lady Bet, situata in via Confalonieri. I malfattori, armi alla mano, sono entrati con volto coperto minacciando un dipendente che aveva da poco aperto l'attività, costringendolo a consegnare il denaro custodito in cassa. Si stima che la cifra rubata sia di circa 30.000 euro. Dopo aver prelevato il bottino, i rapinatori sono fuggiti aiutati da un terzo complice alla guida di un'auto bianca. Le indagini sono in corso. E la sera stessa un altro colpo è stato messo a segno alla stazione di servizio Camer di L'Equile, lungo la statale tra Lecce e Gallipoli. Intorno alle 20:30 3 individui con passamontagna armati di coltello hanno minacciato il benzinaio, costringendolo a consegnare alcune centinaia di euro per poi dileguarsi rapidamente. E infine, sempre in quella giornata, nel pomeriggio, è accaduto un terzo furto ai danni della farmacia De Donno a Maglie, in piazza Tamborrino. Un uomo è entrato nei locali minacciando i dipendenti con un'arma, probabilmente giocattolo, riuscendo a portar via una piccola somma di denaro, circa 30 euro. I tratti somatici del rapinatore sono stati catturati dai testimoni e dalle telecamere, permettendo ai carabinieri di risalire rapidamente a un uomo già noto alle forze dell'ordine, originario di San Cassiano. Il sospettato è stato denunciato in procura. E ieri, in pieno centro a Lecce, un giovane di origini marocchine è stato invece protagonista di un episodio di violenza che ha seminato il panico tra i passanti. L'uomo avrebbe ferito alcune persone distruggendo tutto ciò che incontrava sul suo cammino. La situazione è stata risolta grazie all'intervento dei carabinieri, che con l'uso del taser sono riusciti a immobilizzare l'uomo. L'allarme è stato lanciato dai commercianti dell'area vicino alla piazzetta Castromediano, nei pressi di Palazzo Carafa. L'uomo, con volto e corpo coperti da sangue, probabilmente autoinfitto, ha iniziato a urlare contro i passanti per poi lanciare tavolini e sgabelli, sino all'arrivo dei carabinieri, che sono stati costretti ad utilizzare il taser per immobilizzarlo.

hanno notato il suo corpo galleggiare in acqua e si sono lanciati per soccorrerlo. Trasportato a riva, sono cominciate le manovre di rianimazione prima che giungessero gli operatori del 118. Purtroppo però, nonostante 40 minuti di soccorsi ininterrotti, per lui non c'è stato più nulla da fare con il cuore che aveva ormai cessato di battere. La polizia di Lecce ha arrestato in flagranza un 14enne residente a Galatina per detenzione ai fini di spaccio. Poco dopo le 15 di lunedì scorso, gli agenti del commissariato locale hanno notato il giovane dietro un'auto parcheggiata con segni di agitazione. Una volta perquisito sono stati trovati circa 12 grammi di cocaina e 250 euro in contanti ritenuti provento dell'attività illecita. A causa della mancata collaborazione del minore si è reso necessario portarlo in commissariato e informato dell'arresto il magistrato di turno ha ordinato il trasferimento del minore in un centro di prima accoglienza. Circa 100 persone sono state allontanate due giorni fa dalla pineta di Torre dell'Orso a Melendugno. La presenza di accampamenti e bivacchi nella pineta, in particolare lungo le passerelle d'accesso agli stabilimenti balneari, è una consuetudine che si ripercuote negativamente nell'area. Il tema era stato già affrontato nel corso di una riunione. Una volta liberata la pineta, l'obiettivo indicato è quello di garantire una vigilanza continuativa anche attraverso l'impiego di steward e il coinvolgimento dei cittadini con forme di controllo di vicinato per impedire che l'area venga nuovamente occupata.

0: pubblicità.
1: Trasforma i tuoi preziosi in contanti subito. L'oro è ai massimi storici. Non lasciarlo chiuso in un cassetto. Da Salento Oro il tuo usato vale molto di più. Compriamo oro, argento, monete, diamanti e orologi di lusso. Il nostro extra per te. Ricevi il 50% in più sui tuoi preziosi e fino a 500 euro in più rispetto alle altre valutazioni. Solo noi ti paghiamo così tanto. Mettici alla prova. Vieni in negozio. A Trecase, via Cadorna 54, vicino Piazza Cappuccini, e ad Alessano, via Scipione San Giovanni 9. Info 328 570 4190. Seguici sui social per restare aggiornato. Scarichi intasati, fossa biologica piena. Vuoi mappare tutta la tua rete di scarichi con video ispezione? Chiama Spurgo Canaljet. Mezzi all'avanguardia e personale qualificato risolveranno il tuo problema. Affidati a Spurgo Canaljet, punto di riferimento nel Salento. Chiama il numero verde gratuito 800 959 347 o visita spurgocanaljet.com.
2: Da 30 anni il mare ha un solo sapore, quello della pescheria del Corso a Torrevado. Crudi e frutti di mare depurati con cura e tanto altro. Puoi gustare subito quello che scegli dal banco direttamente in sala ristoro, sul nostro terrazzo vista mare, oppure ordinare piatti pronti e specialità da asporto. Vieni a trovarci, siamo aperti a pranzo e a cena. Pescheria, friggitoria, gastronomia a Torrevado, in Corso Venezia.
3: Cerchi qualità e genuinità ogni giorno? Scegli Agripispero a Trecase. Macelleria con tagli selezionati, frutta e verdura a chilometro zero, freschi e di stagione, direttamente dal nostro territorio. Sapori autentici, filiera corta e attenzione per ciò che porti in tavola. Agripispero, il gusto vero a due passi da te. Vieni a trovarci nella nuova sede di Trecase, in via Sant'Agostino 26.
4: E se il paradiso fosse una spiaggia di sabbia bianca e mare turchese? Allora è più vicino di quanto immagini. È il Lido Oasi degli Angeli, Torre San Giovanni. Un tratto di costa paradisiaca, dove ogni dettaglio è pensato per il tuo relax. Colazione tipica leccese con caffè in ghiaccio e latte di mandorla, cornetti e pasticciotti e un menù del giorno con piatti tipici salentini delizieranno la tua giornata, oltre agli ottimi cocktail rinfrescanti. Da 40 anni, Lido Oasi degli Angeli è la scelta ideale per vivere la tua estate. Lido Oasi degli Angeli è a Torre San Giovanni, contrada Poseidone.
5: Il comune di Morciano di Leuca presenta Estate da Mare, con la direzione artistica di Mondoradio Tutti Frutti. Musica, teatro, cinema, danze, spettacoli per bambini, sport, per un'estate indimenticabile. Vi aspettiamo a Morciano di Leuca, nella marina di Torrevado e a Barbarano del Capo, per farvi vivere momenti piacevoli con tutti gli eventi in programma. Estate da Mare. Scopri tutti gli eventi sulle pagine Facebook del comune di Morciano di Leuca e di Mondoradio Tutti Frutti.
6: Giovedì 6 agosto a Morciano di Leuca la 17ª ecosagra Lidia Vulicchi. Venerdì 7 agosto a Torrevado lo spettacolo di magia del Mago Marco. Sabato 8 agosto a Torrevado Francesco De Siena canta Battisti.
7: Ceramiche Indino, un'azienda che da oltre 50 anni sceglie i prodotti migliori per le vostre case. Si impegna a soddisfare i clienti più esigenti. Propone soluzioni innovative per il comfort quotidiano. Ceramiche Indino, i marchi più prestigiosi della ceramica e l'arredo bagno. Ceramiche Indino, dal 1964. Il successo ha avuto un seguito. Showroom a Botrugno, statale 275.
6: Il convento Santa Maria degli Angeli dei frati minori cappuccini di Alessano, in collaborazione con la compagnia Dionigi L'Atomo Massa, presentano Se fossi Francesco il musical, per rendere omaggio al santo in occasione dell'ottavo centenario del transito del poverello di Assisi. Vi aspettiamo venerdì 7 agosto ad Alessano, presso il convento dei frati cappuccini, per vivere grandi emozioni e farvi gustare la storia di quest'uomo di pace, instancabile pellegrino e sposo della povertà. Se fossi Francesco, il musical, venerdì 7 agosto. Media partner Mondoradio Tutti Frutti. Scopri la bellezza della costa ionica e adriatica con Salento Escursioni. Lasciati conquistare dal fascino della motonave d'epoca Taras, con musica, aperitivo a base di prodotti tipici e bollicine. Oppure scegli l'esclusività di Nereide, con escursioni in piccoli gruppi e aperitivo servito a bordo. E se ami la libertà, noleggia una barca con o senza patente, anche con skipper. Salento Escursioni, Torre Vado, noleggia la libertà, naviga al richiamo del mare. Info e prenotazioni al 366 25 34 134.
0: Relax Leuca, stabilimento balneare con privé, ristorante con terrazza mozzafiato sulla baia di Santa Maria di Leuca. Relax Leuca, esperienza da vivere e custodire nel cuore.
8: Accendi la tua giornata con il Buongiorno Salento, la musica più bella e tutte le notizie in tempo reale dal Salento e dal mondo.
6: Ritorniamo in voce, 7:30 in punto qui nel Buongiorno Salento di Mondo Radio. Ripartiamo da un fatto di cronaca, siamo a Nardò, dove un uomo ha aggredito i poliziotti intervenuti nella sua abitazione per un controllo, istigando contro di loro un cane di grossa taglia per poi tentare di disfarsi di droga e denaro. Così un 35enne già ai domiciliari è finito in carcere dopo l'intervento degli agenti. L'intera vicenda è iniziata quando i poliziotti hanno osservato movimenti sospetti di giovani che si allontanavano da quella casa, si sono quindi diretti nell'abitazione per un controllo. A quel punto l'uomo ha opposto resistenza. Durante il controllo è stata trovata appunto della droga, la presenza anche di un monitor collegato a telecamere esterne per inquadrare la sede stradale e verificare eventuali controlli. A quel punto gli agenti hanno eseguito il provvedimento di misura cautelare, portando l'uomo in carcere. Raggiunge la caserma per denunciare lo smarrimento di una carta di credito, ma finisce in un centro di permanenza per il rimpatrio. Una segnalazione è finita in maniera inaspettata per un 38enne originario del Marocco che si è recato dai carabinieri di Lecce Santa Rosa per appunto formalizzare la denuncia di smarrimento di una carta prepagata. Il militare ha detto al servizio di accettazione si è insospettito sull'identità dell'uomo. Il carabiniere ha proceduto con gli accertamenti e a carico del responsabile pendeva un provvedimento di espulsione dal territorio nazionale emesso dal prefetto. Grazie alla collaborazione tra l'arma e l'ufficio immigrazione sono stati completati tutti gli adempimenti di rito e l'uomo è stato accompagnato appunto presso il centro di permanenza per i rimpatri. Veniamo al caso dei furti di rame e danneggiamento di cavi lungo la rete ferroviaria del Salento. Adesso la decisione è quella di aumentare i controlli e le fototrappole. Ieri in prefettura a Lecce si è tenuta una riunione tecnica di coordinamento finalizzata ad esaminare le problematiche connesse ai ripetuti episodi. Nel corso dell'incontro si è esaminato il fenomeno che nei primi 7 mesi del 2026 ha fatto registrare 42 episodi complessivi tra furti e danneggiamenti. E allora all'esito dell'analisi è stato definito un piano di interventi strutturali immediati improntato alla massima sinergia tra gli enti coinvolti e finalizzato a contrastare con efficacia il fenomeno rafforzando la prevenzione.

sotto questo sole, Francesco Baccini. Altre notizie, altri fatti di cronaca. Ripartiamo da un caso di maltrattamenti in famiglia, offese, umiliazioni, soprusi, ma anche violenza nei confronti della moglie. Un 58enne residente in un comune del Sud Salento è stato punito con il divieto di avvicinarsi alla vittima e luoghi frequentati da lei a distanza di 500 metri. L'uomo dovrà anche indossare un braccialetto elettronico. La decisione è stata presa dal giudice per maltrattamenti e molestie da parte del 58enne nei confronti della moglie, episodi che si sarebbero verificati sin dal 2017. Nel documento si menzionano umiliazioni, offese quotidiane, diversi episodi di una certa gravità. Per futili motivi l'uomo le avrebbe dato una violenta testata al volto, provocandole anche un trauma al setto nasale. Secondo il giudice, tutto questo dimostra una totale assenza di autocontrollo, decidendo appunto la misura restrittiva del braccialetto elettronico. Voltiamo pagina. A Surbo la giunta comunale ha approvato l'atto di indirizzo per redigere il nuovo piano urbanistico generale, il PUG, avviando formalmente il percorso che dovrà portare alla sostituzione dell'attuale programma di fabbricazione che risale a oltre 50 anni fa. Il documento definisce gli obiettivi e i criteri che orienteranno la predisposizione del PUG e tra le priorità indicate figurano la riqualificazione degli spazi pubblici, la valorizzazione del centro storico e del patrimonio rurale, il miglioramento della mobilità, la sostenibilità ambientale, il potenziamento dei servizi di prossimità e una crescita urbana equilibrata capace di tenere insieme sviluppo, tutela del paesaggio e qualità della vita. Veniamo invece alla dichiarazione congiunta tra la provincia di Lecce, la Kingston e St. Andrew Municipal Corporation per la Giamaica, assieme ad altre istituzioni territoriali per la promozione del territorio, scambi culturali, valorizzazione del patrimonio locale, una dichiarazione sottoscritta ieri nella sala dell'ex convitto Palmieri a Lecce, un percorso istituzionale verso il gemellaggio che coinvolge diversi comuni tra cui Lecce, San Donato, Trepuzzi, Andrano, Martano, Monteroni, Melpignano e Taranto. L'iniziativa rappresenta il risultato di un percorso di collaborazione avviato oltre 2 anni fa attraverso scambi culturali ed educativi tra Italia e Giamaica e si inserisce all'interno della terza edizione del Jamit Fest, settimana della cultura giamaicana.

0: pubblicità. Acqua calda dal sole, gratis e per sempre. Installa il nuovo pannello solare GESCO da 300 litri con 5 anni di garanzia a soli 290 euro.
1: Pannello solare GESCO da 300 litri con 5 anni di garanzia a soli 290 euro.
0: Certo, pannello solare da 300 litri a soli 290 euro con contributo GSE. Chiama ora GESCO al numero 0833 58 1501 per ricevere tutte le informazioni sulle straordinarie offerte. GESCO, il grande centro commerciale dedicato alle tecnologie per l'impiantistica e la climatizzazione, alle ceramiche e arredo bagno, alle porte e finestre. GESCO è a Melissano, zona industriale. Visita il nuovo sito gescodistribuzione.it.
2: Tutte le volte che guardiamo una cellula, vediamo una vita intera. Tutte le volte che assistiamo un paziente, vediamo il giorno in cui non avrà più bisogno di noi. Tutte le volte che un bambino ci sorride, vediamo un futuro senza tumori del sangue. Con il finanziamento alla ricerca scientifica e un'assistenza costante in ogni fase della malattia, noi di AIL siamo vicini ai pazienti e alle loro famiglie in tutta Italia. Noi un futuro senza tumori del sangue lo vediamo già, con te lo realizziamo. Dona il tuo 5 per 1000 ad AIL. Visita il sito 5per1000.ail.it.
3: Tutti corrono da Madà perché sono arrivati i grandi affari con sconti dal 20 al 50%. È il momento giusto per rinnovare il tuo guardaroba con stile, qualità e un risparmio che fa davvero la differenza. Ma fai in fretta, le occasioni migliori non aspettano. Madà, i grandi affari sono già iniziati, non farteli raccontare. Madà, Corso Roma, Tricase.
4: Il giorno più importante merita un simbolo eterno. Renna Gioielli, a Gagliano del Capo, propone una straordinaria collezione di fedi nuziali per suggellare il vostro amore. Dalle classiche in oro giallo e bianco alle più romantiche in oro rosa, oppure i nuovi modelli in oro color champagne. Le fedi nuziali raccontano la vostra storia. Passate a scegliere il simbolo del vostro sì da Renna Gioielli, a Gagliano del Capo, via Margherita di Savoia. Vi aspettano sconti d'oro.
5: Cerchi l'auto giusta per te? Da Sperti Veicoli, partner ufficiale Peugeot, trovi usato garantito di tutte le marche con chilometri certificati. Auto aziendali, nuove e chilometro zero. Garantiamo qualità e sicurezza e inoltre assistenza qualificata con la nostra officina. Qualunque sia il tuo preventivo di spesa, abbiamo l'auto su misura per te, con pagamenti personalizzati anche senza anticipo. Vieni a scoprire le offerte di questo mese. Ti aspettiamo a Maglie, in via Fratelli Piccinno o su spertiveicoli.it.
6: Finalmente sono arrivati! A partire da sabato 4 luglio iniziano i veri saldi da Altri Tempi a Tricase. Nelle due sedi in via Adriano potrai approfittare di promo esclusive su divani fissi e letto, reti e materassi, poltrone relax e tanti altri articoli presenti in esposizione. Prezzi super convenienti, consegna rapida e la qualità che ci contraddistingue da anni. Informazioni 328 80 08 865, www.altritempitricase.it.
7: Stai pensando di installare un fotovoltaico? Oppure il tuo impianto non rende come dovrebbe? Affidati a Emil Elettroimpianti a Ruffano. Progettiamo soluzioni su misura e ottimizziamo i tuoi fotovoltaici per garantirti il massimo risparmio e rendimento.
8: Se sei un installatore, Emil Elettroimpianti è il tuo partner di fiducia. Se hai bisogno del test report sul dispositivo di interfaccia per gli impianti superiori a 11 kW oppure per quelli a scarsa produzione, noi siamo in grado di ottimizzare il rendimento.
7: Emil Elettroimpianti è a Ruffano. Info al 349 852 8012.
9: Vacanze da sogno, nella natura incontaminata della macchia mediterranea, abbracciati da soffici dune di sabbia chiara e bagnati da acque cristalline.
10: E allora vieni via con me, ti posso prendere, ti porto alle Seychelles.
9: No, non stai sognando, sei alle Seychelles, alle Seychelles del Salento, località cabina Marina di Salve. Smetti di sognare e vieni al Lido Seychelles del Salento, punto ristoro con specialità di mare e di terra. Marina di Salve, litoranea Leuca Gallipoli. Seguici anche su Facebook Seychelles del Salento. Per info e prenotazione 320 70 28 094.
10: E allora vieni via.
7: La tua auto ti parla, ma tu non capisci il linguaggio dei motori. Ci pensa Autofficina Ponzo Rocco a Presicce, che da oltre 35 anni è leader nel settore automobilistico. Impianti GPL, revisioni carburatori, clima, diagnosi computerizzata, installazione ganci traino, antifurti block shaft e tanto altro. Affida la tua auto a mani esperte. Autofficina Ponzo Rocco è in via della Resistenza a Presicce.

0: tutti i frutti, tutta la tua estate.
1: Torniamo in voce, 7.50, sempre in diretta nel Buongiorno Salento di Mondoradio. Ripartiamo dai fatti di cronaca. Gallipoli torna a fare i conti col malessere dei residenti di Baia Verde. A pochi giorni da Ferragosto arriva l'ennesimo esposto indirizzato a Comune, Prefettura e Guardia di Finanza, con cui una residente denuncia una situazione definita ingestibile tra schiamazzi, degrado, risse e atti di vandalismo. Alla nuova denuncia ha risposto il sindaco Flavio Fasano, che definisce condivisibili le segnalazioni dei residenti, annunciando un ulteriore coordinamento con le forze dell'ordine. Voltiamo pagina. Puglia, dal carcere al mare, 14 detenuti diventano bagnini. È partito lungo le spiagge del Salento Io Salmo, progetto pionieristico e unico in Italia che trasforma il lavoro di assistenza ai bagnanti in uno strumento reale di rieducazione e reinserimento lavorativo. Dietro a questo traguardo c'è un lungo e impegnativo cammino di preparazione attraverso un corso di formazione teorico-pratico. 14 assunzioni con contratto collettivo nazionale hanno portato 8 lidi privati, un agriturismo, ad essere coinvolti. Non è una misura simbolica, ma di occupazione vera e propria, regolamentata e retribuita, che permette a chi ha sbagliato di riprendere in mano il proprio futuro. Veniamo invece a Squinzano, che insieme al Consiglio Comunale di Montespertoli, riuniti in contemporanea lo scorso 30 luglio, hanno approvato il patto di gemellaggio, suggellando un legame tra due comunità unite dalla comune vocazione vitivinicola e olivicola. L'accordo nasce dalla volontà condivisa dalle due amministrazioni di rafforzare i legami tra territori attraverso la valorizzazione delle rispettive eccellenze, ovvero il vino e l'olio extravergine di oliva, patrimonio economico, sociale e culturale che da generazioni caratterizza sia Montespertoli che appunto Squinzano, entrambe considerate città del vino.

0: Buongiorno, queste le previsioni meteo per la giornata di oggi. Al nord, stabile e soleggiato, ma con un po' di instabilità diurna a ridosso di Alpi e Prealpi in successiva attenuazione in serata. Temperature in lieve aumento con massime tra 35 e 40 gradi. Al centro, sereno o poco nuvoloso, nel pomeriggio formazione di cumuli in Appennino, ma con fenomeni solo isolati. Temperature in rialzo con massime tra 35 e 40 gradi. Al sud, in prevalenza soleggiato, nel pomeriggio un po' di nubi in evoluzione diurna in Appennino, ma con fenomeni sporadici o assenti. Temperature stabili con massime tra 33 e 38 gradi.
1: Veniamo ora alla pagina sportiva. Terremoto in casa Lecce con Sandro Mencucci, amministratore delegato che ha deciso di dimettersi. La notizia si è diffusa sin da ieri mattina, si attende ancora un annuncio ufficiale della società, ma la decisione del dirigente è ormai ampiamente confermata. Mencucci ha formalizzato la sua uscita con una comunicazione inviata ai vertici aziendali via mail, una scelta in attesa che coglie di sorpresa l'ambiente giallo-rosso. Le motivazioni potrebbero essere legate a dinamiche professionali. Intanto il lavoro dei giallorossi è ripreso ieri con una doppia seduta al centro sportivo di Martignano, primo allenamento agli ordini di mister Di Francesco per William Jubels. Al mattino la squadra è stata impegnata in un lavoro di potenza aerobica, nel pomeriggio invece tecnica, esercitazione tecnico-tattica e poi partitella a tema. Hanno svolto ancora un lavoro differenziato Falcone, Beriscia, Caba e Veiga. Questa mattina altro allenamento a Martignano, mentre ieri è arrivata la conferma della cessione di Christian Fruchtel al Salisburgo, il secondo portiere, quindi lascia il giallorosso. Chiudiamo con lo sport, tra poco spazio invece a tutte le curiosità con l'almanacco di giornata.
2: L'estate in musica passa prima da noi.

Mondo Radio. Un mare di successi. Ci sono novità che cambiano il modo di vivere la tua auto. E questa è una di quelle. È ufficiale. Nel Sud Salento nasce il nuovo BMW Service e Mini Service targato Mastroleo. A Locugnano, qualità certificata, competenza e professionalità incontrano la tua BMW e la tua Mini. Un polo premium finalmente vicino a te. Tecnici qualificati.

0: attenzione al dettaglio, un'assistenza che parla la tua stessa lingua, quella dell'eccellenza. BMW Service Mini Service, ora anche a Lucugnano. Scopri di più su mastroleo.com e vivi un nuovo standard di qualità.
1: Buongiorno dalla redazione.
2: Apriamo con la politica. La Camera mette la parola fine sulla vicenda delle chat tra l'ex sottosegretario alla giustizia ed esponente di Fratelli d'Italia Andrea Del Mastro e l'imprenditore Mauro Carocci, condannato in via definitiva per intestazione fittizia di beni con l'aggravante di aver agevolato il clan criminale dei Senese e ora indagato insieme alla figlia per riciclaggio. Ma è caos in aula tra proteste e accuse reciproche. Sul finale lo scontro tra le forze di minoranza e il capogruppo di Fratelli d'Italia Bignami, che cita il presidente emerito della Repubblica Scalfaro e dice: poi liberò 300 mafiosi. Poco dopo, con voto segreto, l'Assemblea conferma la non autorizzazione alla Procura di Roma di sequestrare e utilizzare le chat incriminate.
1: Esteri, l'Iran annuncia l'accordo con l'Oman sulla navigazione di Hormuz. Presto una dichiarazione congiunta se non si intromettono parti terze. Il messaggio di Teheran a Washington, accusata di sabotare l'intesa che potrebbe portare una tregua. Trump torna a minacciare colpi durissimi per l'Iran in caso di fallimento dei negoziati. Poi aggiunge: stiamo parlando con l'Iran, vediamo che succede. Intanto una petroliera ha segnalato di aver udito delle esplosioni mentre transitava nello stretto di Hormuz vicino all'Oman.
2: La minaccia dei droni sull'aeroporto di Lipsia, scalo principale per la rotta verso l'Ucraina. Un velivolo con esplosivo è stato trovato vicino a un cargo di Kiev, mentre un altro drone è entrato in collisione con un volo di HL e poi è atterrato in sicurezza ad Hannover. Berlino parla di scenario d'attacco ibrido. Ieri i raid russi sulla regione della capitale ucraina hanno provocato 17 morti. Trump, secondo i media statunitensi, avrebbe respinto la richiesta del presidente Zelensky di fornirgli 9 missili Patriot.
1: La cronaca: 6 centri commerciali del milanese sono stati fatti evacuare nel pomeriggio di ieri in seguito a una raffica di segnalazioni di allarme bomba. Le minacce sono arrivate via mail intorno alle 17 con un mittente che chiedeva di poter parlare col presidente Mattarella. Sul posto sono intervenuti i carabinieri, i vigili del fuoco e polizia locale dei diversi comuni. I controlli degli artificieri hanno dato esito negativo, nessuna traccia di esplosivo è stata trovata.
2: Il grande caldo tocca oggi il suo picco. Per la prima volta in questa estate tutte le 27 città monitorate dal sistema di sorveglianza del Ministero della Salute sono contrassegnate dal bollino rosso. Nessun capoluogo escluso, da Bolzano a Reggio Calabria. Un primato che fotografa la portata della quarta ondata di calore dell'estate, alimentata dal flusso di aria africana che continua a investire il Mediterraneo con temperature superiori alle medie stagionali anche di 6-7 gradi. Già da domani si intravede un primo lievissimo allentamento. Le città in rosso scenderanno a 26, con la sola Bolzano che torna al bollino giallo, ma la morsa dell'afa non mollerà la presa sul centro-sud almeno fino a Ferragosto.
1: Il tennis: Matteo Arnaldi soffre al debutto ma supera l'ungherese Marozsán in 3-7 e vola al terzo turno del Masters 1000 di Montreal. Ora l'azzurro troverà l'olandese Griekspoor, già carnefice in Canada di Lorenzo Sonego e soprattutto di Sascha Zverev.
2: È tutto, ma più tardi.
3: Accendi la tua giornata con il Buongiorno Salento, la musica più bella e tutte le notizie in tempo reale dal Salento e dal mondo.
4: Ci sono novità che cambiano il modo di vivere la tua auto e questa è una di quelle. È ufficiale. Nel Sud Salento nasce il nuovo BMW Service e Mini Service targato Mastroleo. A Lucugnano, qualità certificata, competenza e professionalità incontrano la tua BMW e la tua Mini. Un polo premium finalmente vicino a te. Tecnici qualificati, attenzione al dettaglio, un'assistenza che parla la tua stessa lingua, quella dell'eccellenza. BMW Service Mini Service, ora anche a Lucugnano. Scopri di più su mastroleo.com e vivi un nuovo standard di qualità.

Salento, eccoci qui ancora in diretta. Lo siamo dalle 7, però adesso è tempo di curiosità. Ribadiamo il buongiorno a quanti si fossero messi all'ascolto magari da poco. Mondo Radio Tutti Frutti va a scoprire un po' di curiosità di giornata. Partiamo dal sole, che questa mattina è sorto alle 5:48 e tramonta invece alle 19:57. La luna sorge alle 23:42 e tramonta domani alle 15:25 nella fase di ultimo quarto, quindi visibile al 44%. Oggi la Chiesa ricorda la trasfigurazione del Signore, ma anche Santi Maurino, Giacomo e Giordano. Giordano deriva da scorrere, la forma latinizzata Iordanus, che finì col definire il fiume della Palestina, il fiume Giordano, appunto. Mentre vediamo se sei nato oggi, nati il 6 agosto hanno uno smodato desiderio di esperienze, sono attratti da avvenimenti unici o straordinari che accadono magari una volta nella vita, alcuni dei quali sembrano impossibili, persino di origine soprannaturale. Oggi 6 agosto si celebra la Giornata Mondiale della Gioventù, un giorno che celebra l'incontro internazionale di spiritualità e cultura dei giovani cattolici. Vediamo invece di chi è la citazione, è quella di Arthur Schnitzer, che ha detto: una donna chiede volentieri consiglio al marito, se non altro per ignorarlo. E ripartiamo dai grandi classici della musica internazionale, Tina Turner, qui nel Buongiorno Salento di Mondo Radio. Tra poco il vinile da scoprire insieme, poi l'oroscopo, l'accadde oggi, le previsioni meteo e molto altro.

0: pubblicità.
1: Relax Leuca, stabilimento balneare con privé, ristorante con terrazza mozzafiato sulla baia di Santa Maria di Leuca. Relax Leuca, esperienza da vivere e custodire nel cuore.
2: L'estate è ancora tutta da vivere e da indossare. Da City Moda Surano arrivano i saldi più attesi. Tutto il 50% sulle collezioni estive uomo, donne e bambini. È il momento giusto per scegliere i tuoi nuovi look. Dai capi che ami ai must have della stagione. Ti aspettiamo da City Moda Surano, sulla strada provinciale Surano Ruffano 172. City Moda Surano. La moda nel Sud Salento passa da qui.
3: Quest'estate vivi il mare come meriti. Lido Fontanelle ti aspetta per una giornata dove relax, divertimento e sapori autentici si incontrano ogni giorno. Goditi il nostro bar e la trattoria con gustosi piatti tipici della tradizione. Lasciati coinvolgere dall'animazione e partecipa alle energizzanti sessioni di acqua gym. Il tutto immerso in un mare cristallino con un fondale sabbioso, perfetto per tutta la famiglia. Vieni a trascorrere la tua giornata di mare da noi. Ci trovi in via Corso Vittoria a Torre San Giovanni. Lido Fontanelle. Mare, sole, divertimento.
4: Bomba Auto Officina, a Depressa di Tricase. La passione per i motori incontra la cura per ogni dettaglio. Il tuo centro assistenza qualificato per auto e veicoli commerciali. Tagliandi certificati, assistenza climatizzatori, revisione turbocompressori, manutenzione e sostituzione olio per cambi automatici con tecnologia a impulsi. Assetti sportivi, scarichi personalizzati ed elaborazione centraline motore e cambi automatici. E da oggi puoi pagare qualsiasi riparazione a rate, senza interessi e senza busta paga. Ti aspettiamo a Depressa di Tricase, in via Enrico Zotto. Bomba Auto Officina, un nome, una garanzia.
5: Siete pronti per rigenerare mente, corpo e spirito? Rilassatevi sulla spiaggia dorata del Sunset Beach, a Torre Mozza, proprio sulle acque cristalline dello Ionio. Lasciatevi coccolare con tutti i servizi del Sunset Beach di Anna Ivan. Al mattino, caffetteria, brioche, cornetti caldi. A pranzo con deliziosi piatti tipici di terra e mare e gustose pucce. Al tramonto cedete alla tentazione di un aperitivo esclusivo e fantasiosi cocktail sul nostro terrazzo panoramico. Sunset Beach, a Torre Mozza, via Tiepolo 14.
6: Ogni domenica pomeriggio in diretta dal Sunset Beach con Gianti e Ilaria Serio.
7: Agribeach Eden Salento a Pescoluse, Marina di Salve, è l'unico stabilimento balneare sulla costa ionica ad accogliere i nostri amici a quattro zampe. Eden Salento mette a disposizione ombrelloni, lettini e gazebo su una distesa di prato fronte mare e uno specchio d'acqua di 200 metri lineari per la balneazione dei cani, compresi tutti i servizi, e un'area agility recintata. Agribeach Eden Salento, a Pescoluse, è anche bar, ristorante, aperto dalle 9 alle 19. Prenota la tua giornata sul sito agribeach.net.
8: Un autolavaggio aperto 24 ore su 24? Autolavaggio Nicolardi offre piste di lavaggio fai da te, area di aspirazione, vasta zona di rifinitura, lavaggio automatico con spazzole in carlite antigraffio e anche servito. Ci trovi nei pressi del centro commerciale Gulliver di Surano, sulla strada statale 275. Autolavaggio Nicolardi. La tua auto, bella fuori e pulita dentro.
9: Una notte nel Borgo 2026. L'estate di Alessano torna ad accendersi con uno degli appuntamenti più attesi. Sabato 8 agosto, nel centro storico di Alessano, dalle 19 alle 4, il Borgo diventerà un grande palcoscenico a cielo aperto, dove musica, arte, cultura, enogastronomia e tradizioni si incontrano tra piazze, palazzi storici e vicoli. Una notte nel Borgo 2026. Sabato 8 agosto ad Alessano.
10: Il nostro mare è ancora una volta bandiera blu. La nostra spiaggia sorprende per la bellezza. Il nostro impegno per darvi il massimo è continuo. Lido dei Gigli a Pescoluse, Marina di Salve. Colazioni, aperitivi, ottime pucce, primi, secondi, tutto rigorosamente di qualità. Ogni domenica beach party con DJ. Lido dei Gigli, la tua estate al mare. Segui la nostra pagina Instagram Lido dei Gigli.
11: Mondo Radio Tutti Frutti.

Simone Gramaro con Parlami d'amore, siamo sempre in diretta e voglio parlarti del nostro modo di vendere, in cui non troverai urla, offerte imperdibili gridate o promesse esagerate. Troverai invece ascolto, chiarezza, risposte semplici e occasioni sempre. Non abbiamo mai avuto bisogno di urlare, ci hanno sempre raccontato le persone che sono tornate e quelle che ci hanno scelto per la prima volta. Le persone ci conoscono, ci salutano per nome, tornano da noi perché sanno che quello che diciamo è quello che facciamo. Questo è Valmauto, il tuo rivenditore di fiducia per la tua auto, di qualsiasi marca, nuova o usata. Vieni a trovarci o visita il sito valmauto.it. La fiducia non si impone, si costruisce, un cliente alla volta. Valmauto è a Tricase, zona industriale. E allora siamo giunti al momento del vinile, ma a proposito di appuntamenti vi ricordo quello di questa sera. Stasera c'è la 17esima Ecosagra degli Diavolicchi, saremo a Morciano di Leuca con Food Music Stand, sarà una serata imperdibile. In concerto ci saranno gli Indiavolati, la pizzica degli Indiavolati, ma ci sarà anche una lotteria abbinata alla sagra e noi saremo lì. Mondo Radio Tutti i Frutti sarà in diretta a trasmettere questa serata, ma se potete venite perché davvero non ve ne pentirete. A proposito invece di vinile, ne abbiamo

Hare Krishna, Harrison suonò My Sweet Lord al Concert for Bangladesh e la canzone divenne la composizione più celebre della sua carriera solista post Beatles. E poi ci fu il discorso della causa legale sul diritto d'autore a causa della somiglianza del pezzo con Is So Fine del 63, scritta da Ronnie Mac delle Chiffons. E nel 76 Harrison fu giudicato colpevole di aver inconsciamente plagiato la canzone da un punto di vista melodico. Harrison invece si difese, sostenne sempre di essersi ispirato a Oh Happy Day per la melodia della canzone. Insomma, questa è la storia di My Sweet Lord, è arrivato il momento di ascoltarla.

0: Mondo Radio Tutti Frutti, una radio per tutti.
1: Pubblicità.
0: Relax Leuca, stabilimento balneare con privé, ristorante con terrazza mozzafiato sulla baia di Santa Maria di Leuca. Relax Leuca, esperienza da vivere e custodire nel cuore.
2: Cerchi un'auto? Quella giusta ti sta aspettando da Circhetta Automotive, un parco auto ricco di occasioni nuove dei migliori marchi come Toyota, Jeep, Fiat, DR, Lancia, Alfa. Vieni a trovarci e compareremo preventivi tra nuovo, usato e chilometro zero per garantirti la migliore occasione. L'auto giusta per te esiste, è qui da noi. Circhetta Automotive è a Poggiardo in via Grazia Deledda.
3: Da 15 anni, l'Aiara Alimentari del Sud si prende cura del tuo benessere con prodotti biologici di qualità, scelti ogni giorno per un'alimentazione naturale e consapevole. Prodotti da forno a lievitazione naturale, alimenti vegani, pasta di grani antichi, spezie dal mondo, salumi pregiati sempre freschi, formaggi e parmigiano biologico di 30 e 50 mesi. Ogni lunedì, su ordinazione, fresca ricotta biologica di capra. Scopri anche cosmetici bio e detersivi ecologici alla spina. Ti aspettiamo a Tricase, in Piazza Principessa. L'Aiara, salute, qualità e natura.
4: Il comune di Morciano di Leuca presenta Estate da Mare, con la direzione artistica di Mondo Radio Tutti Frutti. Musica, teatro, cinema, danze, spettacoli per bambini, sport, per un'estate indimenticabile. Vi aspettiamo a Morciano di Leuca, nella marina di Torre Vado e a Barbarano del Capo, per farvi vivere momenti piacevoli con tutti gli eventi in programma. Estate da Mare. Scopri tutti gli eventi sulle pagine Facebook del comune di Morciano di Leuca e di Mondo Radio Tutti Frutti.
5: Giovedì 6 agosto a Morciano di Leuca la 17esima ecosagra Gli Diavulicchi. Venerdì 7 agosto a Torre Vado lo spettacolo di magia del Mago Marco. Sabato 8 agosto a Torre Vado Francesco De Siena canta Battisti.
6: Pronto a partire con la tua auto e con i tuoi nuovi pneumatici? A tutto questo ci pensa ZM, il meglio. Pneumatici nuovi a partire da 40 euro e semi nuovi come Bridgestone, Pirelli, Michelin al miglior prezzo per autovetture, mezzi agricoli, automezzi leggeri e pesanti. ZM Pneumatici, zona industriale a Diso, via Piemonte 12, telefono 320 64 60 673 e 327 40 86 903. ZM Pneumatici, professionalità, trasparenza e risparmio. La tua auto è parte della tua vita, trattala con cura. Da Bortone Carrozzeria a Tricase trovi esperienza, tecnologia e un'esperienza che non ti lascia mai solo. Soccorso stradale, gestione completa del sinistro, auto di cortesia e per i cristalli ci pensiamo noi. Siamo partner Vetrocar. Bortone Carrozzeria a Tricase in via Galvani, zona industriale. Chiamalo 0833 54 33 29.
7: Quando torno al mio paese.
8: Goditi l'estate, vivi momenti indimenticabili al Caloma Beach di Pescoluse, in riva al mare, sdraiata su una spiaggia bellissima, bagnata da un mare limpido. Quest'estate, la tua estate. Caloma Beach, Pescoluse, Marina di Salde, Litorania Leuca Gallipoli, spiaggia attrezzata, beach bar, Caloma Beach, Salento Experience.
9: Apro la finestra e la richiudo. Tra vento, allergie e porte che sbattono, non riesco mai a cambiare aria.
10: Con Infissi Mauro hai una soluzione in più. Oltre alla classica apertura a ribalta, c'è la microventilazione di serie. La finestra resta chiusa, lascia passare un filo d'aria continuo e controllato. Niente correnti forti, meno polvere, più comfort ogni giorno. Scegli l'innovazione di Infissi Mauro, produttori diretti di infissi. Scopri la gamma Ultre, PVC, Hybrid e Termofibra. Infissi Mauro, a Surano, sulla strada statale 275.
11: L'agenzia Forte Immobiliare di Tricase, per soddisfare le tante richieste di acquisto, ricerca immobili, case indipendenti con giardino, case da ristrutturare, terreni con fabbricati rurali. Offre un servizio per vendere gli immobili basato su oltre 20 anni di esperienza. Chiama al numero 0833 54 3505. Forte Immobiliare, 0833 54 3505. Cerchiamo case e terreni da vendere. forteimmobiliare.com. Take me home.
1: Da Arca Sud è arrivato il momento di illuminare la tua casa risparmiando. Approfitta delle grandi promozioni su tutta la merce in negozio. Lampadari, plafoniere, applique e tante soluzioni per illuminare ogni ambiente. Per affrontare al meglio l'estate, scegli i nostri ventilatori da soffitto, belli e convenienti. Scopri anche le eleganti catene luminose da esterno, perfette per creare un'atmosfera unica nel tuo giardino o sul tuo terrazzo. Arca Sud, fabbrica lampadari, ti aspetta ad Alessano, strada statale 275, telefono 0833 78 14 43. Ora Arca Sud effettua anche l'installazione dei lampadari.
12: Vivi la tua estate con Mondo Radio Tutti i Frutti.

0: One, sempre in classifica tra i brani più ascoltati di quest'estate 2026. Allora rientriamo, perché è tempo di scoprire l'oroscopo, ma anche tempo di scoprire che appuntamento ci aspetta lunedì 17 agosto a Depressa. Torna la 23esima edizione di Cibo Vagando nel Borgo, la sagra della pasta fatta a casa e non solo, col gusto della tradizione nel cuore del paese. Un evento organizzato dalla parrocchia Sant'Antonio di Padova, patrocinato dal comune di Tricase, provincia di Lecce, regione Puglia e fondazione Notte della Taranta. È il tassello finale di un percorso più ampio che valorizza il patrimonio territoriale attraverso musica, pizzica e arte. L'offerta gastronomica prevede la classica pasta fatta a casa, pittule e tante altre specialità salentine. Lungo l'itinerario troverete le postazioni con birra alla spina e vino, tutti prodotti da aziende locali. Cultura, arte, sapore e folklore per cibo vagare nel centro storico, tra la chiesa, il castello e i cortili, accompagnati dai Mascari Mirì, la band salentina più innovativa tra i gruppi di pizzica, e dalla musica di Eugenio Bennato, il fondatore del movimento Taranta Power, in cui chiama a raccolta i grandi maestri della musica etnica delle varie regioni del sud Italia. Cibo Vagando nel Borgo a Depressa lunedì 17 agosto. Ed ora tempo di oroscopo, dicevamo, siamo pronti segno per segno a scoprire cosa ci dicono i pianeti. Ariete, avete energia da vendere, poca voglia di aspettare i tempi altrui. Marte e Urano amici accelerano idee, spostamenti e soluzioni pratiche. Toro, la luna nel segno vi rende sicuri delle vostre sensazioni e poco disponibili ad accettare soluzioni di comodo. La giornata vi somiglia, concreta, piacevole e con obiettivi ben definiti. Gemelli, vi accorgete che una situazione non vi diverte più e decidete di cambiarla. Marte e Urano nel segno danno coraggio alle svolte, dai progetti di lavoro ai programmi per la serata. Cancro, il ritmo torna affidabile, vi permette di occuparvi di una vicenda che vi sta a cuore. Luna e Venere amiche favoriscono intese, benessere, scelte di buon gusto, mentre Mercurio vi aiuta a esprimere una richiesta senza girarci intorno. Leone, il nervosismo arriva quando i programmi non rispettano le aspettative. La luna dissonante vi rende rigidi e suscettibili, mentre Marte e Urano amici suggeriscono soluzioni rapide, originali e molto più divertenti del piano iniziale. Vergine, partite da una certezza e arrivate a una soluzione. Controllate gli orari, aggiornate i documenti e poi procedete senza rimuginare sul piano saltato. Bilancia, una comunicazione poco chiara rischia di farvi perdere la pazienza. Chiamate direttamente le persone coinvolte invece di alimentare una catena infinita di messaggi. Scorpione, giornata da non sottovalutare. La luna in opposizione aumenta gelosia e bisogno di controllo. Un ritardo, una critica, una spesa non concordata possono accendere discussioni. Sagittario, il clima si fa spigoloso. Marte in opposizione alimenta discussioni e fretta. Non cambiate outfit 5 volte e non inviate messaggi definitivi durante momenti di rabbia. Capricorno, luna e Venere favorevoli rendono più distesi corpo, umore e rapporti. Fate le telefonate necessarie, annotate i prossimi passaggi e poi smettete di controllare sempre il cellulare. Acquario, il rischio è voler fare troppo e subito. Giove in opposizione amplifica ambizioni e spese. La luna vi rende ostinati, mentre Marte favorevoli vi dà una notevole forza d'azione. Pesci, la luna sostiene il buon umore, l'appetito e il bisogno di comfort. Venere in opposizione porta qualche tensione sentimentale. Non rispondete subito e non cercate consolazione nello shopping.
1: Quando è stata l'ultima volta che hai ascoltato davvero il mare? Quando hai sentito il profumo della brezza sulla pelle? Il calore del sole, la morbidezza della sabbia dorata sotto i piedi, il gusto di un pranzo vista mare. E davanti agli occhi, solo bellezza. Alle 5 Vele Beach Club, nel cuore del Salento, i tuoi 5 sensi si risvegliano. Perché il vero lusso non è avere di più, tornare a sentire. Le Cinque Vele Beach Club, Pescoluse, il luogo dove i tuoi cinque sensi ritrovano il loro spazio.

0: Mondo Radio Info Viabilità.
1: Luce Verde, Puglia. Mobilità e traffico in tempo reale.
2: Buongiorno, volumi di traffico nella norma sulle strade ed autostrade della regione. A Lecce traffico regolare. Oggi lavori al centro storico. Nella fascia oraria 6-14:30 sarà attivo il divieto di transito e di fermata in Corte dei Tolomei e in via Maremonti, nel tratto tra via 25 Luglio e via degli Acaia. Invitiamo a prestare attenzione alla segnaletica temporanea e a scegliere percorsi alternativi. Infine proseguono nel Salentino controlli della velocità da parte della Polizia Provinciale di Lecce. Nella fascia oraria 7-19 i controlli interesseranno nello specifico la provinciale 297 Melendugno, Torre dell'Orso e la provinciale 48 Martano a Otranto. Da Maria Barbara Taormina è tutto, buon viaggio.
1: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con i comuni di Bari, Lecce e Barletta. Per i dettagli del traffico nella tua città, scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.
0: Mondo Radio Info Viabilità.
3: Pubblicità. Tra il verde della campagna salentina e il silenzio della natura c'è un luogo dove il tempo rallenta e i sapori tornano autentici. È Masseria Scafazzi. Qui ogni piatto racconta una storia. Antipasti fatti in casa, polpette della tradizione, prodotti genuini coltivati direttamente in azienda. E da oggi una novità tutta da gustare: Agripizza. Masseria Scafazzi. Il chilometro zero non è una promessa, ma una realtà. Dal produttore direttamente sulla tua tavola. Ti aspettiamo tra Presicce e Lido Marini. Aperti dal giovedì al sabato a cena, la domenica a pranzo. Per info e prenotazioni

0: Relax Leuca, stabilimento balneare con privé, ristorante con terrazza mozzafiato sulla baia di Santa Maria di Leuca. Relax Leuca, esperienza da vivere e custodire nel cuore.
1: Convento Santa Maria degli Angeli dei Frati Minori Cappuccini di Alessano, in collaborazione con la Compagnia Dionigi L'Atomo Massa, presentano Se Fossi Francesco il musical, per rendere omaggio al santo in occasione dell'ottavo centenario del transito del poverello di Assisi. Vi aspettiamo venerdì 7 agosto ad Alessano, presso il convento dei Frati Cappuccini, per vivere grandi emozioni e farvi gustare la storia di quest'uomo di pace, instancabile pellegrino e sposo della povertà. Se Fossi Francesco, il musical, venerdì 7 agosto. Media partner Mondoradio Tutti Frutti.
2: Stai pensando di installare un fotovoltaico? Oppure il tuo impianto non rende come dovrebbe? Affidati a Emil Elettroimpianti a Ruffano. Progettiamo soluzioni su misura e ottimizziamo i tuoi fotovoltaici per garantirti il massimo risparmio e rendimento.
3: Se sei un installatore, Emil Elettroimpianti è il tuo partner di fiducia. Se hai bisogno del test report sul dispositivo di interfaccia per gli impianti superiori a 11 kW oppure per quelli a scarsa produzione, noi siamo in grado di ottimizzare il rendimento.
2: Emil Elettroimpianti è a Ruffano. Info al 349 852 8012.
4: Tutti corrono da Madà perché sono arrivati i grandi affari con sconti dal 20 al 50%. È il momento giusto per rinnovare il tuo guardaroba con stile, qualità e un risparmio che fa davvero la differenza. Ma fai in fretta, le occasioni migliori non aspettano. Madà, i grandi affari sono già iniziati. Non farteli raccontare. Madà, Corso Roma, Tricase.
5: Quante volte ti capita di essere in un posto, ma con la mente già altrove? Regalati un'esperienza che ti riporta nel presente, con un giro in barca, insieme ad Ariel Escursioni Leuca. Lasciati avvolgere dal sole e dal suono delle onde che porta via ogni pensiero. Davanti ai tuoi occhi si aprono le spettacolari grotte di Santa Maria di Leuca e il suggestivo incontro tra Ionio e Adriatico. Poi un tuffo in acque cristalline, un aperitivo a bordo e quella sensazione preziosa di sentirti finalmente nel posto giusto. 3 ore di mare, emozioni e libertà per tornare a respirare. Prenota ora arielescursionileuca.it. La tua estate inizia qui.
6: Nel cuore della costa salentina, tra sabbia bianca e acque turchesi, c'è un angolo di paradiso. Lido Isola Beach a Torre San Giovanni. Un meraviglioso lido attrezzato per il relax, dove potrai anche gustare i piatti tipici salentini, preparati con amore e tradizione da Carmina. Lo staff, con la sua gentilezza e professionalità, penserà a tutto il resto. E se ami i tramonti, ricorda che questo è uno dei punti più a ovest della costa, dove potrai ammirare il sole scendere direttamente in mare. Inutile spiegartelo, vieni a viverlo. Lido Isola Beach è a Torre San Giovanni in Contrada Poseidone. Info al 350 10

0: tutta la tua estate.
1: Ultime due curiosità da scoprire insieme qui su Mondo Radio nel Buongiorno Salento. Siamo sempre in diretta 8:47. Saluto gli amici Max e Antonio che ci hanno inviato una foto, credo siano in spiaggia, non vorrei sbagliare. No, stiamo scherzando, sono sotto al sole cogente al lavoro, quindi buon lavoro ragazzi, tra poco vi accontentiamo con una bella canzone. Adesso indietro negli anni per scoprire l'accadde oggi, partendo dal 1806, quando in seguito alla dichiarazione di Napoleone di non riconoscere l'esistenza dell'impero, cade appunto il Sacro Romano Impero. 1848, disastroso esito per la guerra di Carlo Alberto, che si ritira oltre il Ticino mentre gli austriaci riprendono possesso della città di Milano. 1932 si inaugura la Biennale di Venezia. Nel 1936 alle Olimpiadi di Berlino la ventenne Trebisonda Valla, detta Ondina, diventa la prima donna italiana a conquistare la medaglia d'oro olimpica. 1945, il bombardiere Enola Gay sgancia una bomba atomica sulla città giapponese di Hiroshima. 1978, muore Papa Paolo VI. Nel 1985, invece, in un agguato mafioso a Palermo viene ucciso il vicequestore Antonino Cassarà. Nel 94, morte eccellente, muore nella sua casa Mister Volare, il cantante e attore Domenico Modugno. Nel 2012 invece la sonda spaziale Curiosity atterra sul pianeta Marte. E tra i nati oggi, nel 1881 Alexander Fleming, lo scopritore della penicillina. 1928 l'inventore della pop art Andy Warhol. Nel 65 è nato il conduttore TV Marco Liorni. 72 la presentatrice Benedetta Parodi. Lo stesso giorno la cantante Gary Halliwell. Nel 75 l'ex sciatore Giorgio Rocca. Previsioni meteo oggi, poche novità, con il vento che rinforza leggermente da nord, mari poco mossi, temperature stazionarie, si toccheranno sempre i 37-38 gradi. E andiamo a vedere che cosa ci dice il proverbio di oggi. Fa così: a brigante, brigante e mezzo. E a proposito di musica e di richieste da accontentare, arriva Bruce Springsteen con I'm on Fire.

0: Ci sono novità che cambiano il modo di vivere la tua auto. E questa è una di quelle. È ufficiale. Nel Sud Salento nasce il nuovo BMW Service e Mini Service targato Mastroleo. A Locugnano, qualità certificata, competenza e professionalità incontrano la tua BMW e la tua Mini. Un polo premium finalmente vicino a te. Tecnici qualificati, attenzione al dettaglio, un'assistenza che parla la tua stessa lingua, quella dell'eccellenza. BMW Service Mini Service, ora anche a Locugnano. Scopri di più su mastroleo.com e vivi un nuovo standard di qualità.
1: Buongiorno dalla redazione.
2: Apriamo con gli esteri. L'Iran nega di star negoziando al momento con gli Stati Uniti sullo stretto di Hormuz, ma solo con l'Oman in forma strettamente bilaterale. Donald Trump ha parlato più volte nelle ultime ore di ottimi colloqui in corso con Teheran. Durante un evento a Las Vegas, il presidente americano avrebbe inoltre ribadito che gli Stati Uniti erano pronti per il più grande attacco dalla Seconda Guerra Mondiale, prima che i funzionari iraniani li contattassero per chiedere un colloquio.
1: La politica, la Camera mette la parola fine sulla vicenda delle chat tra l'ex sottosegretario alla giustizia, l'esponente di Fratelli d'Italia Andrea Del Mastro e l'imprenditore Mauro Caroccia, condannato in via definitiva per intestazione fittizia di beni con l'aggravante di aver agevolato il clan criminale dei Senese, e ora indagato insieme alla figlia per riciclaggio. Ma è caos in aula tra proteste, accuse reciproche e sul finale lo scontro dalle forze di minoranza e capogruppo di Fratelli d'Italia Bignami, che citando il presidente emerito della Repubblica Scalfaro va all'attacco: liberò 300 mafiosi. Poco dopo, con voto segreto, l'Assemblea conferma la non autorizzazione alla Procura di Roma di sequestrare e utilizzare le chat incriminate.
2: La cronaca: il cadavere di un'anziana di 89 anni è stato rinvenuto nella tarda serata di ieri in un'abitazione di Altino, in provincia di Chieti, dai carabinieri della compagnia di Lanciano, allertati da una chiamata al 112. La donna presenta segni di violenza sul corpo. Sarebbe stata uccisa a colpi di martello. Al momento del decesso sarebbe stato presente in casa un familiare della donna, un nipote di 25 anni, la cui posizione è al vaglio degli inquirenti.
1: È morto l'uomo di 58 anni, residente nel Lazio, che era stato ricoverato in terapia intensiva all'ospedale di Perugia in condizioni apparse sin da subito disperate in seguito al grave incidente avvenuto domenica scorsa sulla statale 79 Ternana, al confine tra Lazio e Umbria, all'altezza del lago di Ventina. Le vittime salgono così a 7.
2: La morsa non si allenta, caldo afoso soprattutto al centro-sud, almeno fino a Ferragosto. Se ieri le città con bollino rosso sono state 25, oggi saliranno 27. Per la prima volta quest'anno l'allerta di massimo riguarderà quindi tutti i principali centri urbani monitorati in Italia. Aria meno calda e temporali potrebbero arrivare domenica 9 e lunedì 10 agosto al nord, con un'onda atlantica che potrebbe riuscire a valicare le Alpi. Ma bisognerà scavalcare metà mese affinché l'effetto arrivi al sud, spazzando via la quarta lunga ondata di calore di un'estate che ha già inciso diversi record.
1: Lo sport: si chiude la prima settimana di gare agli europei di nuoto di Parigi. Sarà un giovedì interamente dedicato ai tuffi, con le ultime gare in piscina in attesa dei tuffi dalle grandi altezze. I riflettori saranno puntati su Chiara Pellacani, impegnata nel trampolino 3 metri sincro insieme a Elisa Pizzini, già vincitrice di 4 medaglie d'oro. L'atleta romana va a caccia di uno storico 5 su 5. Ad aprire e chiudere la giornata sarà la piattaforma 10 metri uomini, con i preliminari alle 10:30 e la finale dalle 19. Due azzurri al via: Simone Conte argento nel sincro con Raffaele Pelligra e Romano Wang.
2: È tutto, a più tardi.
3: Mondo Radio Tutti Frutti. Mondo Radio Tutti Frutti. Mondo Radio Tutti Frutti. Musica senza frontiere.
0: Ci sono novità che cambiano il modo di vivere la tua auto. E questa è una di quelle. È ufficiale. Nel Sud Salento nasce il nuovo BMW Service e Mini Service targato Mastroleo. A Locugnano, qualità certificata, competenza e professionalità incontrano la tua BMW e la tua Mini. Un polo premium finalmente vicino a te. Tecnici qualificati, attenzione al dettaglio, un'assistenza che parla la tua stessa lingua, quella dell'eccellenza. BMW Service Mini Service, ora anche a Locugnano. Scopri di più su mastroleo.com e vivi un nuovo standard di qualità.

0: pubblicità.
1: La testa gira perché sei da casa Wica. A Tricase è arrivato un nuovo grande punto vendita dedicato al tuo shopping al miglior prezzo. Qui trovi tutto quello che ti serve per l'estate e la casa. Articoli per il mare, arredo giardino, intimo, abbigliamento e molto altro ancora. Tante occasioni ti aspettano nel nuovo store Casa Wica di Tricase in via Ugo Cacciatore. Aperto tutti i giorni con orario continuato.
2: Tutte le volte che guardiamo una cellula, vediamo una vita intera. Tutte le volte che assistiamo un paziente, vediamo il giorno in cui non avrà più bisogno di noi. Tutte le volte che un bambino ci sorride, vediamo un futuro senza tumori del sangue. Con il finanziamento alla ricerca scientifica e un'assistenza costante in ogni fase della malattia, noi di AIL siamo vicini ai pazienti e alle loro famiglie in tutta Italia. Noi un futuro senza tumori del sangue lo vediamo già. Con te lo realizziamo. Dona il tuo 5 per 1000 ad AIL. Visita il sito 5per1000.ail.it.
3: Roberto Errizzo, officina autorizzata Iveco e Centro Revisioni, effettua collaudi di auto, moto, tricicli, scooter a tre ruote, autocarri. Da noi risparmi tempo grazie alla doppia linea revisioni. Roberto Errizzo, strada statale 275 ad Alessano, di fronte al campo sportivo. robertoerrizzo.com.
4: E se il paradiso fosse una spiaggia di sabbia bianca e mare turchese? Allora è più vicino di quanto immagini. È il Lido Oasi degli Angeli, Torre San Giovanni. Un tratto di costa paradisiaca, dove ogni dettaglio è pensato per il tuo relax. Colazione tipica leccese con caffè in ghiaccio e latte di mandorla, cornetti e pasticciotti e un menù del giorno con piatti tipici salentini delizieranno la tua giornata, oltre agli ottimi cocktail rinfrescanti. Da 40 anni, Lido Oasi degli Angeli è la scelta ideale per vivere la tua estate. Lido Oasi degli Angeli è a Torre San Giovanni, contrada Poseidone.
5: La tua auto ti parla, ma tu non capisci il linguaggio dei motori. Ci pensa Autofficina Ponzo Rocco a Presicce, che da oltre 35 anni è leader nel settore automobilistico. Impianti GPL, revisioni carburatori, clima, diagnosi computerizzata, installazione ganci traino, antifurti block shaft e tanto altro. Affida la tua auto a mani esperte. Autofficina Ponzo Rocco è in via della Resistenza a Presicce.
6: Da Farmacia Scardia ogni acquisto ti conviene due volte. Ti restituiamo tutto ciò che spendi con buoni sconto da 5 euro da utilizzare sui tuoi prossimi acquisti. Farmacia Scardia. Salute e benessere alla portata di tutti. In Piazza Cappuccini a Tricase. Ti aspettiamo per tutti i dettagli della promozione.
7: Desideri rilassarti davanti al mare in un posto unico? Il Lido Alba Chiara ti aspetta a Santa Maria di Leuca dalla colazione alla cena. Servizio bar, cucina di mare e noleggio ombrellone e lettini. Più tempo al mare, meno tempo ad aspettare. Da Lido Alba Chiara trovi i self-service con piatti da ristorante in pochi minuti. Gusto, qualità e praticità per tutta la famiglia. Lido Alba Chiara, la tua pausa d'estate. Sul lungomare Cristoforo Colombo nel centro di Santa Maria di Leuca.
8: C'è un profumo che racconta la nostra terra. È il profumo del forno artigianale Santa Chiara. Ogni giorno portiamo sulla vostra tavola molto più di pane, pucce, friselle, pizzette e tarallini. Portiamo storie, ricordi, emozioni autentiche. Ad Alessano, nel nostro quartier generale in via Scipione San Giovanni 95, vi accogliamo in un luogo fatto di sapori veri. Gastronomia, frutta e verdura freschissima e uno spazio dove fermarsi, respirare e gustare. Proprio come nella nostra sede estiva di Torre Pali. Ci trovate anche nei punti Conad di Milpignano, Poggiardo e Tricase, sempre con lo stesso cuore. E per i vostri momenti speciali ci pensiamo noi con i nostri buffet artigianali. Forno Santa Chiara, l'anima del Salento, in ogni morso.

0: Stai cercando l'auto giusta per te? Da Circhetta Automotive ti aspetta un parco auto ricco di occasioni imperdibili, con vetture nuove dei migliori marchi: Toyota, Jeep, Fiat, DR, Lancia, Alfa Romeo. Ma non solo, da Circhetta Automotive puoi scegliere anche tra un'ampia selezione di usato garantito e chilometro zero, per offrirti sempre la soluzione più conveniente. Solo per questi giorni, speciale promozione sulla nuova Toyota Yaris Full Hybrid a partire da 19.950 euro, con bonus permuta o rottamazione fino a 4.800 euro, qualsiasi sia il tuo usato. Ricevi un anno di garanzia ad ogni tagliando fatto da noi fino a 15 anni. Nuova Toyota Yaris Full Hybrid, con tanti accessori di serie. Scoprila subito da Circhetta Automotive. Visita il parco auto a Poggiardo, in via Grazia Deledda.
1: Flashback to the music of yesterday.
2: Mondo Radio Tutti Frutti. Mondo Radio Tutti Frutti. Musica senza frontiere.

0: Subito. L'oro è ai massimi storici. Non lasciarlo chiuso in un cassetto. Da Salento Oro il tuo usato vale molto di più. Compriamo oro, argento, monete, diamanti e orologi di lusso. Il nostro extra per te. Ricevi il 50% in più sui tuoi preziosi e fino a 500 euro in più rispetto alle altre valutazioni. Solo noi ti paghiamo così tanto. Mettici alla prova. Vieni in negozio. A Trecase, via Cadorna 54, vicino Piazza Cappuccini, e ad Alessano, via Scipione San Giovanni 9. Info 328 570 4190. Seguici sui social per restare aggiornato.
1: Cerchi qualità e genuinità ogni giorno? Scegli Agripispero a Tricase. Macelleria con tagli selezionati, frutta e verdura a chilometro zero, freschi e di stagione direttamente dal nostro territorio. Sapori autentici, filiera corta e attenzione per ciò che porti in tavola. Agripispero, il gusto vero a due passi da te. Vieni a trovarci nella nuova sede di Tricase, in via Sant'Agostino 26.
2: Saremo io e te.
3: Ami il mare? Il tuo sogno è condurre una barca? Allora rivolgiti a noi, Scarnera e Morciano. Corsi per patente nautica con istruttori altamente qualificati.
4: Scarnera e Morciano, da anni al tuo fianco nel conseguimento di patenti di ogni tipo. La nostra esperienza al tuo servizio. Patenti A, B, C, D e CAP. Patentini per ciclomotori. Corsi di ADR, CQC. Recupero punti di tutte le categorie. Agenzia Pratiche Auto. Scarnera e Morciano. A Tricase, in via Cadorna 119. Per info 0833 54 45 82.
3: Realizza il tuo sogno grazie alla patente nautica di Scarnera e Morciano.
5: Legati per la vita.
6: Relax Leuca. Stabilimento balneare con privé. Ristorante con terrazza mozzafiato sulla baia di Santa Maria di Leuca.

0: Ceramiche in Vino, un'azienda che da oltre 50 anni sceglie i prodotti migliori per le vostre case, si impegna a soddisfare i clienti più esigenti, propone soluzioni innovative per il comfort quotidiano. Ceramiche in Vino, i marchi più prestigiosi della ceramica e l'arredo bagno. Ceramiche in Vino, dal 1964, il successo ha avuto un seguito. Showroom a Botrugno, statale 275.
1: Ceramiche terrecotte in vino di Giampiero, a Lucugnano. Creazioni uniche per arredare casa e giardino, realizzate dai nostri artigiani. Ogni pezzo è un'opera d'arte, tutto lavorato e dipinto rigorosamente a mano. Scoprite splendidi servizi da tavola, piatti decorati a mano, lampade di vario genere, oggettistica e soprattutto vasi da arredo perfetti per il vostro giardino. Ogni creazione è unica, anche con lavori su commissione e bomboniere personalizzate. Ceramiche terrecotte in vino di Giampiero. Creatività, arte e bellezza in ogni dettaglio. Strada statale 275, incrocio per Lucugnano, accanto al Calvario. Da 30 anni il mare ha un solo sapore, quello della pescheria del Corso a Torrevado. Crudi e frutti di mare depurati con cura e tanto altro. Puoi gustare subito quello che scegli dal banco direttamente in sala ristoro, sul nostro terrazzo vista mare, oppure ordinare piatti pronti e specialità da asporto. Vieni a trovarci, siamo aperti a pranzo e a cena. Pescheria, friggitoria, gastronomia a Torrevado, in Corso Venezia.
2: Ehi! Sì, dico proprio a te. Hai bisogno di staccare un po' la spina, eh? Concediti una giornata di puro relax al Complesso delle Rose, un'oasi di benessere immersa nel verde della campagna salentina. Qui ti aspetta una splendida piscina dove lasciarti cullare dall'acqua, dal sole e dalla tranquillità, oltre a vivere l'emozione di una passeggiata a cavallo. Anche il ristorante saprà conquistarti sia a pranzo che a cena con i sapori della tradizione salentina. Complesso delle Rose è sulla strada provinciale Morciano-Torrevado. Info al 377-372-5862.
3: Mondo Radio Tutti Frutti. Musica senza frontiere. Stare

0: Mondo Radio Informazione.
1: Ancora buongiorno a tutti da Davide Roberta dalla redazione di Mondo Radio. L'appuntamento in diretta con la rassegna stampa nazionale e locale. 9:31 di questo giovedì 6 agosto. Apriamo le prime pagine dei quotidiani in edicola oggi per poi passare a quelli pugliesi. In particolare le prime pagine parlano di cronaca, attualità. Vediamo la rassegna a partire dal Corriere della Sera con la bagarre in aula su Del Mastro dopo che la Camera ha negato l'acquisizione da parte della procura delle chat tra il deputato di Fratelli d'Italia e l'imprenditore romano Mauro Caroccia. Nel frattempo Roma chiederà all'Unione Europea di spendere 36 miliardi per energia e difesa. I segreti di Del Mastro, il titolo d'apertura della Repubblica, dopo che la Camera appunto ha negato l'acquisizione delle chat del deputato. Nel frattempo il governo chiede all'Unione Europea 36 miliardi, scrive anche la Repubblica. Poi spazio alla scelta Dem nel Michigan, si tratta di ex IED. In prima pagina anche l'intervista ad Javier Cercas, falsa e perversa l'idea che i migranti siano un male. Poi l'ondata di caldo in Europa. La Stampa invece titola il giorno del caldo record, bollino rosso su tutte le città mentre i ghiacciai sono in agonia. Nel frattempo emerge il rischio di approvvigionamento energetico. In prima pagina anche la vicenda Del Mastro, dopo il no della Camera all'utilizzo delle chat del deputato con Caroccia. E poi il Messaggero in apertura ancora la vicenda Del Mastro, ma si parla anche della situazione sullo stretto di Hormuz. C'è l'accordo tra Teheran e Oman, in prima pagina anche qui l'ondata di caldo senza fine. Gli sport sulla Gazzetta, il titolo è dedicato a Federico Di Marco, protagonista del derby estivo con il Milan, finito 1-1 e sempre più vicino al rinnovo di contratto. Spazio poi al mercato con la Juventus che segue Zirkzee e il Milan che punta sul rilancio di Leao. In evidenza anche il tennis con l'allarme Alcaraz, gli US Open sono sempre più a rischio. Passiamo invece ai quotidiani pugliesi, partendo dalla Gazzetta del Mezzogiorno che titola La spinta italiana. Urso e Confindustria, sull'ex Ilva è pronta una cordata e Jindal invece aggiorna l'offerta, rassicurazioni anche su Brindisi. E poi il Nuovo Quotidiano di Puglia, turismo ancora un'impennata, la spinta anche dall'artigianato. Veniamo invece ai fatti di cronaca. 3 rapine nel Salento nel giro di poche ore. In un caso è stato individuato e denunciato il responsabile. A partire da Racale, 2 giorni fa i malviventi hanno preso di mira la società Lady Bet facendo irruzione con un fucile in mano e volti coperti. Hanno puntato l'arma contro un dipendente facendosi consegnare l'incasso, circa 30.000 euro. Nella tarda serata di martedì i malviventi hanno preso di mira la stazione di servizio Camer lungo la statale 101 Lecce Gallipoli. 3 individui con volti coperti da passamontagna armati di coltello hanno minacciato il benzinaio facendosi consegnare il denaro, diverse centinaia di euro, per poi fuggire. Mentre un individuo a volto scoperto ha assaltato una farmacia a maglie rubando poche decine di euro, grazie però alle telecamere di videosorveglianza i carabinieri sono riusciti a risalire al responsabile che è stato denunciato a piede libero. Ennesimo malore in mare nelle acque del Salento, un 71enne si è accasciato e ha perso la vita mentre faceva il bagno. I fatti sono avvenuti a Sant'Isidoro, Marina di Nardò, intorno alle 7:30 di ieri. Alcuni bagnini hanno notato il corpo galleggiare in acqua e si sono lanciati per soccorrerlo. Purtroppo, nonostante 40 minuti di operazioni salvavita, per lui non c'è stato più nulla da fare. In escandescenza in pieno centro a Lecce, ferendo persone e distruggendo oggetti. Paura ieri mattina nel capoluogo salentino, protagonista un giovane di origini marocchine che è stato poi immobilizzato dai carabinieri grazie al taser con volto e corpo ricoperti di sangue dopo essersi procurato da solo delle ferite, ha prima inveito contro i passanti per poi scagliare sulla gente tavolini e sgabelli dei locali della zona. Una volta intervenuti i carabinieri sono stati costretti ad utilizzare appunto il taser per bloccare l'uomo. La polizia ha arrestato in flagranza di reato un 14enne residente a Galatina per detenzione ai fini di spaccio. Intorno alle 15 lunedì scorso gli agenti sono intervenuti, si sono imbattuti nel 14enne che tentava di nascondersi. Dopo la perquisizione sono spuntate diverse dosi di cocaina per circa 12 grammi e anche 250 euro ritenute provento dell'attività illecita. A causa dell'atteggiamento non collaborativo del minore, gli agenti sono stati costretti a portarlo in caserma per poi il giudice decidere di chiudere il 14enne in un tribunale prima del centro di prima accoglienza che l'ha ospitato e che continua ad ospitarlo ancora adesso. Veniamo invece ad altre notizie di cronaca con le ultime dai controlli ad alto impatto, multe salate a Melendugno grazie alla strategia elaborata in sede di comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica. Diverse persone sono state fermate con l'obiettivo di reprimere gli accampamenti abusivi sulle aree demaniali marittime. L'attività si è articolata su alcune direttrici principali, ovvero la prevenzione dello spaccio di droga, il contrasto all'immigrazione irregolare e la verifica del rispetto delle normative per la vendita ambulante. Violenze sulla moglie, imposti a un 58enne braccialetto elettronico e divieto di avvicinamento nei 500 metri, lo ha deciso il tribunale preliminare nei confronti appunto di un 58enne residente in un comune del Sud Salento per le continue vessazioni che sarebbero andate avanti sin dal 2017 nei confronti della moglie, che alla fine ha deciso di denunciare. Passiamo invece alla pagina sportiva, il calcio, le ultime su Lecce, terremoto in casa giallorossa, l'amministratore Sandro Mencucci ha rassegnato le dimissioni dal club. La voce circolava già da qualche ora e ieri sarebbe arrivata un'email in società che deve ancora confermare ufficialmente, ma ormai la direzione è quella, decisione che avrebbe spiazzato l'intero ambiente giallorosso. Non si conoscono i motivi che hanno spinto Mencucci a lasciare il ruolo dirigenziale, si attende appunto una presa di posizione ufficiale della società. La squadra intanto continua ad allenarsi, ieri primo allenamento di Jubels, il neoacquisto agli ordini di mister Di Francesco e del suo staff. Invece in quattro lavorano indifferenziato, ovvero Falcone, Beriscia, Caba e Veiga. E chiudiamo con questa notizia, con lo sport va in archivio la rassegna, noi vi lasciamo in compagnia di buona musica e poi di Giustina a partire dalle 10. Grazie per l'ascolto, un saluto da Davide Ruberto.
0: Mondo Radio Tutti Frutti, una radio per tutti, per tutti, per tutti, per tutti, per tutti.
2: Pochi istanti di pausa e poi ci sarà

0: Mondo Radio Info Viabilità.
1: In viaggio con ANAS, notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della regione Puglia. Sulla strada statale 655 Bradanica è attiva una riduzione di carreggiata di 300 metri circa nella fascia oraria dalle 22 alle 4 tra gli svincoli di Leonessa e di Ponte Parrozzo in direzione Foggia, esclusi i giorni festivi e prefestivi. Sulla strada statale 16 Adriatica è attiva una riduzione di carreggiata di 100 metri circa all'altezza dello svincolo di Polignano a Mare in entrambe le direzioni in provincia di Bari. Sulla strada statale 272 di San Giovanni Rotondo è attivo un senso unico alternato nella fascia oraria dalle 6 alle 18 tra gli svincoli di San Severo e di Monte Sant'Angelo, in tratti saltuari e in base alle esigenze di cantiere in provincia di Foggia. ANAS ricorda, la strada non è un posacenere, rispetta l'ambiente. Salva il tuo viaggio per notizie in tempo reale. Ricordiamo il numero verde pronto ANAS 800 841 148 e il sito stradeanas.it. Al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS.
0: Mondo Radio Info Viabilità.
2: Pubblicità.
3: Scarichi intasati, fossa biologica piena. Vuoi mappare tutta la tua rete di scarichi con video ispezione? Chiama Spurgo Canaljet. Mezzi all'avanguardia e personale qualificato risolveranno il tuo problema. Affidati a Spurgo Canaljet, punto di riferimento nel Salento. Chiama il numero verde gratuito 800 959 347 o visita spurgocanaljet.com. Il profumo del mare, il sole del Salento, il buongiorno perfetto con la nostra caffetteria.
4: A Posto Vecchio c'è il tuo posto felice, è Pavilion. Dalla colazione ai cocktail sotto le stelle trovi una fragrante rosticceria e ricchi aperitivi tipici salentini, serviti sia a pranzo che a cena.
3: E a pranzo? Super menù a soli 15 euro. Scegli tra un succulento hamburger di chianina con patatine e bibita o un tris di tre friselle gourmet farcite.
4: E se ami la musica, accendi la nostra Jam Station. Sali sul palco e suona la tua estate. Pavilion ti aspetta a Posto Vecchio, Marina di Salve, in Corso Italia 8. Il Salento non è mai stato così entusiasmante.
3: Tutti corrono da Madà perché sono arrivati i grandi affari con sconti dal 20 al 50%. È il momento giusto per rinnovare il tuo guardaroba con stile, qualità e un risparmio che fa davvero la differenza. Ma fai in fretta, le occasioni migliori non aspettano. Madà, i grandi affari sono già iniziati. Non farteli raccontare. Madà, Corso Roma, Tricase.
5: Relax Leuca, stabilimento balneare con privé, ristorante con terrazza mozzafiato sulla baia di Santa Maria di Leuca. Relax Leuca, esperienza da vivere e custodire nel cuore.
6: Apro la finestra e la richiudo. Tra vento, allergie e porte che sbattono, non riesco mai a cambiare aria.
7: Con Infissi Mauro hai una soluzione in più. Oltre alla classica apertura a ribalta, c'è la microventilazione di serie. La finestra resta chiusa, lascia passare un filo d'aria continuo e controllato. Niente correnti forti, meno polvere, più comfort ogni giorno. Scegli l'innovazione di Infissi Mauro, produttori diretti di infissi. Scopri la gamma Oltre, PVC, Hybrid e Termofibra. Infissi Mauro, a Surano, sulla strada statale 275.
5: Vacanze da sogno, nella natura incontaminata della macchia mediterranea, abbracciati da soffici dune di sabbia chiara e bagnati da acque cristalline.
8: E allora vieni via con me, ti posso prendere, ti porto alle Seychelles.
5: No, non stai sognando, sei alle Seychelles, del Salento, località cabina Marina di Salve. Smetti di sognare e vieni al Lido Seychelles del Salento, punto ristoro con specialità di mare e di terra. Marina di Salve, litoranea Leuca Gallipoli. Seguici anche su Facebook Seychelles del Salento. Per info e prenotazione 320 70 28 094.
8: E allora vieni.
6: Abbiamo preso tutto? Ombrellone, creme, asciugamani?
9: Sì, c'è tutto. Manca solo una cosa fondamentale, il pranzo.
2: Rilassati! Ci fermiamo da Fast Food Padamalma. Primi, secondi, contorni. Prendiamo tutto quello che vogliamo da asporto e via! Verso il mare senza pensieri.
9: Fantastica idea, un'ottima alternativa al solito panino triste.
2: Fast Food Padamalma ti aspetta anche la sera con braceria, rosticceria e paninoteca in una comoda sala ristoro.
9: Fast Food Padamalma è a Ugento, in via Messapica 9. Gusto, qualità e praticità per la tua estate.
10: Finalmente sono arrivati! A partire da sabato 4 luglio iniziano i veri saldi da Altri Tempi Altre Case. Nelle due sedi in via Adriano potrai approfittare di promo esclusive su divani fissi e letto, reti e materassi, poltrone relax e tanti altri articoli presenti in esposizione. Prezzi super convenienti, consegna rapida e la qualità che ci contraddistingue da anni. Informazioni 328 80 08 865, www.altritempitricase.it.

Cucurucucù, Franco Battiato, il primo della sequenza, ne arrivano altri due, uno più bello dell'altro, ma prima, a proposito di cose belle, potete trasformare i vostri preziosi in contanti subito. L'oro, infatti, è i massimi storici, non lasciatelo chiuso in un cassetto. Da Salento Oro, il vostro usato vale molto di più. Comprano oro, argento, monete, diamanti, orologi di lusso, tutto l'extra per voi. Ricevete il 50% in più sui vostri preziosi e fino a 500 euro in più rispetto ad altre valutazioni. Avete sentito bene, fino a 500 euro in più rispetto agli altri, solo da Salento Oro. Solo Salento Oro vi paga così tanto. Metteteli alla prova, andate in negozio a Tricase in via Cadorna 54, vicino a Piazza Cappuccini, o ad Alessano in via Scipione San Giovanni 9. Per informazioni chiamate o scrivete al 328 570 41 90. Seguite le pagine social di Salento Oro se volete rimanere sempre aggiornati.

0: Ci sono novità che cambiano il modo di vivere la tua auto. E questa è una di quelle. È ufficiale. Nel Sud Salento nasce il nuovo BMW Service e Mini Service targato Mastroleo. A Locugnano, qualità certificata, competenza e professionalità incontrano la tua BMW e la tua Mini. Un polo premium finalmente vicino a te. Tecnici qualificati, attenzione al dettaglio, un'assistenza che parla la tua stessa lingua, quella dell'eccellenza. BMW Service Mini Service, ora anche a Locugnano. Scopri di più su mastroleo.com e vivi un nuovo standard di qualità.
1: Buongiorno dalla redazione.
2: Un'intesa che potrebbe segnare l'inizio di una nuova tregua, ma che resta appesa a troppe incognite. Iran e Oman hanno raggiunto un accordo sulle nuove rotte di transito per le navi nello stretto di Hormuz, la strategica striscia d'acqua su cui entrambi i paesi si affacciano. Presto una dichiarazione congiunta se non si intromettono parti terze, il messaggio di Teheran a Washington, accusata di sabotare l'intesa che potrebbe portare a una tregua. L'Iran nega infatti di star negoziando al momento con gli Stati Uniti sullo stretto di Hormuz, ma solo con l'Oman in forma strettamente bilaterale. Intanto su Truth Donald Trump smentisce le rivelazioni di alcuni media sulla ridotta disponibilità di missili a causa della guerra in Iran. Abbiamo molte munizioni, scrive il tycoon, puniremo i divulgatori traditori.
1: Papa Leone è arrivato ad Assisi per il Go Franciscan Youth Meeting, folla ed entusiasmo all'arrivo a Santa Maria degli Angeli. Ai cristiani sarà sempre più chiesto di diventare operatori di pace all'interno di società tentate di strumentalizzare la religione nella contrapposizione delle identità, detto Prevost, esortando ad allargare la mente e il cuore al di là di paure indotte dalla cattiva informazione e dai muri del pregiudizio. Da San Francesco aggiunge: imparate la radicalità evangelica, che è l'opposto del fondamentalismo. Alle 10:30 in programma la celebrazione eucaristica presieduta dal Papa stesso.
2: Omicidio nel carcere di Prato dopo una colluttazione in cella fra reclusi. È stato trovato ucciso in una camera di sicurezza un detenuto di 32 anni della Nigeria. Il medico legale gli ha riscontrato un trauma cranico causato da un corpo contundente ed emorragia dal naso. Il decesso risale a ieri sera. La procura di Prato indaga per omicidio preterintenzionale.
1: Un uomo di 35 anni è ricoverato in condizioni gravissime a Milano dopo essersi dato fuoco davanti alla casa di una donna a cui era legato sentimentalmente, forse l'ex compagna. Ha riportato ustioni estese sul 70% del corpo. È successo poco dopo la mezzanotte in via Dante Alighieri a Cinisello Balsa. L'uomo si sarebbe cosparso di liquido infiammabile all'interno della propria auto per poi darsi fuoco, gettandosi in un secondo momento fuori dal veicolo.
2: Una grande colata detritica ha colpito nella notte la zona di Gisse a San Giovanni in Valle Aurine in Alto Adige. A causa delle forti precipitazioni il materiale fangoso si è originato dal Rio Rosso, raggiungendo il letto del torrente Aurino e provocandone un temporaneo sbarramento. Attualmente la strada della Valle Aurina è completamente chiusa al traffico. Secondo le informazioni finora disponibili non si registrano feriti. A scopo precauzionale sono stati evacuati un albergo e 3 abitazioni, per un totale di circa 120 persone.
1: La morsa non si allenta, caldo afoso, soprattutto al centro-sud, almeno fino a Ferragosto. Se ieri le città con bollino rosso sono state 25, oggi saliranno a 27. Per la prima volta quest'anno l'allerta massima riguarderà quindi tutti i principali centri urbani monitorati in Italia. Aria meno calda e temporali potrebbero arrivare domenica 9 e lunedì 10 agosto al nord, con un'ondata atlantica che potrebbe riuscire a valicare le Alpi. Ma bisognerà scavalcare metà mese affinché l'effetto arrivi a sud, spazzando via la quarta lunga ondata di calore di un'estate che ha già inciso diversi record.
2: È tutto, a più tardi.
3: Mondo Radio, no limits.
0: Ci sono novità che cambiano il modo di vivere la tua auto. E questa è una di quelle. È ufficiale. Nel Sud Salento nasce il nuovo BMW Service e Mini Service targato Mastroleo. A Locugnano, qualità certificata, competenza e professionalità incontrano la tua BMW e la tua Mini. Un polo premium finalmente vicino a te. Tecnici qualificati, attenzione al dettaglio, un'assistenza che parla la tua stessa lingua, quella dell'eccellenza. BMW Service Mini Service, ora anche a Locugnano. Scopri di più su mastroleo.com e vivi un nuovo standard di qualità.
3: Accendi la tua giornata con il Buongiorno Salento, la musica più bella e tutte le notizie in tempo reale dal Salento e dal mondo.

tutti e a tutti, ben ritrovati insieme su Mondo Radio Tutti Frutti. Siamo arrivati a giovedì 6 agosto 2026. Sono le 10.04 del mattino, quasi 05. Noi ci siamo, voi ci siete. Insomma, questo inizio del mese d'agosto si sta comportando come dovrebbe comportarsi, carico di eventi, di emozioni, di abbracci, di sorrisi, di divertimento, carico anche di mare per chi insomma può, per chi riesce ad incastrarlo nel corso della sua giornata, magari lavorativa, perché non tutti chiaramente sono in ferie, ma chi c'è, che bella, che botta di fortuna insomma avere tutto questo gran bel tempo per poter trascorrere le vacanze, vive viva. E allora cominciamo subito con il nostro appuntamento in musica di oggi con I Negrita, Rotolando verso sud. Noi rotoleremo verso le ore 12.30 insieme su Mondo Radio, rimanete con noi.

0: pubblicità. Quest'estate vivi il mare come meriti. Lido Fontanelle ti aspetta per una giornata dove relax, divertimento e sapori autentici si incontrano ogni giorno. Goditi il nostro bar e la trattoria con gustosi piatti tipici della tradizione. Lasciati coinvolgere dall'animazione e partecipa alle energizzanti sessioni di acqua gym. Il tutto immerso in un mare cristallino con un fondale sabbioso, perfetto per tutta la famiglia. Vieni a trascorrere la tua giornata di mare da noi. Ci trovi in via Corso Vittoria a Torre San Giovanni. Lido Fontanelle. Mare, sole, divertimento.
1: Roberto e Rizzo, officina autorizzata Iveco e centro revisioni, effettua collaudi di auto, moto, tricicli, scooter a tre ruote, autocarri. Da noi risparmi tempo grazie alla doppia linea revisioni. Roberto e Rizzo, strada statale 275 ad Alessano, di fronte al campo sportivo. robertoerizzo.com.
2: Da 15 anni, l'Aiara Alimentari del Sud si prende cura del tuo benessere con prodotti biologici di qualità, scelti ogni giorno per un'alimentazione naturale e consapevole. Prodotti da forno a lievitazione naturale, alimenti vegani, pasta di grani antichi, spezie dal mondo, salumi pregiati sempre freschi, formaggi e parmigiano biologico di 30 e 50 mesi. Ogni lunedì, su ordinazione, fresca ricotta biologica di capra. Scopri anche cosmetici bio e detersivi ecologici alla spina. Ti aspettiamo a Tricase, in Piazza Principessa. L'Aiara, salute, qualità e natura.
3: Acqua calda dal sole, gratis e per sempre. Installa il nuovo pannello solare GESCO da 300 litri con 5 anni di garanzia a soli 290 euro.
4: Pannello solare GESCO da 300 litri con 5 anni di garanzia a soli 290 euro.
3: Certo, pannello solare da 300 litri a soli 290 euro con contributo GSE. Chiama ora GESCO al numero 0833 58 1501 per ricevere tutte le informazioni sulle straordinarie offerte. GESCO, il grande centro commerciale dedicato alle tecnologie per l'impiantistica e la climatizzazione, alle ceramiche e arredo bagno, alle porte e finestre. GESCO è a Melissano, zona industriale. Visita il nuovo sito gescodistribuzione.it.
5: Testa gira perché sei da casa Wica. A Tricase è arrivato un nuovo grande punto vendita dedicato al tuo shopping al miglior prezzo. Qui trovi tutto quello che ti serve per l'estate e la casa. Articoli per il mare, arredo giardino, intimo, abbigliamento e molto altro ancora. Tante occasioni ti aspettano nel nuovo store Casa Wica di Tricase in via Ugo Cacciatore. Aperto tutti i giorni con orario continuato.
6: Da Farmacia Scardia ogni acquisto ti conviene due volte. Ti restituiamo tutto ciò che spendi con buoni sconto da 5 euro da utilizzare sui tuoi prossimi acquisti. Farmacia Scardia, salute e benessere alla portata di tutti. In Piazza Cappuccini a Tricase. Ti aspettiamo per tutti i dettagli della promozione.
7: Tra il verde della campagna salentina e il silenzio della natura c'è un luogo dove il tempo rallenta e i sapori tornano autentici. È Masseria Scafazzi. Qui ogni piatto racconta una storia. Antipasti fatti in casa, polpette della tradizione, prodotti genuini coltivati direttamente in azienda. E da oggi una novità tutta da gustare, Agripizza. Masseria Scafazzi. Il chilometro zero non è una promessa, ma una realtà. Dal produttore direttamente sulla tua tavola. Ti aspettiamo tra Presicce e Lido Marini, aperti dal giovedì al sabato a cena, la domenica a pranzo. Per info e prenotazioni 348 85 73 143. Masseria Scafazzi, la tradizione ha ancora il suo profumo.
8: Mondo Radio Tutti Frutti.

Quando è stata l'ultima volta che hai ascoltato davvero il mare? Quando hai sentito il profumo della brezza sulla pelle, il calore del sole, la morbidezza della sabbia dorata sotto i piedi, il gusto di un pranzo vista mare e davanti agli occhi solo bellezza. Alle 5 Vele Beach Club, nel cuore del Salento, i tuoi 5 sensi si risvegliano, perché il vero lusso non è avere di più, è tornare a sentire. Le 5 Vele Beach Club, Pescoluse, il luogo dove i tuoi 5 sensi ritrovano il loro spazio.

26 il giovedì mattina in compagnia di Mondo Radio Tutti Frutti. Arriva Kylie Minogue con Can't Get Out of My Head. Perché? Perché fra poco ve lo spiego. Prima però siamo passati attraverso l'estate del 2022, quando Elettra Lamborghini e Rocco Hunt pubblicavano il singolo Caramello, attraverso l'estate 2026 con i Pinguini Tattici Nucleari. Adesso ritorniamo agli inizi del nuovo millennio con l'immensa Kylie Minogue, voglio dire, che è stata tanto brava in quegli anni lì. Dopo anni di indiscrezioni e speranze, perché insomma ci sono dei fan trasversali a questa artista, ma anche soprattutto alla regina, a The Queen Madonna, bene, a quanto pare è successo. Madonna e Kylie Minogue hanno condiviso il palco, hanno ufficializzato tra l'altro una collaborazione destinata a diventare uno degli eventi più attesi dell'anno. Allora Madonna ha portato il suo spettacolo Club Confessions ad Amsterdam e nel momento culminante della serata, indovinate chi è arrivata sul palco? È arrivata Kylie Minogue. E quindi tutti quanti hanno cominciato a dire wow, pazzesco, delirio generale, eccetera eccetera, anche perché chi va a vedere Madonna tendenzialmente apprezza anche Kylie Minogue, chiaro. Allora, dunque, hanno presentato in anteprima Love Sensation After Hours Mix, il primo brano che vede unite queste due icone della musica pop, e questa traccia sarà pubblicata in tutto il mondo il 7 agosto per Warner Records. Ragazzi, una roba pazzesca. Quindi arriva questo annuncio. Tra l'altro la versione originale di Love Sensation ha conquistato il primo posto della classifica Dance Radio Airplay negli Stati Uniti e ha consolidato anche il successo di questo secondo album, no? Confessions on the Dance Floor di Madonna. E quindi arriva questa speciale versione con Kylie Minogue. Oh ragazzi, noi ci andiamo ad ascoltare domani per non saper né leggere né scrivere. Nel frattempo, appunto, il pezzo l'abbiamo annunciato. Vi ricordo che questo è Mondo Radio Tutti Frutti, la vostra radio, una radio per tutti, e questo è lo spazio aperto del Buongiorno Salento. Saremo insieme fino alle ore 12:30. Mandateci la vostra richiesta in musica al 380 2020

0: pubblicità.
1: Ma senti che buon profumino! Da dove viene?
2: Buono, vero? Viene dalla cucina sul mare di Fratelli e Fornelli, a Torre Mozza presso Lido Mania. Qui puoi scegliere il pesce fresco e loro lo cucinano sul momento. Ovviamente tutto vista mare, anzi, sul mare.
1: Davvero? Ma che meraviglia! Si può venire anche la sera?
2: Certo, ogni martedì c'è la cena spettacolo con menù tipico salentino e pizzica.
1: Tradizione salentina, mare, musica, buon cibo, a due passi dalle onde. Tutto questo è Lido Mania, Fratelli e Fornelli a Torre Mozza.
3: Aperti tutti i giorni a pranzo e cena.
4: L'estate è ancora tutta da vivere e da indossare. Da City Moda Surano arrivano i saldi più attesi. Tutto il 50% sulle collezioni estive uomo, donne e bambini. È il momento giusto per scegliere i tuoi nuovi look. Dai capi che ami ai must have della stagione. Ti aspettiamo da City Moda Surano, sulla strada provinciale Surano Ruffano 172. City Moda Surano. La moda nel Sud Salento passa da qui.
5: Relax Leuca, stabilimento balneare con privé, ristorante con terrazza mozzafiato sulla baia di Santa Maria di Leuca,

0: giorno più importante merita un simbolo eterno. Renna Gioielli, a Gagliano del Capo, propone una straordinaria collezione di fedi nuziali per suggellare il vostro amore. Dalle classiche in oro giallo e bianco alle più romantiche in oro rosa, oppure i nuovi modelli in oro color champagne. Le fedi nuziali raccontano la vostra storia. Passate a scegliere il simbolo del vostro sì da Renna Gioielli, a Gagliano del Capo, via Margherita di Savoia. Vi aspettano sconti d'oro.
1: Cerchi un'auto? Quella giusta ti sta aspettando da Circhetta Automotive. Un parco auto ricco di occasioni nuove dei migliori marchi come Toyota, Jeep, Fiat, DR, Lancia, Alfa. Vieni a trovarci e compareremo preventivi tra nuovo, usato e chilometro zero per garantirti la migliore occasione. L'auto giusta per te esiste, è qui da noi. Circhetta Automotive è a Poggiardo in via Grazia Deledda.
2: Autolavaggio aperto 24 ore su 24? Autolavaggio Nicolardi offre piste di lavaggio fai da te, area di aspirazione, vasta zona di rifinitura, lavaggio automatico con spazzole in carlite antigraffio e anche servito. Ci trovi nei pressi del centro commerciale Gulliver di Surano, sulla strada statale 275. Autolavaggio Nicolardi. La tua auto, bella fuori e pulita dentro.
3: Pronto a partire con la tua auto e con i tuoi nuovi pneumatici? A tutto questo ci pensa ZM, il meglio. Pneumatici nuovi a partire da 40 euro e seminuovi come Bridgestone, Pirelli, Michelin al miglior prezzo per autovetture, mezzi agricoli, automezzi leggeri e pesanti. ZM Pneumatici, zona industriale a Diso, via Piemonte 12, telefono 320 64 60 673 e 327 40 86 903. ZM Pneumatici, professionalità, trasparenza e risparmio.
4: Tutte le volte che guardiamo una cellula, vediamo una vita intera. Tutte le volte che assistiamo un paziente, vediamo il giorno in cui non avrà più bisogno di noi. Tutte le volte che un bambino ci sorride, vediamo un futuro senza tumori del sangue. Con il finanziamento alla ricerca scientifica e un'assistenza costante in ogni fase della malattia, noi di AIL siamo vicini ai pazienti e alle loro famiglie in tutta Italia. Noi un futuro senza tumori del sangue lo vediamo già. Con te lo realizziamo. Dona il tuo 5 per 1000 ad AIL. Visita il sito 5per1000.ail.it.
5: Stai pensando di installare un fotovoltaico? Oppure il tuo impianto non rende come dovrebbe? Affidati a Emil Elettroimpianti a Ruffano. Progettiamo soluzioni su misura e ottimizziamo i tuoi fotovoltaici per garantirti il massimo risparmio e rendimento.
6: Se sei un installatore, Emil Elettroimpianti è il tuo partner di fiducia. Se hai bisogno del test report sul dispositivo di interfaccia per gli impianti superiori a 11 kW oppure per quelli a scarsa produzione, noi siamo in grado di ottimizzare il rendimento.
5: Emil Elettroimpianti è a Ruffano. Info al 349 852 8012.
7: Mondo Radio Tutti Frutti. Disco Esco di Radio.
8: Ciao a tutti, io sono Antonio Maggio e Radici, Fit, Leo Rojas e Sud Sound System e Disco Esco di Radio della settimana su Mondo Radio Tutti Frutti. Ciao!

insomma, ai nostri sapori, ai nostri odori, ai nostri suoni, insomma, ci racconta questa terra, radici, Antonio Maggio con grandi featuring. E di tutto ciò parleremo proprio domani con Antonio Maggio alle ore 10:30, saremo in diretta sulle frequenze di Mondo Radio con questo bravissimo artista che è protagonista di Esco di Radio. Insomma, ci racconteremo tante cose belle, quindi non perdete l'approfondimento con Esco di Radio di domani alle ore 10:30. Bene, benissimo, con Antonio Maggio, mi raccomando. Ragazzi, si avvicinano, insomma, tutte le classiche, i classici appuntamenti dell'estate salentina, e noi vi vogliamo parlare di uno in particolare. Parliamo di Cibo Vagando nel Borgo, la sagra della pasta fatta a casa e non solo, che vi aspetta a Depressa lunedì 17 agosto. Torna a Depressa la 23esima edizione di Cibo Vagando nel Borgo, e quindi ritroverete il gusto della tradizione nel cuore del paese. L'evento è organizzato dalla parrocchia Sant'Antonio di Padova ed è patrocinato dal comune di Tricase, dalla provincia di Lecce, dalla regione Puglia e dalla fondazione della Notte della Taranta. È il tassello finale di un percorso più ampio che valorizza il patrimonio territoriale attraverso la musica, la pizzica, l'arte. L'offerta gastronomica prevede la classica pasta fatta a casa, pittule e tante altre specialità salentine. Lungo l'itinerario poi trovate postazioni con birra alla spina e vino, tutti prodotti da aziende locali. Cultura, arte, sapore e folklore vi attendono per Cibo Vagare nel centro storico, tra la chiesa, il castello, i cortili. Sarete accompagnati dai Mascari Miri, la band salentina più innovativa tra i gruppi di pizzica salentina, e dalla musica di Eugenio Bennato, fondatore del movimento Taranta Power, in cui chiama a raccolta i grandi maestri della musica etnica delle varie regioni del Sud Italia. Cibo Vagando nel Borgo vi aspetta a Depressa lunedì 17 agosto, e allora non mancate. È arrivata la prima richiesta di oggi. Arrivano i Supertramp.

0: Pubblicità.
1: Desideri rilassarti davanti al mare in un posto unico? Il Lido Alba Chiara ti aspetta a Santa Maria di Leuca dalla colazione alla cena. Servizio bar, cucina di mare e noleggio ombrellone e lettini. Più tempo al mare, meno tempo ad aspettare. Dal Lido Alba Chiara trovi self-service con piatti da ristorante in pochi minuti. Gusto, qualità e praticità per tutta la famiglia. Lido Alba Chiara, la tua pausa d'estate. Sul lungomare Cristoforo Colombo nel centro di Santa Maria di Leuca. Trasforma i tuoi preziosi in contanti subito. L'oro è ai massimi storici. Non lasciarlo chiuso in un cassetto. Da Salento Oro il tuo usato vale molto di più. Compriamo oro, argento, monete, diamanti e orologi di lusso. Il nostro extra per te. Ricevi il 50% in più sui tuoi preziosi e fino a 500 euro in più rispetto alle altre valutazioni. Solo noi ti paghiamo così tanto. Mettici alla prova. Vieni in negozio. A Trecase, via Cadorna 54, vicino Piazza Cappuccini, e ad Alessano, via Scipione San Giovanni 9. Info 328 570 4190. Seguici sui social per restare aggiornato.
2: Il nostro mare è ancora una volta bandiera blu. La nostra spiaggia sorprende per la bellezza. Il nostro impegno per darvi il massimo è continuo. Lido dei Gigli a Pescolose, Marina di Salve. Colazioni, aperitivi, ottime pucce, primi, secondi. Tutto rigorosamente di qualità. Ogni domenica beach party con DJ. Lido dei Gigli, la tua estate al mare. Segui la nostra pagina Instagram Lido dei Gigli.
3: Cerchi l'auto giusta per te? Da Sperti Veicoli, partner ufficiale Peugeot, trovi usato garantito di tutte le marche con chilometri certificati. Auto aziendali, nuove e chilometro zero. Garantiamo qualità e sicurezza e inoltre assistenza qualificata con la nostra officina. Qualunque sia il tuo preventivo di spesa, abbiamo l'auto su misura per te, con pagamenti personalizzati anche senza anticipo. Vieni a scoprire le offerte di questo mese. Ti aspettiamo a Maglie, in via Fratelli Piccinno o su spertiveicoli.it.
4: Relax Leuca, stabilimento balneare con privé, ristorante con terrazza mozzafiato sulla baia di Santa Maria di Leuca. Relax Leuca, esperienza da vivere e custodire nel cuore.
5: Bomba Auto Officina, a Depressa di Tricase. La passione per i motori incontra la cura per ogni dettaglio. Il tuo centro assistenza qualificato per auto e veicoli commerciali. Tagliandi certificati, assistenza climatizzatori, revisione turbocompressori, manutenzione e sostituzione olio per cambi automatici con tecnologia a impulsi. Assetti sportivi, scarichi personalizzati ed elaborazione centraline motore e cambi automatici. E da oggi puoi pagare qualsiasi riparazione a rate, senza interessi e senza busta paga. Ti aspettiamo a Depressa di Tricase, in via Enrique Zotto. Bomba Auto Officina, un nome, una garanzia.
1: Nel cuore della costa salentina, tra sabbia bianca e acque turchesi, c'è un angolo di paradiso. Lido Isola Beach a Torre San Giovanni. Un meraviglioso lido attrezzato per il relax, dove potrai anche gustare i piatti tipici salentini, preparati con amore e tradizione da Carmina. Lo staff, con la sua gentilezza e professionalità, penserà a tutto il resto. E se ami i tramonti, ricorda che questo è uno dei punti più a ovest della costa, dove potrai ammirare il sole e scendere direttamente in mare. Inutile spiegartelo, vieni a viverlo. Lido Isola Beach è a Torre San Giovanni in Contrada Poseidone. Info al 350 10 17 473.
6: Da Arca Sud è arrivato il momento di illuminare la tua casa risparmiando. Approfitta delle grandi promozioni su tutta la merce in negozio. Lampadari, plafoniere, applique e tante soluzioni per illuminare ogni ambiente. Per affrontare al meglio l'estate, scegli i nostri ventilatori da soffitto, belli e convenienti. Scopri anche le eleganti catene luminose da esterno, perfette per creare un'atmosfera unica nel tuo giardino o sul tuo terrazzo. Arca Sud, fabbrica lampadari, ti aspetta ad Alessano, strada statale 275, telefono 0833 78 14 43. Ora Arca Sud effettua anche l'installazione dei lampadari.
7: Luce Verde Puglia.
0: Mobilità e traffico in tempo reale.
7: Bentrovati. Circolazione scorrevole lungo i tratti della 14 Adriatica e della 16 Napoli-Canosa che attraversano la Puglia. Invitiamo a moderare la velocità sulla 16 Napoli-Canosa per lavori in corso tra Cerignola e Candela in direzione Napoli. Si viaggia su carreggiata ridotta sulla statale 16 Adriatica tra Polignano a Mare e Monopoli Nord per lavori fino al prossimo mese di settembre. Poco traffico in Città Lecce e sulla tangenziale. Da Tiziana Alfano è tutto, grazie per l'attenzione.
0: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con i comuni di Bari, Lecce e Barletta. Per i dettagli del traffico nella tua città, scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.
8: Vivi la tua estate con Mondoradio Tutti i Frutti.
9: Disco di richiesta.

Ciao ragazzi, poi tra l'altro Caparezza, insomma, grande show in quel di Lecce, giusto ieri c'è stato il tour, c'è stata la tappa del tour estivo di Orbit Orbit, ispirato all'omonimo album, ed è un tour in cui Caparezza sostiene anche Emergency. Per esempio, ogni sera viene realizzata un'opera live sul palco assieme a lui. A Lecce c'è stata la fumettista Tiziana De Mita, detta Titti Demi, e praticamente, insomma, chiaramente l'opera live che viene realizzata ad ogni concerto viene poi donata e messa all'asta per Emergency, e che meraviglia, insomma, grande show per Caparezza. Ok, grazie per averci richiesto questo brano. Prosegue la nostra scaletta in musica di oggi, andiamo a scomodare la signora Jerry Halliwell, anche perché nasceva oggi nel 1972, nasceva il 6 agosto 1972 a Watford in UK, Geraldine Estelle Halliwell, detta Jerry Halliwell, ovvero una delle Spice Girls, la Ginger Spice. Vi ricorderete, poi dopo che si sono sciolte lei ha avuto questa solida carriera anche da solista. Allora andiamo ad ascoltare Lift Me Up. Voi lo sapete che, nella mia profonda ignoranza, perché poi non è che ogni tanto mi ponga delle domande, dice: perché Jerry Halliwell si chiama Jerry? Quindi Jerry è il diminutivo di Geraldine, che mi fa venire in mente subito il film A qualcuno piace caldo con Tony Curtis e Jack Lemmon e Marilyn Monroe.

2026, sono le 10:56 del mattino, il giovedì mattina in compagnia di Mondoradio Tutti Frutti prosegue, arriva Samurai J con Flamenco Paranoia. E ragazzi, chiaramente vi voglio segnalare che cosa succede in questi giorni in giro per il Salento. Vi segnalo che oggi arriva un nuovo appuntamento con Estate da Amare, l'estate del comune di Morciano di Leuca, con la direzione artistica di Mondoradio Tutti Frutti. Arriva la sagra de Lidia Vulicchi, la 17ª edizione dell'Ecosagra Lidia Vulicchi, e quindi appuntamento a Morciano di Leuca con cibo, musica, stand, mamma mia, da partire dalle ore 20, tutta salute ragazzi con la sagra di Lidia Vulicchi. Tra l'altro ci saranno gli Indiavolati in concerto, insomma grande divertimento. Oltretutto c'è anche una lotteria abbinata alla sagra, e che premi ragazzi, perché per il secondo premio per esempio potete essere fortunati e vincere un Galaxy A37 5G, oppure il primo premio addirittura è un viaggio per due persone a Disneyland Paris, e ho detto tutto. E allora chiaramente l'estrazione si terrà alle ore 24 circa, il regolamento è sulla pagina Facebook della sagra di Lidia Vulicchi ragazzi, quindi avete tutte le informazioni del caso. Quindi qual è l'appuntamento di oggi? La sagra di Lidia Vulicchi, 6 agosto 2026 a Morciano di Leuca, che meraviglia, che meraviglia. Ok, ed ora il pezzo l'abbiamo annunciato, un brano che sta spopolando in quest'estate 2026, ce lo ascoltiamo.

0: ci sono novità che cambiano il modo di vivere la tua auto. E questa è una di quelle. È ufficiale. Nel Sud Salento nasce il nuovo BMW Service e Mini Service targato Mastroleo. A Locugnano, qualità certificata, competenza e professionalità incontrano la tua BMW e la tua Mini. Un polo premium finalmente vicino a te. Tecnici qualificati, attenzione al dettaglio, un'assistenza che parla la tua stessa lingua, quella dell'eccellenza. BMW Service Mini Service, ora anche a Locugnano. Scopri di più su mastroleo.com e vivi un nuovo standard di qualità.
1: Bentrovati dalla redazione.
2: Papa Leone ad Assisi per il Go Franciscan Youth Meeting. Folla ed entusiasmo all'arrivo a Santa Maria degli Angeli. Ai cristiani sarà sempre più chiesto di diventare operatori di pace all'interno di società tentate di strumentalizzare la religione nella contrapposizione delle identità, ha detto Prevost, esortando ad allargare la mente e il cuore al di là di paure indotte dalla cattiva informazione e dai muri del pregiudizio. Da San Francesco ha aggiunto: imparate la radicalità evangelica, che è l'opposto del fondamentalismo.
1: Iran e Oman hanno raggiunto un accordo sulle nuove rotte di transito per le navi nello stretto di Hormuz, la strategica striscia d'acqua su cui entrambi i paesi si affacciano. Presto una dichiarazione congiunta se non si intromettono parti terze, il messaggio di Teheran a Washington, accusata di sabotare l'intesa che potrebbe portare una tregua. Iran nega infatti di stare negoziando al momento con gli Stati Uniti sullo stretto, ma solo con l'Oman in forma strettamente bilaterale. Intanto su Truth Donald Trump smentisce le rivelazioni di alcuni media sulla ridotta disponibilità di missili a causa della guerra in Iran. Abbiamo molte munizioni, puniremo i divulgatori traditori, ha detto.
2: Le forze armate russe hanno rivendicato di aver colpito due navi mercantili nei pressi del porto ucraino di Odessa, sulla costa del Mar Nero. Secondo il comunicato del Ministero della Difesa di Mosca, le due imbarcazioni trasportavano materiale militare destinato all'esercito di Kiev. Il governatore di Odessa, Kiper, ha smentito Mosca. Una delle navi colpite trasportava grano e nell'attacco è morto un membro dell'equipaggio. Nelle ultime 24 ore gli attacchi russi nella regione del Donetsk hanno causato un morto e 9 feriti tra i civili.
1: Italia ancora nella morsa del caldo, oggi 27 su 27 città da bollino rosso, la vasta cupola anticiclonica di origine nordafricana che da settimane si estende dal Sahara verso tutto il Mediterraneo centrale e buona parte dell'Europa occidentale, fa scorrere le perturbazioni atlantiche molto a nord. Almeno fino al 20 di agosto non si intravede una via di uscita. Le prime a beneficiare di un leggero calo termico saranno le regioni settentrionali, ben dopo Ferragosto si soffrirà di notte in particolare.
2: Doppie attività eruttive in Sicilia, sull'Etna un evento esplosivo è stato registrato all'alba di oggi al cratere Voragine, seguito da attività stromboliana con debole emissione di cenere. L'avviso per l'aviazione è salito da giallo ad arancione, ma non ci sono ripercussioni sull'operatività dell'aeroporto di Catania. In corso anche una tracimazione lavica allo Stromboli sulla Shar del fuoco.
1: Dall'antitrust multe da 2,675 milioni di euro a Bird, Dot e Lime, che hanno ostacolato la fruizione dei pacchetti di corse gratuite riservate agli abbonati al trasporto pubblico locale di Roma. L'autorità garante della concorrenza del mercato, si legge in una nota, ha concluso le istruttorie avviate a novembre 2025 nei confronti dei tre operatori autorizzati a svolgere il servizio di micromobilità, i bike e monopattini elettrici, nel territorio del comune della capitale per il periodo 2023-2026.
2: È tutto, a più tardi.
3: Mondo Radio Tutti Frutti, la radio per tutti.
0: Ci sono novità che cambiano il modo di vivere la tua auto. E questa è una di quelle. È ufficiale. Nel Sud Salento nasce il nuovo BMW Service e Mini Service targato Mastroleo. A Locugnano, qualità certificata, competenza e professionalità incontrano la tua BMW e la tua Mini. Un polo premium finalmente vicino a te. Tecnici qualificati, attenzione al dettaglio, un'assistenza che parla la tua stessa lingua, quella dell'eccellenza. BMW Service Mini Service, ora anche a Locugnano. Scopri di più su mastroleo.com e vivi un nuovo standard di qualità.

0: Pubblicità.
1: Vacanze da sogno, nella natura incontaminata della macchia mediterranea, abbracciati da soffici dune di sabbia chiara e bagnati da acque cristalline.
2: E allora vieni via con me, ti posso prendere, ti porto alle Seychelles.
1: No, non stai sognando, sei alle Seychelles, alle Seychelles del Salento, località cabina Marina di Salve. Smetti di sognare e vieni a Lido Seychelles del Salento, punto ristoro con specialità di mare e di terra. Marina di Salve, litoranea Leuca Gallipoli. Seguici anche su Facebook Seychelles del Salento. Per info e prenotazione 320 70 28 094.
2: E allora vieni.
3: Agribeach Eden Salento a Pescolusa e Marina di Salve è l'unico stabilimento balneare sulla costa ionica ad accogliere i nostri amici a quattro zampe. Eden Salento mette a disposizione ombrelloni, lettini e gazebo su una distesa di prato frontemare e uno specchio d'acqua di 200 metri lineari per la balneazione dei cani, compresi tutti i servizi, e un'area agility recintata. Agribeach Eden Salento, a Pescoluse, è anche bar, ristorante, aperto dalle 9 alle 19. Prenota la tua giornata sul sito agribeach.net.
4: L'agenzia Forte Immobiliare di Tricase, per soddisfare le tante richieste di acquisto, ricerca immobili, case indipendenti con giardino, case da ristrutturare, terreni con fabbricati rurali. Offre un servizio per vendere gli immobili basato su oltre 20 anni di esperienza. Chiama al numero 0833 54 35 05. Forte Immobiliare, 0833 54 35 05. Cerchiamo case e terreni da vendere. Forteimmobiliare.com.
5: E se il paradiso fosse una spiaggia di sabbia bianca e mare turchese? Allora è più vicino di quanto immagini. È il Lido Oasi degli Angeli, Torre San Giovanni. Un tratto di costa paradisiaca, dove ogni dettaglio è pensato per il tuo relax. Colazione tipica leccese con caffè in ghiaccio e latte di mandorla, cornetti e pasticciotti, e un menù del giorno con piatti tipici salentini delizieranno la tua giornata, oltre agli ottimi cocktail rinfrescanti. Da 40 anni, Lido Oasi degli Angeli è la scelta ideale per vivere la tua estate. Lido Oasi degli Angeli è a Torre San Giovanni, contrada Poseidone.
6: C'è un profumo che racconta la nostra terra. È il profumo del forno artigianale Santa Chiara. Ogni giorno portiamo sulla vostra tavola molto più di pane, pucce, friselle, pizzette e tarallini. Portiamo storie, ricordi, emozioni autentiche. Ad Alessano, nel nostro quartier generale in via Scipione San Giovanni 95, vi accogliamo in un luogo fatto di sapori veri, gastronomia, frutta e verdura freschissima e uno spazio dove fermarsi, respirare e gustare. Proprio come nella nostra sede estiva di Torre Pali. Ci trovate anche nei punti Conad di Milpignano, Poggiardo e Tricase, sempre con lo stesso cuore. E per i vostri momenti speciali ci pensiamo noi con i nostri buffet artigianali. Forno Santa Chiara, l'anima del Salento, in ogni morso.
7: Ceramiche Indino, un'azienda che da oltre 50 anni sceglie i prodotti migliori per le vostre case, si impegna a soddisfare i clienti più esigenti, propone soluzioni innovative per il comfort quotidiano. Ceramiche Indino, i marchi più prestigiosi della ceramica e l'arredo bagno. Ceramiche Indino, dal 1964, il successo ha avuto un seguito. Showroom a Botrugno, statale 275.
8: Ceramiche Terrecotte Indino di Giampiero, a Lucugnano. Creazioni uniche per arredare casa e giardino, realizzate dai nostri artigiani. Ogni pezzo è un'opera d'arte, tutto lavorato e dipinto rigorosamente a mano. Scoprite splendidi servizi da tavola, piatti decorati a mano, lampade di vario genere, oggettistica e soprattutto vasi da arredo perfetti per il vostro giardino. Ogni creazione è unica, anche con lavori su commissione e bomboniere personalizzate. Ceramiche Terrecotte Indino di Giampiero. Creatività, arte e bellezza in ogni dettaglio. Strada statale 275, incrocio per Lucugnano, accanto al Calvario.
9: A Tricase c'è un nuovo modo di lavare la tua auto. Bortone Car Wash H24. Tecnologia di ultima generazione, pulizia accurata e zero graffi in pochi minuti. Preferisci fare da solo? Nessun problema. Ti aspetta il nostro self-service con alta pressione, per interni ed esterni sempre perfetti. Facile, veloce, sempre disponibile. Bortone Car Wash H24 è aperto 24 ore su 24 anche nei festivi. Ti aspettiamo nella zona industriale di Tricase. Bortone Car Wash H24. 24, la scelta giusta, ogni giorno.
0: Il comune di Morciano di Leuca presenta Estate da Mare, con la direzione artistica di Mondo Radio Tutti Frutti. Musica, teatro, cinema, danze, spettacoli per bambini, sport, per un'estate indimenticabile. Vi aspettiamo a Morciano di Leuca, nella marina di Torre Vado e a Barbarano del Capo, per farvi vivere momenti piacevoli con tutti gli eventi in programma. Estate da Mare. Scopri tutti gli eventi sulle pagine Facebook del comune di Morciano di Leuca e di Mondo Radio Tutti Frutti.
10: Giovedì 6 agosto a Morciano di Leuca la 17esima ecosagra Lidia Vulicchi. Venerdì 7 agosto a Torre Vado lo spettacolo di magia del Mago Marco. Sabato 8 agosto a Torre Vado Francesco De Siena canta Battisti.
11: Apro la finestra e la richiudo. Tra vento, allergie e porte che sbattono non riesco mai a cambiare aria.
12: Con Infissi Mauro hai una soluzione in più. Oltre alla classica apertura a ribalta, c'è la microventilazione di serie. La finestra resta chiusa, lascia passare un filo d'aria continuo e controllato. Niente correnti forti, meno polvere, più comfort ogni giorno. Scegli l'innovazione di Infissi Mauro, produttori diretti di infissi. Scopri la gamma Ultre, PVC, Hybrid e Termofibra. Infissi Mauro, a Surano, sulla strada statale 275.

0: anni 60 ad oggi, solo su Mondo Radio, naturalmente.
1: Vamos a la playa, oh, oh, oh.
2: 2018.

0: quando ci siamo imbattuti in una notizia che non avremmo mai voluto leggere ed è così, cioè, piovuta tra capo e collo e non abbiamo per ora parole per poter descrivere quello che proviamo, se ne va un grandissimo grande intellettuale italiano, un uomo di musica, cultura, sarebbe troppo, è difficile parlarne. Si è spento all'età di 86 anni, Francesco Guccini. E allora noi lo vogliamo subito omaggiare per tutto quello che ha lasciato a noi, ai posteri, alla sua eredità, con Vorrei. Addio Francesco Guccini e grazie. Non ci sono parole, all'improvviso così non ce l'aspettavamo.
1: Vorrei conoscere.

0: pubblicità.
1: Tra il verde della campagna salentina e il silenzio della natura c'è un luogo dove il tempo rallenta e i sapori tornano autentici. È Masseria Scafazzi. Qui ogni piatto racconta una storia. Antipasti fatti in casa, polpette della tradizione, prodotti genuini coltivati direttamente in azienda. E da oggi una novità tutta da gustare, Agripizza. Masseria Scafazzi. Il chilometro zero non è una promessa, ma una realtà. Dal produttore direttamente sulla tua tavola. Ti aspettiamo tra Presicce e Lido Marini. Aperti dal giovedì al sabato a cena, la domenica a pranzo. Per info e prenotazioni 348 85 73 143. Masseria Scafazzi. La tradizione ha ancora il suo profumo.
2: Relax Leuca. Stabilimento balneare con privé. Ristorante con terrazza mozzafiato sulla baia di Santa Maria di Leuca. Relax Leuca, esperienza da vivere e custodire nel cuore.
3: Tutte le volte che guardiamo una cellula, vediamo una vita intera. Tutte le volte che assistiamo un paziente, vediamo il giorno in cui non avrà più bisogno di noi. Tutte le volte che un bambino ci sorride, vediamo un futuro senza tumori del sangue. Con il finanziamento alla ricerca scientifica e un'assistenza costante in ogni fase della malattia, noi di AIL siamo vicini ai pazienti e alle loro famiglie in tutta Italia. Noi un futuro senza tumori del sangue lo vediamo già. Con te lo realizziamo. Dona il tuo 5 per 1000 ad AIL. Visita il sito 5per1000.ail.it.
4: Siete pronti per rigenerare mente, corpo e spirito? Rilassatevi sulla spiaggia.

0: La dorata del Sunset Beach a Torre Mozza, proprio sulle acque cristalline dello Ionio. Lasciatevi coccolare con tutti i servizi del Sunset Beach di Anna Ivan. Al mattino, caffetteria, brioche, cornetti caldi. A pranzo con deliziosi piatti tipici di terra e mare e gustose pucce. Al tramonto cedete alla tentazione di un aperitivo esclusivo e fantasiosi cocktail sul nostro terrazzo panoramico. Sunset Beach a Torre Mozza, via Tiepolo 14.
1: Ogni domenica pomeriggio in diretta dal Sunset Beach con Gianti e Ilaria Serio.
2: Scarichi intasati, fossa biologica piena. Vuoi mappare tutta la tua rete di scarichi con video ispezione? Chiama Spurgo Canaljet. Mezzi all'avanguardia e personale qualificato risolveranno il tuo problema. Affidati a Spurgo Canaljet, punto di riferimento nel Salento. Chiama il numero verde gratuito 800 959 347 o visita spurgocanaljet.com.
3: Tutti corrono da Madà perché sono arrivati i grandi affari con sconti dal 20 al 50%. È il momento giusto per rinnovare il tuo guardaroba con stile, qualità e un risparmio che fa davvero la differenza. Ma fai in fretta, le occasioni migliori non aspettano. Madà, i grandi affari sono già iniziati. Non farteli raccontare. Madà, Corso Roma, Tricase.
4: Saremo io e te.
5: Ami il mare? Il tuo sogno è condurre una barca? Allora rivolgiti a noi, Scarnera e Morciano, corsi per patente nautica con istruttori altamente qualificati.
6: Scarnera e Morciano, da anni al tuo fianco nel conseguimento di patenti di ogni tipo. La nostra esperienza al tuo servizio. Patenti A, B, C, D, E, CAP. Patentini per ciclomotori, corsi di ADR, CQC, recupero punti di tutte le categorie. Agenzia Pratiche Auto. Scarnera e Morciano, a Tricase, in via Cadorna 119, per info 08 3 54 45 82.
5: Realizza il tuo sogno grazie alla patente nautica di Scarnera e Morciano.
7: Legati per la vita.
8: Incominciano le ferie quando torno al mio paese.
9: Goditi l'estate, vivi momenti indimenticabili al Caloma Beach di Pescoluse, in riva al mare, sdraiata su una spiaggia bellissima, bagnata da un mare limpido. Quest'estate, la tua estate. Caloma Beach, Pescoluse, Marina di Salve, Litorania Leuca Gallipoli, spiaggia attrezzata, Beach Bar, Caloma Beach, Salento Experience.
10: La tua auto ti parla, ma tu non capisci il linguaggio dei motori. Ci pensa Autofficina Ponzo Rocco a Presicce, che da oltre 35 anni è leader nel settore automobilistico. Impianti GPL, revisioni carburatori, clima, diagnosi computerizzata, installazione ganci traino, antifurti block shaft

0: Gira perché sei da casa Wica. A Tricase è arrivato un nuovo grande punto vendita dedicato al tuo shopping al miglior prezzo. Qui trovi tutto quello che ti serve per l'estate e la casa. Articoli per il mare, arredo giardino, intimo, abbigliamento e molto altro ancora. Tante occasioni ti aspettano nel nuovo store Casa Wica di Tricase in via Ugo Cacciatore. Aperto tutti i giorni con orario continuato.
1: Oh, questo caldo afoso è davvero insopportabile.
2: Perché soffrire inutilmente? È sufficiente installare un nuovo climatizzatore Jesco da 9000 BTU con Wi-Fi a soli 260 euro.
3: Un climatizzatore Jesco da 9000 BTU con Wi-Fi a soli 260 euro?
2: Certo, un climatizzatore 9000 BTU con Wi-Fi a soli 260 euro. Jesco, condizionatori Samsung, LG, Carrier, Mitsubishi, Toshiba, AUX, Baxi, Sinclair, Sendo, Bloomberg, tutti affidabili e con garanzia fino a 7 anni.
3: Jesco, il grande centro commerciale dedicato alle tecnologie per l'impiantistica e la climatizzazione, alle ceramiche e arredo bagno, alle porte e finestre. Dove trovo Jesco?
2: Jesco è a Melissano, zona industriale.
3: Come posso contattare Jesco?
2: Puoi chiamare Jesco allo 0833 58 15 01 o visitare il nuovo sito gescodistribuzione.it.
3: Corro subito da Jesco! È l'occasione che cercavo!
4: Roberto e Rizzo, officina autorizzata Iveco e centro revisioni, effettua collaudi di auto, moto, tricicli, scooter a tre ruote, autocarri. Da noi risparmi tempo grazie alla doppia linea revisioni. Roberto e Rizzo, strada statale 275 ad Alessano, di fronte al campo sportivo. Robertoerrizzo.com.

Ed era Bob Marley con Redemption Song. Siamo ritornati insieme in questo 6 agosto 2026. Sono le 11:35, quasi 36, il giovedì mattina, in compagnia di Mondo Radio Tutti Frutti. Prosegue con i nostri anche consigli, perché vi vogliamo parlare di Cerchetta Automotive. Se state cercando l'auto giusta per voi, è proprio da Cerchetta Automotive che dovete recarvi, perché vi attende un parco auto ricco di occasioni imperdibili con vetture nuove dei migliori marchi: Toyota, Jeep, Fiat, DR, Lancia, Alfa Romeo. Non solo, da Cerchetta Automotive potete scegliere anche tra un'ampia selezione di usato garantito e chilometro zero, per offrirvi sempre la soluzione più conveniente. Soltanto per questi giorni c'è una speciale promozione da Cerchetta Automotive sulla nuova Toyota Yaris Full Hybrid. Sarà vostra a partire da 19.950 euro con bonus permuta o rottamazione fino a 4.800 euro, qualsiasi sia il vostro usato. Ricevete anche un anno di garanzia ad ogni tagliando fatto da Cerchetta Automotive fino a 15 anni. Vi attende la nuova Toyota Yaris Full Hybrid con tanti accessori di serie da Cerchetta Automotive. Visitate il parco auto a Poggiardo in via Grazia dell'Edda. Lo abbiamo detto poco fa, è arrivata la notizia: si è spento Francesco Guccini, uno dei più grandi cantautori della storia della musica italiana, grande intellettuale, nasceva nel 1940, si spegne in questo 2026. All'improvviso arriva la notizia della sua scomparsa. Questa mattina a Pavana si è spento, circondato dall'affetto della moglie Raffaella, della figlia Teresa e dei familiari. È proprio la famiglia a rendere nota la notizia, sottolineando che nel rispetto delle sue volontà le esequie si svolgeranno nei prossimi giorni in forma strettamente privata. E la famiglia, nel chiedere, c'è scritto in questo comunicato stampa, che questo momento di dolore possa essere vissuto nella più stretta intimità, ringrazia tutti coloro che si uniranno al suo lutto con affetto, discrezione e rispetto. Per permettere a chi lo ha amato di ricordarlo e di salutarlo, verrà organizzata una cerimonia commemorativa nel mese di settembre. Quindi, insomma, se ne va un gigante della cultura italiana, e continua il nostro omaggio nel giorno della sua scomparsa improvvisa con La Locomotiva, e non possiamo davvero prescindere dall'ascoltare questo brano.

0: Quando è stata l'ultima volta che hai ascoltato davvero il mare? Quando hai sentito il profumo della brezza sulla pelle? Il calore del sole, la morbidezza della sabbia dorata sotto i piedi, il gusto di un pranzo vista mare. E davanti agli occhi, solo bellezza. Alle 5 Vele Beach Club, nel cuore del Salento, i tuoi 5 sensi si risvegliano. Perché il vero lusso non è avere di più, è tornare a sentire. Le 5 Vele Beach Club, Pescoluse, il luogo dove i tuoi 5 sensi ritrovano il loro spazio.
1: L'estate in musica passa prima da noi.

0: Milano. Un mare di successi. Pubblicità.
1: Stai pensando di installare un fotovoltaico? Oppure il tuo impianto non rende come dovrebbe? Affidati a Emil Elettroimpianti a Ruffano. Progettiamo soluzioni su misura e ottimizziamo i tuoi fotovoltaici per garantirti il massimo risparmio e rendimento.
2: Se sei un installatore, Emil Elettroimpianti è il tuo partner di fiducia. Se hai bisogno del test report sul dispositivo di interfaccia per gli impianti superiori a 11 kW oppure per quelli a scarsa produzione, noi siamo in grado di ottimizzare il rendimento.
1: Emil Elettroimpianti è a Ruffano. Info al 349 852 8012.
3: Pronto a partire con la tua auto e con i tuoi nuovi pneumatici? A tutto questo ci pensa ZM, il meglio. Pneumatici nuovi a partire da 40 euro e seminuovi come Bridgestone, Pirelli, Michelin al miglior prezzo per autovetture, mezzi agricoli, automezzi leggeri e pesanti. ZM Pneumatici, zona industriale a Diso, via Piemonte 12, telefono 320 64 60 673 e 327 40 86 900. ZM Pneumatici, professionalità, trasparenza e risparmio.
4: Relax Leuca, stabilimento balneare con privé, ristorante con terrazza mozzafiato sulla baia di Santa Maria di Leuca. Relax Leuca, esperienza da vivere e custodire nel cuore.
5: Cerchi qualità e genuinità ogni giorno? Scegli Agripispero Atricase, macelleria con tagli selezionati, frutta e verdura a chilometro zero, freschi e di stagione, direttamente dal nostro territorio. Sapori autentici, filiera corta e attenzione per ciò che porti in tavola. Agripispero, il gusto vero a due passi da te. Vieni a trovarci nella nuova sede di Tricase, in via Sant'Agostino 26.
6: Quest'estate vivi il mare come meriti. Lido Fontanelle ti aspetta per una giornata dove relax, divertimento e sapori autentici si incontrano ogni giorno. Goditi il nostro bar e la trattoria con gustosi piatti tipici della tradizione. Lasciati coinvolgere dall'animazione e partecipa alle energizzanti sessioni di acqua gym. Il tutto immerso in un mare cristallino con un fondale sabbioso, perfetto per tutta la famiglia. Vieni a trascorrere la tua giornata di mare da noi. Ci trovi in via Corso Vittoria a Torre San Giovanni. Lido Fontanelle. Mare. Sole. Divertimento.
7: Scopri la bellezza della costa ionica e adriatica con Salento Escursioni. Lasciati conquistare dal fascino della motonave d'epoca Taras, con musica, aperitivo a base di prodotti tipici e bollicine. Oppure scegli l'esclusività di Nereide, con escursioni in piccoli gruppi e aperitivo servito a bordo. E se ami la libertà, noleggia una barca con o senza patente, anche con skipper. Salento Escursioni, Torre Vado, noleggia la libertà, naviga a richiamo del mare. Info e prenotazioni al 366 25 34 134.
8: Finalmente sono arrivati! A partire da sabato 4 luglio iniziano i veri saldi da Altri Tempi e Altre Case. Nelle due sedi in via Adriano potrai approfittare di promo esclusive su divani fissi e letto, reti e materassi, poltrone relax e tanti altri articoli presenti in esposizione. Prezzi super convenienti, consegna rapida e la qualità che ci contraddistingue da anni. Informazioni 328 80 08 865, www.altritempitricase.it.
9: L'estate è ancora tutta da vivere e da indossare. Da City Moda Surano arrivano i saldi più attesi, tutto il 50% sulle collezioni estive uomo, donne e bambini. È il momento giusto per scegliere i tuoi nuovi look, dai capi che ami ai must have della stagione. Ti aspettiamo da City Moda Surano, sulla strada provinciale Surano Ruffano 172. City Moda Surano, la moda nel sud Salento passa da qui.
10: Da Farmacia Scardia ogni acquisto ti conviene due volte. Ti restituiamo tutto ciò che spendi con buoni sconto da 5 euro da utilizzare sui tuoi prossimi acquisti. Farmacia Scardia, salute e benessere alla portata di tutti. In Piazza Cappuccini a Tricase. Ti aspettiamo per tutti i dettagli della promozione.
11: Estate, Mondo Radio tutti i frutti, tutta la tua estate.

Eccoci qua di nuovo insieme. Allora, abbiamo ricevuto una richiesta da parte di Lorenzo che ci chiama da Lecce, che salutiamo. Ci ha richiesto un pezzo un pezzo scritto da Roberto Vecchioni e Francesco Guccini, che ricordiamo ci ha lasciato oggi all'improvviso. Sicuramente era malato da tempo, ma insomma non ce l'aspettavamo, a 86 anni. Il brano è dedicato a Zanardi, anche grande, altra grande perdita, lo sappiamo. Ti insegnerò a volare. E allora noi lo andiamo ad ascoltare. Ringraziamo Lorenzo da Lecce per questa richiesta. Accogliamo così il mezzodì in diretta sulle frequenze di Mondo Radio Tutti Frutti, con lo spazio aperto del Buongiorno Salento. Prosegue e ci apprestiamo a vivere l'ultima mezz'ora in reciproca compagnia. Allora rimanete all'ascolto.

0: Ci sono novità che cambiano il modo di vivere la tua auto. E questa è una di quelle. È ufficiale. Nel Sud Salento nasce il nuovo BMW Service e Mini Service targato Mastroleo. A Locugnano, qualità certificata, competenza e professionalità incontrano la tua BMW e la tua Mini. Un polo premium finalmente vicino a te. Tecnici qualificati, attenzione al dettaglio, un'assistenza che parla la tua stessa lingua, quella dell'eccellenza. BMW Service Mini Service, ora anche a Locugnano. Scopri di più su mastroleo.com e vivi un nuovo standard di qualità.
1: Bentrovati dalla redazione.
2: È morto questa mattina a Pavana, il suo paese sull'Appennino pistoiese, Francesco Guccini, il cantautore che ha segnato con la sua musica più generazioni, aveva 86 anni. Nel rispetto delle sue volontà, hanno fatto sapere, le esequie si svolgeranno nei prossimi giorni in forma strettamente privata. La famiglia, nel chiedere che questo momento di dolore possa essere vissuto nella più stretta intimità, ringrazia tutti coloro che si uniranno al suo lutto con affetto, discrezione e rispetto. Per permettere chi ha amato Guccini di ricordarlo e salutarlo, verrà organizzata una cerimonia commemorativa nel mese di settembre.
1: Omicidio nel carcere di Prato. Dopo una colluttazione in cella fra reclusi, è stato trovato ucciso in una camera di sicurezza un detenuto di 32 anni della Nigeria. Il medico legale gli ha riscontrato un trauma cranico causato da un corpo contundente ed emorragia dal naso. Il decesso risale a ieri sera. La cella è nella sezione riservata agli autori dei reati sessuali. La vittima la divideva con altri 3 detenuti. La procura di Prato indaga per omicidio preterintenzionale.
2: Siamo agli esteri. L'Iran e l'Oman hanno raggiunto un accordo sulle nuove rotte di transito per le navi nello stretto di Hormuz, sul quale entrambi i paesi si affacciano. Non è ancora un'intesa definitiva e non significa che la strategica striscia d'acqua sarà automaticamente riaperta e priva di rischi, ma è un passo importante che potrebbe portare ad un nuovo periodo di tregua. L'Iran precisa che i negoziati in corso sono solo con l'Oman e non

0: con gli Stati Uniti su Hormuz. Anche se Teheran ha ricevuto messaggi dagli Stati Uniti sulla disponibilità a tornare agli impegni precedenti. Intanto su Truth Donald Trump smentisce le rivelazioni di alcuni media sulla ridotta disponibilità di missili a causa della guerra in Iran. Abbiamo molte munizioni, scrive, puniremo i divulgatori traditori.
1: Papa Leone ad Assisi: ai cristiani sarà sempre più chiesto di diventare operatori di pace all'interno di società tentate di strumentalizzare la religione nella contrapposizione delle identità, dice Prevost nell'incontro con i giovani a Santa Maria degli Angeli per l'anno francescano. Poi esorta ad allargare la mente e il cuore al di là di paure indotte dalla cattiva informazione e dai muri del pregiudizio per sottrarsi alla cultura della potenza. Da San Francesco aggiunge: imparate la radicalità evangelica che all'opposto del fondamentalismo non rende ciechi e violenti ma sensibili, attenti e quindi umili, accoglienti verso tutti.
0: L'antitrust multa per 2,675 milioni di euro in tutto Bird, Dot e Lime, tre società di bike sharing e affitto di monopattini, per aver ostacolato la fruizione dei pacchetti di corse gratuite riservati agli abbonati al trasporto pubblico locale di Roma. L'autorità garante della concorrenza e del mercato ha concluso così, si legge in una nota, le istruttorie avviate a novembre 2025 nei confronti dei tre operatori autorizzati a svolgere il servizio di micromobilità nel territorio del Comune di Roma per il periodo 2023-2026.
1: La produzione industriale dell'Italia in calo a giugno. L'Istat stima che l'indice diminuisca dell'1% rispetto a maggio e dello 0,6% su base annua. Nella media del secondo trimestre si registra una crescita del livello della produzione dello 0,4% rispetto al primo trimestre del 2026. La flessione mensile è diffusa ai principali raggruppamenti di industrie con l'esclusione dell'energia. Su base annua il calo è marcato nei beni di consumo, mentre l'energia e i beni strumentali registrano una crescita moderata, commenta l'Istituto di Statistica.
0: È tutto, a più tardi.
2: Mondoradio è sul web www.mondoradio.net. Su Facebook e Instagram. Seguici e scarica la nostra app.
3: Ci sono novità che cambiano il modo di vivere la tua auto. E questa è una di quelle. È ufficiale. Nel Sud Salento nasce il nuovo BMW Service e Mini Service targato Mastroleo. A Locugnano, qualità certificata, competenza e professionalità incontrano la tua BMW e la tua Mini. Un polo premium finalmente vicino a te. Tecnici qualificati, attenzione al dettaglio, un'assistenza che parla la tua stessa lingua, quella dell'eccellenza. BMW Service Mini Service, ora anche a Locugnano. Scopri di più su mastroleo.com e vivi un nuovo standard di qualità.
4: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui.

0: Anteprima notizie.
1: Alle 12.30 l'appuntamento con il GR locale. Apriremo con i due incendi che si sono verificati a Tricase nella giornata di ieri. A fuoco un'auto e una pensilina degli autobus. E poi gli interventi della polizia contro lo spaccio, la lotta contro accampamenti e bivacchi nelle pinete. Poi ancora attualità, eventi e sport.
2: Ehi, sì, dico proprio a te. Hai bisogno di staccare un po' la spina, Concediti una giornata di puro relax al Complesso delle Rose. Un'oasi di benessere immersa nel verde della campagna salentina. Qui ti aspetta una splendida piscina dove lasciarti cullare dall'acqua, dal sole e dalla tranquillità. Oltre a vivere l'emozione di una passeggiata a cavallo. Anche il ristorante saprà conquistarti sia a pranzo che a cena con i sapori della tradizione salentina. Complesso delle Rose è sulla strada provinciale Morciano-Torrevado. Info al 377-372-5862.
3: Tutti corrono da Madà perché sono arrivati i grandi affari con sconti dal 20 al 50%. È il momento giusto per rinnovare il tuo guardaroba con stile, qualità e un risparmio che fa davvero la differenza. Ma fai in fretta, le occasioni migliori non aspettano. Madà, i grandi affari sono già iniziati. Non farteli raccontare. Madà, Corso Roma, Tricase.
4: Da 15 anni, l'Aiara Alimentari del Sud si prende cura del tuo benessere con prodotti biologici di qualità, scelti ogni giorno per un'alimentazione naturale e consapevole. Prodotti da forno a lievitazione naturale, alimenti vegani, pasta di grani antichi, spezie dal mondo, salumi pregiati sempre freschi, formaggi e parmigiano biologico di 30 e 50 mesi. Ogni lunedì, su ordinazione, fresca ricotta biologica di capra. Scopri anche cosmetici bio e detersivi ecologici alla spina. Ti aspettiamo a Tricase, in Piazza Principessa. L'Aiara, salute, qualità e natura.
5: Abbiamo preso tutto? Ombrellone, creme, asciugamani?
6: Sì, c'è tutto. Manca solo una cosa fondamentale, il pranzo!
5: Rilassati! Ci fermiamo da Fast Food Padamalma. Primi, secondi, contorni. Prendiamo tutto quello che vogliamo da asporto e via! Verso il mare senza pensieri.
6: Fantastica idea, un'ottima alternativa al solito panino triste.
5: Fast Food Padamalma ti aspetta anche la sera con braceria, rosticceria e paninoteca in una comoda sala ristoro.
6: Fast Food Padamalma è a Ugento, in via Messapica 9. Gusto, qualità e praticità per la tua estate.
7: Relax Leuca, stabilimento balneare con privé, ristorante con terrazza mozzafiato sulla baia di Santa Maria di Leuca.

Ed era Domenico Modugno con Nel blu dipinto di blu. Ci siamo concessi questa pietra miliare della musica mondiale perché il 6 agosto del 1994 se ne andava Domenico Modugno, se ne andava a Lampedusa, colui insomma che tutto ha potuto. Era nato a Polignano a Mare il 9 gennaio del 1928, insomma oggi questa commemorazione, no, si aggiunge ad una giornata particolare perché oggi si è spento Francesco Guccini, quindi insomma in questo 6 agosto dal prossimo anno ricorderemo non solo Domenico Modugno ma anche tragicamente insomma lui e chi se l'aspettava, ragazzi, un po' come 10 anni fa quando scomparve all'improvviso Anna Marchesini, qualcosa insomma che ti lascia un vuoto dentro almeno per quel che mi riguarda. Ok, allora cambiamo però decisamente registro perché qua l'estate salentina va avanti e ce la stiamo vivendo alla grande, e allora parliamo di cibo vagando nel borgo, la sagra della pasta fatta a casa e non solo che vi attende a Depressa. Con il gusto della tradizione nel cuore del paese ritorna la 23esima edizione di Cibo Vagando nel Borgo, l'appuntamento è per lunedì 17 agosto, un evento organizzato dalla parrocchia Sant'Antonio di Padova, patrocinato dal comune di Tercase, dalla provincia di Lecce, dalla regione Puglia e dalla fondazione della Notte della Taranta. Il tassello finale di un percorso più ampio che valorizza il patrimonio territoriale attraverso la musica, la pizzica pizzica e l'arte. L'offerta gastronomica prevede la classica pasta fatta a casa, le pittule e tante altre specialità salentine. Lungo l'itinerario poi si trovano postazioni con una birra alla spina e

0: pubblicità.
1: Nel cuore della costa salentina, tra sabbia bianca e acque turchesi, c'è un angolo di paradiso. Lido Isola Beach a Torre San Giovanni. Un meraviglioso lido attrezzato per il relax, dove potrai anche gustare i piatti tipici salentini, preparati con amore e tradizione da Carmina. Lo staff, con la sua gentilezza e professionalità, penserà a tutto il resto. E se ami i tramonti, ricorda che questo è uno dei punti più a ovest della costa, dove potrai ammirare il sole scendere direttamente in mare. Inutile spiegartelo, vieni a viverlo. Lido Isola Beach è a Torre San Giovanni in Contrada Poseidone. Info al 350 10 17 473.
2: Il giorno più importante merita un simbolo eterno. Renna Gioielli, a Gagliano del Capo, propone una straordinaria collezione di fedi nuziali per suggellare il vostro amore. Dalle classiche in oro giallo e bianco, alle più romantiche in oro rosa, oppure i nuovi modelli in oro color champagne. Le fedi nuziali raccontano la vostra storia. Passate a scegliere il simbolo del vostro sì da Renna Gioielli, a Gagliano del Capo, via Margherita di Savoia. Vi aspettano sconti d'oro.
3: Cerchi un'auto? Quella giusta ti sta aspettando da Cerchetta Automotive. Un parco auto ricco di occasioni nuove dei migliori marchi come Toyota, Jeep, Fiat, DR, Lancia, Alfa. Vieni a trovarci e compareremo preventivi tra nuovo, usato e chilometro zero per garantirti la migliore occasione. L'auto giusta per te esiste, è qui da noi. Cerchetta Automotive è a Poggiardo in via Grazia Deledda.
4: Quante volte ti capita di essere in un posto, ma con la mente già altrove? Regalati un'esperienza che ti riporta nel presente, con un giro in barca, insieme ad Ariel Escursioni Leuca. Lasciati avvolgere dal sole e dal suono delle onde che porta via ogni pensiero. Davanti ai tuoi occhi si aprono le spettacolari grotte di Santa Maria di Leuca e il suggestivo incontro tra Ionio e Adriatico. Poi un tuffo in acque cristalline, un aperitivo a bordo e quella sensazione preziosa di sentirti finalmente nel posto giusto. 3 ore di mare, emozioni e libertà per tornare a respirare. Prenota ora arielescursionileuca.it. La tua estate inizia qui.
5: L'estate è ancora tutta da vivere e da indossare. Da City Moda Surano arrivano i saldi più attesi. Tutto il 50% sulle collezioni estive uomo, donne e bambini. È il momento giusto per scegliere i tuoi nuovi look. Dai capi che ami ai must have della stagione. Ti aspettiamo da City Moda Surano, sulla strada provinciale Surano Ruffano 172. City Moda

0: Da Surano. La moda nel Sud Salento passa da qui. Il profumo del mare, il sole del Salento, il buongiorno perfetto con la nostra caffetteria.
1: A Posto Vecchio c'è il tuo posto felice. È Pavilion. Dalla colazione ai cocktail sotto le stelle, trovi una fragrante rosticceria e ricchi aperitivi tipici salentini, serviti sia a pranzo che a cena.
0: E a pranzo? Super menù a soli 15 euro. Scegli tra un succulento hamburger di chianina con patatine e bibita o un tris di tre friselle gourmet farcite.
1: E se ami la musica, accendi la nostra Jam Station, sali sul palco e suona la tua estate. Pavilion ti aspetta a Posto Vecchio, Marina di Salve, in Corso Italia 8. Il Salento non è mai stato così entusiasmante.
0: Tutti corrono da Madà perché sono arrivati i grandi affari con sconti dal 20 al 50%. È il momento giusto per rinnovare il tuo guardaroba con stile, qualità e un risparmio che fa davvero la differenza. Ma fai in fretta, le occasioni migliori non aspettano. Madà, i grandi affari sono già iniziati, non farteli raccontare. Madà, Corso Roma, Tricase.
2: Scarichi intasati, fossa biologica piena. Vuoi mappare tutta la tua rete di scarichi con video ispezione? Chiama Spurgo Canaljet. Mezzi all'avanguardia e personale qualificato risolveranno il tuo problema. Affidati a Spurgo Canaljet, punto di riferimento nel Salento. Chiama il numero verde gratuito 800 959 347 o visita spurgocanaljet.com.
3: Relax Leuca. Stabilimento balneare con privé, ristorante con terrazza mozzafiato sulla baia di Santa Maria di Leuca. Relax Leuca, esperienza da vivere e custodire nel cuore.
4: Una notte nel Borgo 2026. L'estate di Alessano torna ad accendersi con uno degli appuntamenti più attesi. Sabato 8 agosto, nel centro storico di Alessano, dalle 19 alle 4, il Borgo diventerà un grande palcoscenico a cielo aperto, dove musica, arte, cultura, enogastronomia e tradizioni si incontrano tra piazze, palazzi storici e vicoli. Una notte nel Borgo 2026. Sabato 8 agosto ad Alessano.
5: Mondo Radio, tutti.

con Pink Balloon ci avviamo verso la conclusione di questo appuntamento in musica di oggi. Allora vi voglio parlare di Valmauto. C'è chi sceglie la strada più breve, chi quella più bella. Andate da Valmauto a scoprire la nuova Kia Sportage Trifuel, così non dovete più scegliere, perché per la prima volta la potenza dell'ibrido incontra la libertà del GPL. Tre alimentazioni in un unico SUV: benzina, elettrico e GPL. Potete andare ovunque, superare ogni blocco del traffico e viaggiare oltre 1200 km con un pieno di energia e stile. Il design è audace, la tecnologia è di classe superiore e la garanzia è unica, quella di 7 anni della Kia. La nuova Kia Sportage Trifuel può essere vostra da 299 euro al mese e quindi basterà soltanto andare da Valmauto. Ricordate che Valmauto, oltre ad essere specializzata nella vendita dei marchi Hyundai, Kia, Toyota di auto del gruppo Stellantis, è anche la vostra concessionaria di fiducia per acquistare un'auto nuova di qualsiasi marca. Scoprite Valmauto, dove troverete anche un'ampia scelta di auto aziendali di tutte le marche garantite fino a 24 mesi. Valmauto, qualità che conviene, occasioni che durano. www.valmauto.it. Ed è davvero tutto per oggi, arriva il giornale radio locale. Un bacione a tutte e a tutti, a domani!

0: Mondo Radio Informazione.
1: Dalla redazione da Davide Roberto un saluto. Apriamo con la cronaca. Un incendio si è verificato a Tricase durante la notte, i danni di un'auto. Una squadra dei vigili del fuoco è intervenuta in via Salvatore Ottolenghi nella periferia della cittadina per spegnere le fiamme che hanno colpito una Hyundai X35. Le operazioni sono iniziate intorno alle 2:30. I caschi rossi hanno messo in sicurezza l'area in breve tempo. La vettura appartenente a un carrozziere locale 62enne ha subito danni importanti nella parte anteriore. Sul luogo sono giunti anche i carabinieri per determinare l'origine delle fiamme. L'ipotesi di un atto doloso è la più probabile. Restiamo a Tricase, dove ieri pomeriggio, intorno alle 16, le fiamme hanno avvolto due pensiline della fermata degli autobus in via Olimpica. L'incendio sembra essere partito dall'area posteriore, coinvolgendo la vegetazione presente in un terreno vicino e arrivando a danneggiare le strutture di attesa dei mezzi. Dopo l'allerta, una squadra dei vigili del fuoco è arrivata prontamente sul posto per spegnere le fiamme, insieme agli agenti di polizia locale e carabinieri. Le due pensiline sono andate completamente distrutte. Per fortuna non si registrano feriti o intossicati. Un uomo ha dato in escandescenza in pieno centro a Lecce ieri pomeriggio, ferendo persone e distruggendo oggetti. Protagonista, un giovane di origini marocchine che è stato fermato dai carabinieri soltanto grazie al taser. I militari sono stati allertati dai commercianti della zona di Piazzetta Castromediano davanti a Palazzo Carafa. Una volta intervenuti, si sono imbattuti nell'uomo, con volto e corpo ricoperti di sangue per delle ferite autoinferte. Il soggetto avrebbe prima inveito contro i passanti per poi scagliare sulle persone tavolini e sgabelli dei locali della zona. Sul posto anche gli agenti della polizia locale e gli operatori del 118 che hanno trasportato l'uomo al DEA dell'ospedale Vito Fazzi. A Nardò invece un uomo ha aggredito gli agenti di polizia intervenuti in casa per un controllo, aizzando contro di loro il cane per poi tentare di disfarsi di droga e denaro. In carcere è finito un 35enne di Nardò che era già ai domiciliari. I poliziotti hanno notato un movimento sospetto di giovani nei pressi della casa del 35enne. Raggiunto l'appartamento, il proprietario ha mantenuto un atteggiamento ostile e intimidatorio, caratterizzato da minacce e dal tentativo di provocare il contatto fisico, sino a tentare di aizzare un cane di grossa taglia. All'interno del locale gli agenti hanno trovato tracce di droga, materiale per confezionare le dosi e denaro ritenuto provento dell'attività illecita. Per il responsabile è stato stabilito l'aggravamento della misura cautelare e il trasferimento in carcere. Circa 100 persone sono state allontanate dalla pineta di Torre dell'Orso a Melendugno. La lotta è stata indirizzata per impedire la presenza di accampamenti e bivacchi nella pineta e nella zona del cordone dunale, in particolare lungo le passerelle verso gli stabilimenti balneari. Questa rimozione è frutto di un'iniziativa di protezione concordata tra Prefettura, Regione Puglia, Comune di Melendugno e Provincia di Lecce e associazioni ambientaliste. Dopo aver liberato la pineta, l'obiettivo è assicurare una sorveglianza costante grazie anche all'uso di steward e al coinvolgimento dei cittadini attraverso metodi di controllo di vicinato per prevenire una nuova occupazione dell'area. Negli ultimi 10 giorni sono arrivate 6 richieste di aiuto completamente inventate che hanno provocato l'inutile dispiegamento di personale e mezzi di soccorso per presunti accoltellamenti e incendi domestici. È accaduto a Carmiano, dove qualcuno ha contattato ripetutamente carabinieri, servizi di emergenza, vigili del fuoco e protezione civile. Gli ultimi 2 casi riguardavano un incendio e un soccorso urgente per un anziano. Arrivati in loco, gli operatori hanno appurato la falsità delle segnalazioni. A quel punto le pattuglie e i mezzi di soccorso hanno dovuto fare rientro nelle sedi, mentre gli investigatori stanno tentando di identificare il responsabile. Veniamo ora alle news dal mondo grazie alla collaborazione con Salento per la Palestina. Il contributo di oggi è di Marco Grassi.
2: Nuove indiscrezioni alimentano il dibattito sullo stato delle scorte militari degli Stati Uniti. Secondo il Washington Post, durante una riunione di gabinetto a Camp David, il presidente Donald Trump avrebbe avuto un acceso confronto con il segretario alla difesa Pete Hegseth, accusandolo di averlo rassicurato erroneamente sulla disponibilità di missili e intercettori in vista di un'eventuale ripresa delle operazioni militari contro l'Iran. La Casa Bianca e il Pentagono hanno però smentito con decisione la ricostruzione. Le polemiche arrivano mentre diversi organi di stampa statunitensi parlano di un forte calo delle riserve di missili Patriot e TAD. Washington ha annunciato nuovi contratti per aumentare la produzione di munizioni, ma i tempi di realizzazione potrebbero arrivare fino a 2 anni. Intervenendo sul suo social Truth, Trump ha assicurato che gli Stati Uniti dispongono di ampie scorte e che l'industria della difesa sta incrementando rapidamente la produzione. Ma si è capito ormai da tempo che molto spesso il mondo di Trump è una versione edulcorata del mondo reale.
1: Veniamo alle iniziative. Ieri a Lecce, nella sala teatrino dell'ex convitto Palmieri, è stata firmata una dichiarazione congiunta tra provincia di Lecce e la Kingston e St. Andrew Municipal Corporation della Giamaica, un accordo che mira a promuovere il territorio e a facilitare scambi culturali oltre alla valorizzazione del patrimonio locale. Il percorso verso il gemellaggio coinvolge anche i comuni di Lecce, San Donato, Trepuzzi, Andrano, Martano, Monteroni, Melpignano e Taranto. Un'iniziativa frutto di oltre 2 anni di collaborazione attraverso scambi culturali ed educativi tra Italia e Giamaica. Veniamo agli eventi. Continua il programma di Estate da Mare 2026 del comune di Morciano di Leuca con la direzione artistica di Mondo Radio Tutti Frutti. Stasera torna la 17esima Eco Sagra Lidia Vulicchi, una serata dedicata ai sapori autentici del territorio, alla musica e alla convivialità. A partire dalle ore 20, il centro di Morciano di Leuca si animerà con stand enogastronomici, specialità locali, intrattenimento e tanta buona musica. Ad accompagnare l'evento sarà il concerto di pizzica degli Indiavolati. Si terrà anche una lotteria abbinata alla sagra con ricchi premi. Tutta la serata sarà trasmessa in diretta sulle frequenze di Mondo Radio. E ora lo sport, il calcio, le ultime su Lecce. L'amministratore delegato Sandro Mencucci ha deciso di rassegnare le proprie dimissioni. Una decisione improvvisa che ha spiazzato l'ambiente giallorosso. Al momento non si conoscono le cause della decisione. Intanto il lavoro della squadra è ripreso ieri con una doppia seduta al centro sportivo di Martignano. Primo allenamento agli ordini di mister Di Francesco per William Jubels. Indifferenziato lavorano ancora Falcone, Beriscia, Caba e Veiga. Domenica intanto alle 17.30 il Deghi Sport Center di San Pietro in Lama farà da cornice alla prossima amichevole, quella contro il Monopoli, prima dell'inizio della stagione ufficiale. Ed è tutto, con questa notizia si chiude il GR locale. Grazie per l'attenzione, un saluto da Davide Ruberto.
3: Pomeriggio Tutti Frutti. Chiedici la tua canzone preferita allo 0833 54 60 72.
4: Pubblicità.
5: Trasforma i tuoi preziosi in contanti subito. L'oro è ai massimi storici. Non lasciarlo chiuso in un cassetto. Da Salento Oro il tuo usato vale molto di più. Compriamo oro, argento, monete, diamanti e orologi di lusso. Il nostro extra per te. Ricevi il 50% in più sui tuoi preziosi e fino a 500 euro in più rispetto alle altre valutazioni. Solo noi ti paghiamo così tanto. Mettici alla prova. Vieni in negozio. A Trecase, via Cadorna 54, vicino Piazza Cappuccini, e ad Alessano, via Scipione San Giovanni 9. Info 328 570 41 90. Seguici sui social per restare aggiornato.
6: Da 30 anni il mare ha un solo sapore, quello della Pescheria del Corso a Torrevado. Crudi e frutti di mare depurati con cura e tanto altro. Puoi gustare subito quello che scegli dal banco direttamente in sala ristoro, sul nostro terrazzo vista mare, oppure ordinare piatti pronti e specialità da asporto. Vieni a trovarci, siamo aperti a pranzo e a cena. Pescheria, friggitoria, gastronomia, a Torrevado, in Corso Venezia.
7: Ceramiche terrecotte in vino di Giampiero, a Lucugnano. Creazioni uniche per arredare casa e giardino, realizzate dai nostri artigiani. Ogni pezzo è un'opera d'arte, tutto lavorato e dipinto rigorosamente a mano. Scoprite splendidi servizi da tavola, piatti decorati a mano, lampade di vario genere, oggettistica e soprattutto vasi da arredo perfetti per il vostro giardino. Ogni creazione è unica, anche con lavori su commissione e bomboniere personalizzate. Ceramiche terrecotte in dino di Giampiero. Creatività, arte e bellezza in ogni dettaglio. Strada statale 275, incrocio per Lucugnano, accanto al Calvario.
4: Ceramiche Indino, un'azienda che da oltre 50 anni sceglie i prodotti migliori per le vostre case, si impegna a soddisfare i clienti più esigenti, propone soluzioni innovative per il comfort quotidiano. Ceramiche Indino, i marchi più prestigiosi della ceramica e l'arredo bagno. Ceramiche Indino, dal 1964, il successo ha avuto un seguito. Showroom a Botrugno, statale 275.
8: Cerchi l'auto giusta per te? Da Sperti Veicoli, partner ufficiale Peugeot, trovi usato garantito di tutte le marche con chilometri certificati. Auto aziendali, nuove e chilometro zero. Garantiamo qualità e sicurezza e inoltre assistenza qualificata con la nostra officina. Qualunque sia il tuo preventivo di spesa, abbiamo l'auto su misura per te, con pagamenti personalizzati anche senza anticipo. Vieni a scoprire le offerte di questo mese. Ti aspettiamo a Maglie, in via Fratelli Piccinno o su spertiveicoli.it.
9: L'agenzia Forte Immobiliare di Tricase, per soddisfare le tante richieste di acquisto, ricerca immobili, case indipendenti con giardino, case da ristrutturare, terreni con fabbricati rurali. Offre un servizio per vendere gli immobili basato su oltre 20 anni di esperienza. Chiama al numero 0833 54 3505. Forte Immobiliare, 0833 54 3505. Cerchiamo case e terreni da vendere. Forteimmobiliare.com. Take me home.
10: Un autolavaggio aperto 24 ore su 24? Autolavaggio Nicolardi offre piste di lavaggio fai da te, area di aspirazione, vasta zona di rifinitura, lavaggio automatico con spazzole in carlight antigraffio e anche servito. Ci trovi nei pressi del centro commerciale Gulliver di Surano, sulla strada statale 275. Autolavaggio Nicolardi. La tua auto, bella fuori e pulita dentro.
11: Relax Leuca. Stabilimento balneare con privé. Ristorante con terrazza mozzafiato sulla baia di Santa Maria di Leuca. Relax Leuca. Esperienza da vivere e custodire nel cuore.
12: Il comune di Morciano di Leuca presenta Estate da Mare, con la direzione artistica di Mondoradio Tutti Frutti. Musica, teatro, cinema, danze, spettacoli per bambini, sport, per un'estate indimenticabile. Vi aspettiamo a Morciano di Leuca, nella marina di Torre Vado e a Barbarano del Capo, per farvi vivere momenti piacevoli con tutti gli eventi in programma. Estate da Mare. Scopri tutti gli eventi sulle pagine Facebook del comune di Morciano di Leuca e di Mondoradio Tutti Frutti.
1: Giovedì 6 agosto a Morciano di Leuca la 17ª Ecosagra Gli Diavulicchi. Venerdì 7 agosto a Torre Vado lo spettacolo di magia del Mago Marco. Sabato 8 agosto a Torre Vado Francesco de Siena canta Battisti.

0: Mondo Radio Tutti i Frutti, dal 1988 la prima, l'unica, l'inconfondibile Mondo Radio, una radio per tutti.
1: Ci sono novità che cambiano il modo di vivere la tua auto e questa è una di quelle. È ufficiale. Nel Sud Salento nasce il nuovo BMW Service e Mini Service targato Mastroleo. A Locugnano, qualità certificata, competenza e professionalità incontrano la tua BMW e la tua Mini. Un polo premium finalmente vicino a te. Tecnici qualificati, attenzione al dettaglio, un'assistenza che parla la tua stessa lingua, quella dell'eccellenza. BMW Service Mini Service, ora anche a Locugnano. Scopri di più su mastroleo.com e vivi un nuovo standard di qualità.
2: Bentrovati dalla redazione.
3: Il mondo della musica è in lutto. Si è spento questa mattina a Pavana, circondato dall'affetto della moglie Raffaella, della figlia Teresa e dei familiari, Francesco Guccini, uno degli intellettuali e cantautori più importanti della cultura italiana del secondo Novecento. Una voce che per oltre 50 anni ha intrecciato musica, letteratura e impegno civile. Aveva 86 anni. Le sue condizioni di salute, non buone negli ultimi tempi, sono peggiorate rapidamente ieri sera. La famiglia ha annunciato che, come da volontà del cantautore, i funerali si svolgeranno in forma privata nei prossimi giorni, mentre a settembre è prevista una cerimonia pubblica per permettere a chi lo ha amato di salutarlo.
2: È stata uccisa in casa a martellate Gilda Di Giuseppe, 89 anni, colpita senza pietà dal Tino in provincia di Chieti nella tarda notte. Nell'abitazione i carabinieri hanno anche trovato in stato confusionale il nipote di 25 anni. Il giovane nel cuore della notte è stato portato in caserma ed è stato arrestato con l'accusa d'omicidio volontario. Secondo quanto si apprende, ad allertare il 112 sarebbe stata una zia che vive all'estero, che aveva ricevuto la telefonata proprio dal ragazzo dopo aver commesso il fatto. Il 25enne studia e vive a Roma e si trova in paese per qualche giorno di vacanza estiva. Non si conosce al momento il movente dell'omicidio.
3: È stata raggiunta l'intesa tra l'Iran e l'Oman sulle regole per il passaggio dallo stretto di Hormuz. A confermarlo è stata una fonte di primo piano ai canali Al Arabiya e Al Adat. Manca però ancora l'approvazione del Consiglio di Sicurezza Nazionale iraniano. L'accordo, secondo la fonte, è valido per il momento 60 giorni. Prevede che le navi in entrata a Hormuz utilizzino la corsia di navigazione più vicina all'Iran, mentre le navi che lasciano lo stretto useranno la rotta più vicina all'Oman. Non saranno imposti pedaggi alle navi in transito.
2: Seconda visita di Papa Leone ad Assisi per la giornata conclusiva del Go Franciscan Youth Meeting, grande raduno internazionale di giovani, iniziato il 3 agosto e organizzato in occasione dell'800 centenario della morte di San Francesco, evento che riunisce migliaia di ragazzi e ragazze d'Europa. Prevost ha celebrato la messa davanti alla piccola chiesa della Porziuncola. Nell'omelia ha rinnovato l'appello a sottrarsi alla cultura della potenza e a battere i muri che separano fra loro gli esseri umani.
3: Il caldo non dà tregua e continuerà a stringere nella morsa soprattutto il centro-sud, almeno per altri 10 giorni. Oggi bollino rosso per tutte le 27 città monitorate, non era mai accaduto quest'anno. Alla stazione centrale di Napoli e al mercato ortofrutticolo di Afragola ha battuto ogni record per il caldo, raggiunti 48 gradi. L'anticiclone africano è sempre padrone del tempo. Durante le ore pomeridiane potranno scoppiare dei temporali sui confini alpini, localmente di forte intensità. Qualche isolato rovescio sarà possibile anche sui rilievi calabresi e siciliani e il caldo continuerà ad essere opprimente.
2: Lo sport: saranno due gli azzurri nella finale della piattaforma maschile agli europei di tuffi a Parigi. Simone Conte conferma le attese della vigilia. Insieme a lui ci sarà anche Romano Wang, che all'esordio assoluto in manifestazione continentale riesce a centrare l'accesso alla finale. L'appuntamento è in programma alle 19.
3: È tutto, a più tardi.
4: Questa è Mondo Radio, la tua radio, la tua musica. Vuoi far conoscere a tutti la tua attività e nel modo migliore? Telefona allo 08 33 54 60 72 per la tua attività, la pubblicità su Mondo Radio. Every time you decide to go ahead,
1: pass it anyway. Every time you decide you start... Ci sono novità che cambiano il modo di vivere la tua auto. E questa è una di quelle. È ufficiale. Nel Sud Salento nasce il nuovo BMW Service e Mini Service targato Mastroleo. A Locugnano, qualità certificata, competenza e professionalità incontrano la tua BMW e la tua Mini. Un polo premium finalmente vicino a te. Tecnici qualificati, attenzione al dettaglio, un'assistenza che parla la tua stessa lingua, quella dell'eccellenza. BMW Service Mini Service, ora anche a Lucugnano. Scopri di più su mastroleo.com e vivi un nuovo standard di qualità.

0: pubblicità.
1: Il nostro mare è ancora una volta bandiera blu. La nostra spiaggia sorprende per la bellezza. Il nostro impegno per darvi il massimo è continuo. Lido dei Gigli a Pescolose, Marina di Salve. Colazioni, aperitivi, ottime pucce, primi, secondi, tutto rigorosamente di qualità. Ogni domenica beach party con DJ. Lido dei Gigli, la tua estate al mare. Segui la nostra pagina Instagram Lido dei Gigli.
2: Tra il verde della campagna salentina e il silenzio della natura c'è un luogo dove il tempo rallenta e i sapori tornano autentici. È Masseria Scafazzi. Qui ogni piatto racconta una storia. Antipasti fatti in casa, polpette della tradizione, prodotti genuini coltivati direttamente in azienda. E da oggi una novità tutta da gustare: Agripizza. Masseria Scafazzi. Il chilometro zero non è una promessa, ma una realtà. Dal produttore direttamente sulla tua tavola. Ti aspettiamo tra Presicce e Lido Marini. Aperti dal giovedì al sabato a cena, la domenica a pranzo. Per info e prenotazioni 348 85 73 143. Masseria Scafazzi. La tradizione ha ancora il suo profumo.
3: Stai pensando di installare un fotovoltaico? Oppure il tuo impianto non rende come dovrebbe? Affidati a Emil Elettroimpianti a Ruffano. Progettiamo soluzioni su misura e ottimizziamo i tuoi fotovoltaici per garantirti il massimo risparmio e rendimento.
4: Se sei un installatore, Emil Elettroimpianti è il tuo partner di fiducia. Se hai bisogno del test report sul dispositivo di interfaccia per gli impianti superiori a 11 kW oppure per quelli a scarsa produzione, noi siamo in grado di ottimizzare il rendimento.
3: Emil Elettroimpianti è a Ruffano. Info al 349 852 8012.
5: Apro la finestra e la richiudo. Tra vento, allergie, porte che sbattono, non riesco mai a cambiare aria.
6: Con Infissi Mauro hai una soluzione in più. Oltre alla classica apertura a ribalta, c'è la microventilazione di serie. La finestra resta chiusa, lascia passare un filo d'aria continuo e controllato. Niente correnti forti, meno polvere, più comfort ogni giorno. Scegli l'innovazione di Infissi Mauro, produttori diretti di infissi. Scopri la gamma Oltre, PVC, Hybrid e Termofibra. Infissi Mauro, a Surano, sulla strada statale 275.
7: Bomba Autofficina, a Depressa di Tricase. La passione per i motori incontra la cura per ogni dettaglio. Il tuo centro assistenza qualificato per auto e veicoli commerciali. Tagliandi certificati, assistenza climatizzatori, revisione turbocompressori, manutenzione e sostituzione olio per cambi automatici con tecnologia a impulsi. Assetti sportivi, scarichi personalizzati ed elaborazione centraline motore e cambi automatici. E da oggi puoi pagare qualsiasi riparazione a rate, senza interessi e senza busta paga. Ti aspettiamo a Depressa di Tricase, in via Enrico Zotto. Bomba Autofficina, un nome, una garanzia.
8: Tutti corrono da Madà perché sono arrivati i grandi affari con sconti dal 20 al 50%. È il momento giusto per rinnovare il tuo guardaroba con stile, qualità e un risparmio che fa davvero la differenza. Ma fai in fretta, le occasioni migliori non aspettano. Madà, i grandi affari sono già iniziati. Non farteli raccontare. Madà, Corso Roma, Tricase.
9: Relax Leuca, stabilimento balneare con privé, ristorante con terrazza mozzafiato sulla baia di Santa Maria di Leuca. Relax Leuca, esperienza da vivere e custodire nel cuore.
10: L'estate è ancora tutta da vivere e da indossare. Da City Moda Surano arrivano i saldi più attesi. Tutto il 50% sulle collezioni estive uomo, donne e bambini. È il momento giusto per scegliere i tuoi nuovi look. Dai capi che ami ai must have della stagione. Ti aspettiamo da City Moda Surano, sulla strada provinciale Surano Ruffano 172. City Moda Surano. La moda nel Sud Salento passa da qui.
11: Roberto e Rizzo, officina autorizzata Iveco e centro revisioni, effettua collaudi di auto, moto, tricicli, scooter a tre ruote, autocarri. Da noi risparmi tempo grazie alla doppia linea revisioni. Roberto e Rizzo, strada statale 275 ad Alessano, di fronte al campo sportivo. Robertoerrizzo.com.
0: pronto a partire con la tua auto e con i tuoi nuovi pneumatici? A tutto questo ci pensa ZM, il meglio. Pneumatici nuovi a partire da 40 euro e seminuovi come Bridgestone, Pirelli, Michelin al miglior prezzo per autovetture, mezzi agricoli, automezzi leggeri e pesanti. ZM Pneumatici, zona industriale a Diso, via Piemonte 12, telefono 320 64 60 673 e 327 40 86 903. ZM Pneumatici, professionalità, trasparenza e risparmio.

sogno in questa strada in cui mi ricordo. Ora è buio ed è vuoto intorno e alla fine

0: Pubblicità. La tua auto è parte della tua vita. Trattala con cura. Da Bortone Carrozzeria a Tricase trovi esperienza, tecnologia e un'esperienza che non ti lascia mai solo. Soccorso stradale, gestione completa del sinistro, auto di cortesia e per i cristalli ci pensiamo noi. Siamo partner Vetrocar. Bortone Carrozzeria a Tricase in via Galvani, zona industriale. Chiamalo 0833 54 33 29.
1: Agribeach Eden Salento a Pescoluse, Marina di Salve, è l'unico stabilimento balneare sulla costa ionica ad accogliere i nostri amici a quattro zampe. Eden Salento mette a disposizione ombrelloni, lettini e gazebo su una distesa di prato frontemare e uno specchio d'acqua di 200 metri lineari per la balneazione dei cani, compresi tutti i servizi, e un'area agility recintata. Agribeach Eden Salento, a Pescoluse, è anche bar, ristorante, aperto dalle 9 alle 19. Prenota la tua giornata sul sito agribeach.net.
2: Ma senti che buon profumino! Da dove viene?
3: Buono, vero? Viene dalla cucina sul mare di Fratelli e Fornelli, a Torre Mozza presso Lidomania. Qui puoi scegliere il pesce fresco e loro lo cucinano sul momento. Ovviamente tutto vista mare, anzi, sul mare.
2: Davvero? Ma che meraviglia! Si può venire anche la sera?
3: Certo, ogni martedì c'è la cena spettacolo con menù tipico salentino e pizzica.
2: Tradizione salentina, mare, musica, buon cibo, a due passi dalle onde. Tutto questo è Lidomania, Fratelli e Fornelli a Torre Mozza.
4: Aperti tutti i giorni a pranzo e cena.
5: C'è un profumo che racconta la nostra terra. È il profumo del forno artigianale Santa Chiara. Ogni giorno portiamo sulla vostra tavola molto più di pane, pucce, friselle, pizzette e tarallini. Portiamo storie, ricordi, emozioni autentiche. Ad Alessano, nel nostro quartier generale in via Scipione San Giovanni 95, vi accogliamo in un luogo fatto di sapori veri. Gastronomia, frutta e verdura freschissima e uno spazio dove fermarsi, respirare e gustare. Proprio come nella nostra sede estiva di Torre Pali. Ci trovate anche nei punti Conad di Milpignano, Poggiardo e Tricase, sempre con lo stesso cuore. E per i vostri momenti speciali ci pensiamo noi con i nostri buffet artigianali. Forno Santa Chiara, l'anima del Salento, in ogni morso.
6: Da Farmacia Scardia, ogni

0: Beach Bar, Caloma Beach, Salento Experience.
1: Saremo io e te.
0: Ami il mare? Il tuo sogno è condurre una barca? Allora rivolgiti a noi, Scarnera e Morciano. Corsi per patente nautica con istruttori altamente qualificati.
2: Scarnera e Morciano, da anni al tuo fianco nel conseguimento di patenti di ogni tipo. La nostra esperienza al tuo servizio. Patenti A, B, C, D, E, CAP. Patentini per ciclomotori. Corsi di ADR, CQC. Recupero punti di tutte le categorie. Agenzia Pratiche Auto. Scarnera e Morciano. A Tricase, in via Cadorna 119. Per info 0833 54 45 82.
0: Realizza il tuo sogno grazie alla patente nautica di Scarnera e Morciano.
3: Legati per la vita.
4: Oh, questo caldo afoso è davvero insopportabile.
5: Perché soffrire inutilmente? È sufficiente installare un nuovo climatizzatore Gesco da 9000 BTU con Wi-Fi a soli 260 euro.
4: Un climatizzatore Gesco da 9000 BTU con Wi-Fi a soli 260 euro?
5: Certo, un climatizzatore 9000 BTU con Wi-Fi a soli 260 euro. Gesco, condizionatori Samsung, LG, Carrier, Mitsubishi, Toshiba, AUX, Baxi, Sinclair, Sendo, Bloomberg, tutti affidabili e con garanzia fino a 7 anni.
4: Gesco, il grande centro commerciale dedicato alle tecnologie per l'impiantistica e la climatizzazione, alle ceramiche e arredo bagno, alle porte e finestre. Dove trovo Gesco?
5: Gesco è a Melissano, zona industriale.
4: Come posso contattare Gesco?
5: Puoi chiamare Gesco allo 0833 58 15 01 o visitare il nuovo sito gescodistribuzione.it.
4: Corro subito da Gesco! È l'occasione che cercavo!

due radio, due stili diversi. Mondo Radio e Radio Aurora. Mondo Radio, una radio per tutti. Tanta informazione locale, musica di ieri e di oggi. Radio Aurora, solo musica anni 60, 70, 80 e primi anni 90.

0: Nel tuo weekend scegli la musica, scegli Tutti Frutti Chart. Tutte le hit, tutti i successi, Tutti Frutti Chart. La classifica delle 20 canzoni più ascoltate in Italia nell'ultima settimana. Tutti Frutti Chart, ogni weekend su Mondo Radio.
1: Mondo Radio Tutti Frutti, una radio per tutti. I don't wanna lie, can we be honest?

Questa è Mondoradio, la tua radio, la tua musica. Vuoi far conoscere a tutti la tua attività e nel modo migliore? Telefona allo 0833 54 60 72 per la tua attività, la pubblicità su Mondoradio. Presentati bene al mondo dei tuoi affari.

0: pubblicità.
1: Luce Verde, Puglia. Mobilità e traffico in tempo reale.
2: Bentrovati. Circolazione scorrevole lungo i tratti della 14 Adriatica e della 16 Napoli-Canosa che attraversano la Puglia. Invitiamo a moderare la velocità sulla 16 Napoli-Canosa per lavori in corso tra Cerignola e Candela in direzione Napoli. Si viaggia su carreggiata ridotta sulla statale 16 Adriatica tra Polignano a Mare e Monopoli Nord per lavori fino al prossimo mese di settembre. Poco traffico in Città Lecce e sulla tangenziale. Da Tiziana Alfano è tutto, grazie per l'attenzione.
1: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con i comuni di Bari, Lecce e Barletta. Per i dettagli del traffico nella tua città, scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.
3: Da Arca Sud è arrivato il momento di illuminare la tua casa risparmiando. Approfitta delle grandi promozioni su tutta la merce in negozio. Lampadari, plafoniere, applique e tante soluzioni per illuminare ogni ambiente. Per affrontare al meglio l'estate, scegli i nostri ventilatori da soffitto, belli e convenienti. Scopri anche le eleganti catene luminose da esterno, perfette per creare un'atmosfera unica nel tuo giardino o sul tuo terrazzo. Arca Sud, fabbrica lampadari, ti aspetta ad Alessano, strada statale 270. 75, telefono 0833 78 14 43. Ora Arca Sud effettua anche l'installazione dei lampadari.
4: Desideri rilassarti davanti al mare in un posto unico? Il Lido Alba Chiara ti aspetta a Santa Maria di Leuca dalla colazione alla cena. Servizio bar, cucina di mare e noleggio ombrellone e lettini. Più tempo al mare, meno tempo ad aspettare. Da Lido Alba Chiara trovi self-service con piatti da ristorante in pochi minuti. Gusto, qualità e praticità per tutta la famiglia. Lido Alba Chiara, la tua pausa d'estate. Sul lungomare Cristoforo Colombo nel centro di Santa Maria di Leuca.
5: Tutti corrono da Madà perché sono arrivati i grandi affari con sconti dal 20 al 50%. È il momento giusto per rinnovare il tuo guardaroba con stile, qualità e un risparmio che fa davvero la differenza. Ma fai in fretta, le occasioni migliori non aspettano. Madà, i grandi affari sono già iniziati. Non farteli raccontare. Madà, Corso Roma, Tricase.
6: Relax Leuca, stabilimento balneare con privé, ristorante con terrazza mozzafiato sulla baia di Santa Maria di Leuca,

0: Scopri la bellezza della costa ionica e adriatica con Salento Escursioni. Lasciati conquistare dal fascino della motonave d'epoca Taras, con musica, aperitivo a base di prodotti tipici e bollicine. Oppure scegli l'esclusività di Nereide, con escursioni in piccoli gruppi e aperitivo servito a bordo. E se ami la libertà, noleggia una barca con o senza patente, anche con skipper. Salento Escursioni, Torre Vado, noleggia la libertà, naviga a richiamo del mare. Info e prenotazioni al 366 25 34 134.
1: Quest'estate vivi il mare come meriti. Lido Fontanelle ti aspetta per una giornata dove relax, divertimento e sapori autentici si incontrano ogni giorno. Goditi il nostro bar e la trattoria con gustosi piatti tipici della tradizione. Lasciati coinvolgere dall'animazione e partecipa alle energizzanti sessioni di acquagym. Il tutto immerso in un mare cristallino con un fondale sabbioso, perfetto per tutta la famiglia. Vieni a trascorrere la tua giornata di mare da noi. Ci trovi in via Corso Vittoria a Torre San Giovanni. Lido Fontanelle. Mare. Sole. Divertimento.

0: Ci sono novità che cambiano il modo di vivere la tua auto. E questa è una di quelle. È ufficiale. Nel Sud Salento nasce il nuovo BMW Service e Mini Service targato Mastroleo. A Locugnano, qualità certificata, competenza e professionalità incontrano la tua BMW e la tua Mini. Un polo premium finalmente vicino a te. Tecnici qualificati, attenzione al dettaglio, un'assistenza che parla la tua stessa lingua, quella dell'eccellenza. BMW Service Mini Service, ora anche a Locugnano. Scopri di più su mastroleo.com e vivi un nuovo standard di qualità.
1: Buon pomeriggio dalla redazione.
2: Lutto nel mondo della musica. Francesco Guccini si è spento questa mattina, circondato dall'affetto della famiglia a Pavana, luogo dove aveva scelto di vivere, lontano dai riflettori dopo il ritiro dalle scene. Aveva 86 anni. Guccini è stato uno degli intellettuali e cantautori più importanti della cultura italiana nel secolo Novecento. Una voce che per oltre 50 anni ha intrecciato musica, letteratura e impegno civile. Le sue condizioni di salute non buone negli ultimi tempi sono peggiorate rapidamente ieri sera. La famiglia ha annunciato che, come da volontà del cantautore, i funerali si svolgeranno in forma privata nei prossimi giorni, mentre in settembre è prevista una cerimonia pubblica per permettere a chi lo ha amato di salutarlo.
1: È stato arrestato e portato in carcere con l'accusa di omicidio volontario il 25enne che ha ucciso a martellate la nonna Gilda Di Giuseppe di 89 anni in casa ad Altino, comune in provincia di Chieti. Il giovane Alessandro Carminucci era stato fermato dai carabinieri subito dopo il fatto. Secondo quanto si apprende ad allertare il 112, sarebbe stata la zia, che vive all'estero, che aveva ricevuto la telefonata proprio dal ragazzo dopo aver commesso il fatto. Il 25enne studia e vive a Roma e si trovava in paese per qualche giorno di vacanza estiva. Non si conosce al momento il movente dell'omicidio.
2: C'è anche la vendetta personale tra le ipotesi seguite dagli investigatori sull'allarme bomba che ieri ha portato all'evacuazione di 6 centri commerciali a Milano e provincia. L'attenzione si concentra sul numero di cellulare portato in chiaro nell'email di rivendicazione. Gli investigatori hanno già individuato il titolare dell'utenza telefonica. Secondo indiscrezioni, l'uomo avrebbe riferito di ritenere possibile una ripicca nei suoi confronti. Sia l'intestatario della linea sia la persona che la utilizza sono stati ascoltati dagli inquirenti e hanno fornito la loro versione dei fatti. Progressivamente alcuni dei 6 centri commerciali stanno riaprendo al pubblico, in altri sono ancora in corso gli accertamenti.
1: Il caldo continua a non dare tregua e oggi raggiunge il suo apice con 27 città da Bolivia. Lino Rosso, il numero più alto registrato dall'inizio dell'estate. Per la prima volta nel 2026 tutti i principali centri urbani monitorati dal Ministero della Salute sono dunque al massimo livello di allerta. Venerdì 7 agosto le città in allerta rossa scenderanno a 26 con Bolzano, che tornerà al bollino giallo. Secondo le previsioni, aria meno calda e temporali potrebbero interessare il nord tra domenica e lunedì. Per il centro-sud invece bisognerà attendere oltre Ferragosto.
2: Dall'estero è stata raggiunta l'intesa tra l'Iran e l'Oman sulle regole per il passaggio dallo stretto di Hormuz. A confermarlo è stata una fonte di primo piano ai canali Al-Arabiya e Al-Dat. Manca però ancora l'approvazione del Consiglio di Sicurezza Nazionale iraniano. L'accordo, secondo la fonte, è valido per il momento 60 giorni. Prevede che le navi in entrata a Hormuz utilizzino la corsia di navigazione più vicina all'Iran, mentre le navi che lasciano lo stretto useranno la rotta più vicina all'Oman. Non saranno imposti pedaggi alle navi in transito.
1: Lo sport, il futuro di Leao resta uno dei punti di domanda più interessanti di questa sessione di calciomercato estivo del Milan. Il club rossonero, ritenendo la proposta insufficiente nelle ultime ore, ha rifiutato un'offerta da 30 milioni più 5 di bonus da parte del Galatasaray, interessato al cartellino dell'attaccante portoghese. In attesa di sviluppi, Leao ha raggiunto i compagni in ritiro lo scorso 29 luglio a Perth.
2: E con questo è tutto, a più tardi.
3: Mondo Radio Tutti Frutti, una radio per tutti.
0: Ci sono novità che cambiano il modo di vivere la tua auto. E questa è una di quelle. È ufficiale. Nel Sud Salento nasce il nuovo BMW Service e Mini Service targato Mastroleo. A Locugnano, qualità certificata, competenza e professionalità incontrano la tua BMW e la tua Mini. Un polo premium finalmente vicino a te. Tecnici qualificati, attenzione al dettaglio, un'assistenza che parla la tua stessa lingua, quella dell'eccellenza. BMW Service Mini Service, ora anche a Locugnano. Scopri di più su mastroleo.com e vivi un nuovo standard di qualità.
3: Questa musica non si ferma mai. Questa è la tua radio. Solo successi. Grande. grandi successi. Questa è la tua musica. Questa è la tua musica. È la tua radio. Mondo Radio. No limit. No limit.

0: Veneto Cossita.
1: Pubblicità.
2: Relax Leuca, stabilimento balneare con privé, ristorante con terrazza mozzafiato sulla baia di Santa Maria di Leuca. Relax Leuca, esperienza da vivere e custodire nel cuore.
3: Una notte nel borgo 2026. L'estate di Alessano torna ad accendersi con uno degli appuntamenti più attesi. Sabato 8 agosto, nel centro storico di Alessano, dalle 19 alle 4, il borgo diventerà un grande palcoscenico a cielo aperto, dove musica, arte, cultura, enogastronomia e tradizioni si incontrano tra piazze, palazzi storici e vicoli. Una notte nel borgo 2026. Sabato 8 agosto ad Alessano. Sano.
4: Tutte le volte che guardiamo una cellula, vediamo una vita intera. Tutte le volte che assistiamo un paziente, vediamo il giorno in cui non avrà più bisogno di noi. Tutte le volte che un bambino ci sorride, vediamo un futuro senza tumori del sangue. Con il finanziamento alla ricerca scientifica e un'assistenza costante in ogni fase della malattia, noi di AIL siamo vicini ai pazienti e alle loro famiglie in tutta Italia. Noi un futuro senza tumori del sangue lo vediamo già, con te lo realizziamo. Dona il tuo 5 per 1000 ad AIL. Visita il sito 5per1000.ail.it.
5: Siete pronti per rigenerare mente, corpo e spirito? Rilassatevi sulla spiaggia dorata del Sunset Beach, a Torre Mozza, proprio sulle acque cristalline dello Ionio. Lasciatevi coccolare con tutti i servizi del Sunset Beach di Anna Ivan. Al mattino, caffetteria, brioche, cornetti caldi. A pranzo con deliziosi piatti tipici di terra e mare e gustose pucce. Al tramonto cedete alla tentazione di un aperitivo esclusivo.

0: merita un simbolo eterno. Renna Gioielli, a Gagliano del Capo, propone una straordinaria collezione di fedi nuziali per suggellare il vostro amore. Dalle classiche in oro giallo e bianco alle più romantiche in oro rosa, oppure i nuovi modelli in oro color champagne. Le fedi nuziali raccontano la vostra storia. Passate a scegliere il simbolo del vostro sì da Renna Gioielli, a Gagliano del Capo, via Margherita di Savoia. Vi aspettano sconti d'oro.
1: Sessanta Settanta Classics. I brani che ricordano un momento particolare della nostra vita. 60-70 Classics. Solo su Mondo Radio.

0: Cucina con noi, gustosi quanto basta.
1: Bentrovati da Marzia Lucarini. Credo che molti di noi stiano per andare o stanno pianificando una bella vacanza. Io per esempio mi sento di consigliarvi almeno qualche giorno a Marsala. È una perla della Sicilia occidentale che unisce tanti aspetti. Detto ciò, mi è venuta in mente questa ricetta: il tacchino al Marsala e uva con rosti di patate e zucchine. Un secondo piatto succulento e completo da servire per tutta la famiglia. Ecco che cosa vi occorre: 750 g di tacchino, 500 g di zucchine, 300 g di uva bianca, 250 g di patate, 130 g di marsala secco, 50 g di parmigiano reggiano DOP, 40 g di fecola di patate, 40 g di burro, un uovo grande, alloro, rosmarino, timo, olio extravergine di oliva, sale e pepe quanto basta. Allora, iniziate sbucciando le patate. Grattugiate le zucchine e le patate con una grattugia a maglia larga e mescolatele bene. Unite le foglioline di un mazzetto di timo, l'uovo, il parmigiano, la fecola di patate, 3-4 bei pizzichi di sale e un cucchiaino di olio. Lasciate riposare per 5 minuti, quindi eliminate l'acqua che si sarà formata. Scaldate una padella antiaderente con il fondo completamente ricoperto di olio. Prelevate 2 cucchiai per volta del composto di patate e zucchine e adagiatelo nella padella. Appiattite il composto con il dorso del cucchiaio e dategli una forma il più possibile circolare. Cuocete per circa 3 minuti, quindi voltate i rosti e proseguite la cottura per altri 3 minuti circa. Ripetete l'operazione per una cottura totale di circa 12 minuti, finché non saranno ben dorati. Scolateli via via su carta da cucina. Salate il tacchino, scaldate 2-3 cucchiai di olio in una padella, profumate con un paio di foglie di alloro e un rametto di rosmarino. Rosolate il tacchino per un paio di minuti, voltandolo su tutti i lati. Aggiungete il burro e proseguite la rosolatura del tacchino ancora per 3-4 minuti, nappandolo con l'intingolo. Trasferite la fesa di tacchino in una pirofila, senza l'intingolo di cottura, e infornate a 200 gradi in modalità statica per 15 minuti. Tagliate a metà per il lungo la metà degli acini e lasciate interi gli altri. Unite all'intingolo il marsala e l'uva, bucate gli acini interi con i rebbi di una forchetta e lasciateli appassire per 10 minuti a fiamma vivace, regolando di sale. Tagliate la fesa di tacchino a fette spesse per circa 1 cm e rosolatele nell'intingolo di uva e marsala per circa 1 minuto per lato. Servite il tacchino con i rosti e l'uva, completando con una macinata di pepe. Che dite? Vi ho preso per la gola anche oggi. Del resto, lo stesso Freud riteneva la Sicilia la più bella regione d'Italia. Un'orgia inaudita di colori, di profumi, di luci. Una grande goduria. Ci sentiamo presto, ciao!
0: Cucina con noi, gustosi quanto basta!

0: pubblicità.
1: Relax Leuca, stabilimento balneare con privé, ristorante con terrazza mozzafiato sulla baia di Santa Maria di Leuca. Relax Leuca, esperienza da vivere e custodire nel cuore.
2: Abbiamo preso tutto? Ombrellone, creme, asciugamani?
3: Sì, c'è tutto. Manca solo una cosa fondamentale, il pranzo!
2: Rilassati! Ci fermiamo da Fast Food Pada Malma. Primi, secondi, contorni. Prendiamo tutto quello che vogliamo da asporto e via! Verso il mare senza pensieri.
3: Fantastica idea, un'ottima alternativa al solito panino triste.
2: Fast Food Pada Malma ti aspetta anche la sera con braceria, rosticceria e paninoteca in una comoda sala ristoro.
3: Fast Food Pada Malma è a Ugento, in via Messapica 9. Gusto, qualità e praticità per la tua estate.
4: Ceramiche Indino, un'azienda che da oltre 50 anni sceglie i prodotti migliori per le vostre case, si impegna a soddisfare i clienti più esigenti, propone soluzioni innovative per il comfort quotidiano. Ceramiche Indino, i marchi più prestigiosi della ceramica e l'arredo bagno. Ceramiche Indino, dal 1964, il successo ha avuto un seguito. Showroom a Botrugno, statale 275.
5: Desideri rilassarti davanti al mare in un posto unico? Il Lido Alba Chiara ti aspetta a Santa Maria di Leuca dalla colazione alla cena. Servizio bar, cucina di mare e noleggio ombrellone e lettini. Più tempo al mare, meno tempo ad aspettare. Dal Lido Alba Chiara trovi self-service con piatti da ristorante in pochi minuti. Gusto, qualità e praticità per tutta la famiglia. Lido Alba Chiara, la tua pausa d'estate. Sul lungomare Cristoforo Colombo nel centro di Santa Maria di Leuca.
1: Finalmente sono arrivati! A partire da sabato 4 luglio iniziano i veri saldi da Altri Tempi Altre Case. Nelle due sedi in via Adriano potrai approfittare di promo esclusive su divani fissi e letto, reti e materassi, poltrone relax e tanti altri articoli presenti in esposizione. Prezzi super convenienti, consegna rapida e la qualità che ci contraddistingue da anni. Informazioni 328 80 08 865, www.altritempitricase.it.
6: Il convento Santa Maria degli Angeli dei Frati Minori Cappuccini di Alessano, in collaborazione con la Compagnia Dionigi L'Atomo Massa, presentano Se fossi Francesco il musical, per rendere omaggio al santo in occasione dell'ottavo centenario del transito del poverello di Assisi. Vi aspettiamo venerdì 7 agosto ad Alessano, presso il convento dei Frati Cappuccini, per vivere grandi emozioni e farvi gustare la storia di quest'uomo di pace, instancabile pellegrino e sposo della povertà. Se fossi Francesco, il musical, venerdì 7 agosto. Media partner Mondoradio Tutti Frutti.
7: Cerchi l'auto giusta per te? Da Sperti Veicoli, partner ufficiale Peugeot, trovi usato garantito di tutte le marche con chilometri certificati. Auto aziendali, nuove e chilometro zero. Garantiamo qualità e sicurezza e inoltre assistenza qualificata con la nostra officina. Qualunque sia il tuo preventivo di spesa, abbiamo l'auto su misura per te, con pagamenti personalizzati anche senza anticipo. Vieni a scoprire le offerte di questo mese. Ti aspettiamo a Maglie, in via Fratelli Piccinno o su spertiveicoli.it.
8: Tutti corrono da Madà perché sono arrivati i grandi affari con sconti dal 20 al 50%. È il momento giusto per rinnovare il tuo guardaroba con stile, qualità e un risparmio che fa davvero la differenza. Ma fai in fretta, le occasioni migliori non aspettano. Madà, i grandi affari sono già iniziati. Non farteli raccontare. Madà, Corso Roma, Tricase.

0: Vintage.
1: Vintage, i grandi classici su Mondo Radio. Dance, easy listening, rock italiana, grandi emozioni, grande musica. Solo su Mondo Radio tutti i frutti, naturalmente.

0: Quando è stata l'ultima volta che hai ascoltato davvero il mare? Quando hai sentito il profumo della brezza sulla pelle, il calore del sole, la morbidezza della sabbia dorata sotto i piedi, il gusto di un pranzo vista mare e davanti agli occhi solo bellezza? Alle 5 Vele Beach Club, nel cuore del Salento, i tuoi 5 sensi si risvegliano, perché il vero lusso non è avere di più, è tornare a sentire. Le 5 Vele Beach Club, Pescoluse, il luogo dove i tuoi 5 sensi ritrovano il loro spazio.
1: Mondo Radio Tutti Frutti.

Vengo di stare calmo, ma sono già le sei. Se avessi più buon senso, magari me ne andrei. Cerco di stare fermo in mezzo al via vai. T'aspetto per fermarti, tra poco scenderai. Forse se tu volessi, forse tu non puoi. Forse mi aspetti ancora, forse non mi vuoi. Certo che i miei pensieri sono tutti lì. È stato inutile mandarli via. Io vorrei dirti ciao, come stai? Come sei bella stasera?

0: Ci sono novità che cambiano il modo di vivere la tua auto. E questa è una di quelle. È ufficiale. Nel Sud Salento nasce il nuovo BMW Service e Mini Service targato Mastroleo. A Locugnano, qualità certificata, competenza e professionalità incontrano la tua BMW e la tua Mini. Un polo premium finalmente vicino a te. Tecnici qualificati, attenzione al dettaglio, un'assistenza che parla la tua stessa lingua, quella dell'eccellenza. BMW Service Mini Service, ora anche a Locugnano. Scopri di più su mastroleo.com e vivi un nuovo standard di qualità.
1: Buon pomeriggio dalla redazione.
2: Il mondo della musica è in lutto. Si è spento questa mattina a Pavana, circondato dall'affetto della famiglia, Francesco Guccini, uno degli intellettuali e cantautori più importanti della cultura italiana del secondo Novecento. Una voce che per oltre 50 anni ha intrecciato musica, letteratura e impegno civile. Aveva 86 anni. Le sue condizioni di salute non buone negli ultimi tempi sono peggiorate rapidamente ieri sera. La famiglia ha annunciato che, come da volontà del cantautore, i funerali si svolgeranno in forma privata nei prossimi giorni, mentre in settembre è prevista una cerimonia pubblica per permettere a chi lo ha amato di salutarlo.
1: Si è avvalso della facoltà di non rispondere Carmelo Cinturino, l'ex poliziotto arrestato per l'omicidio di Abderrahim Mansouri, il pusher 28enne ucciso con un colpo di pistola alla testa nel bosco di Rogoredo il 26 gennaio scorso. Durante l'interrogatorio di questa mattina di fronte al PM, che gli ha contestato anche la premeditazione, Cinturino avrebbe condiviso la nullità dell'interrogatorio recepita dai suoi difensori e non ha risposto alle domande.
2: Sarebbe stato in videochiamata con l'ex fidanzata, l'uomo di 35 anni che nella scorsa notte si è dato fuoco nella sua automobile davanti a casa della donna a Cinisello Balsamo, comune che si trova in provincia di Milano. Stando a quanto riferito lei, avrebbe raccontato alle forze dell'ordine che il 35enne avrebbe avuto alcuni atteggiamenti persecutori nei suoi confronti, atti che non avrebbe mai denunciato ma che stavano andando avanti da circa un anno.
1: Nessi Guerra, l'italiana bloccata da oltre due anni in Egitto con la figlia dopo essere fuggita dalle violenze dell'ex marito, denuncia che la situazione che sta vivendo è ancora completamente bloccata. Oggi afferma: c'è stata l'udienza per l'affido della figlia, ma il giudice già tempo fa aveva detto che non voleva esprimersi su questo caso. Stamattina, afferma ancora Nessi Guerra, anche se dovevamo depositare dei documenti importanti, non ha voluto sentire nulla, rinviato a ottobre, dicendo che ci penserà il nuovo giudice. Intanto l'ex marito continua a minacciarla e perseguitarla.
2: Dall'estero, almeno 300 bambini sarebbero stati uccisi a Gaza nei 300 giorni trascorsi dall'annuncio del cessate il fuoco nell'ottobre 2025. Ciò equivale ad una media di un bambino al giorno, nonostante l'accordo per la sospensione delle operazioni militari e il pieno accesso degli aiuti umanitari e dei soccorsi risalga quasi 10 mesi fa. Intanto è stata raggiunta l'intesa tra l'Iran e l'Oman sulle regole per il passaggio dallo stretto di Hormuz. Manca però ancora l'approvazione del Consiglio di Sicurezza Nazionale iraniano.
1: Lo sport: saranno due gli azzurri nella finale della piattaforma maschile agli europei di tuffi a Parigi. Simone Conte conferma le attese della vigilia, insieme a lui ci sarà anche Romano Wang, che all'esordio assoluto in manifestazione continentale riesce a centrare l'accesso alla finale. L'appuntamento è in programma stasera alle 19.
2: Ed è tutto, a più tardi.
3: Grande musica alla radio.
4: Mondo Radio.
0: Ci sono novità che cambiano il modo di vivere la tua auto. E questa è una di quelle. È ufficiale. Nel Sud Salento nasce il nuovo BMW Service e Mini Service targato Mastroleo. A Locugnano, qualità certificata, competenza e professionalità incontrano la tua BMW e la tua Mini. Un polo premium finalmente vicino a te. Tecnici qualificati, attenzione al dettaglio, un'assistenza che parla la tua stessa lingua, quella dell'eccellenza. BMW Service Mini Service, ora anche a Locugnano. Scopri di più su mastroleo.com e vivi un nuovo standard di qualità.
5: Mondo Radio Tutti Frutti. Musica senza frontiere.

0: pubblicità.
1: Tutti corrono da Madà perché sono arrivati i grandi affari con sconti dal 20 al 50%. È il momento giusto per rinnovare il tuo guardaroba con stile, qualità e un risparmio che fa davvero la differenza. Ma fai in fretta, le occasioni migliori non aspettano. Madà, i grandi affari sono già iniziati. Non farteli raccontare. Madà, Corso Roma, Tricase.
2: Il profumo del mare, il sole del Salento, il buongiorno perfetto con la nostra caffetteria.
3: A Posto Vecchio c'è il tuo posto felice, è Pavilion. Dalla colazione ai cocktail sotto le stelle, trovi una fragrante rosticceria e ricchi aperitivi tipici salentini, serviti sia a pranzo che a cena.
2: E a pranzo? Super menù a soli 15 euro. Scegli tra un succulento hamburger di chianina con patatine e bibita o un tris di tre friselle gourmet farcite.
3: E se ami la musica, accendi la nostra Jam Station. Sali sul palco e suona la tua estate. Pavilion ti aspetta a Posto Vecchio, Marina di Salve, in Corso Italia 8. Il Salento non è mai stato così entusiasmante.
4: L'estate è ancora tutta da vivere e da indossare. Da City Moda Surano arrivano i saldi più attesi. Tutto il 50% sulle collezioni estive uomo, donne e bambini. È il momento giusto per scegliere i tuoi nuovi look. Dai capi che ami ai must have della stagione. Ti aspettiamo da City Moda Surano, sulla strada provinciale Surano Ruffano 172. City Moda Surano. La moda nel Sud Salento passa da qui.
5: Relax Leuca, stabilimento balneare con privé, ristorante con terrazza mozzafiato sulla baia di Santa Maria di Leuca. Relax Leuca, esperienza da vivere e custodire nel cuore.
3: A Tricase c'è un nuovo modo di lavare la tua auto. Bortone Car Wash H24. Tecnologia di ultima generazione, pulizia accurata e zero graffi in pochi minuti. Preferisci fare da solo? Nessun problema. Ti aspetta il nostro self-service con alta pressione, per interni ed esterni sempre perfetti. Facile, veloce, sempre disponibile. Bortone Car Wash H24 è aperto 24 ore su 24 anche nei festivi. Ti aspettiamo nella zona industriale di Tricase. Bortone Car Wash H24, la scelta giusta, ogni giorno.
6: Quante volte ti capita di essere in un posto, ma con la mente già altrove? Regalati un'esperienza che ti riporta nel presente, con un giro in barca, insieme ad Ariel Escursioni Leuca. Lasciati avvolgere dal sole e dal suono delle onde che porta via ogni pensiero. Davanti ai tuoi occhi si aprono le spettacolari grotte di Santa Maria di Leuca e il suggestivo incontro tra Ionio e Adriatico. Poi un tuffo in acque cristalline, un aperitivo a bordo e quella sensazione preziosa di sentirti finalmente nel posto giusto. 3 ore di mare, emozioni e libertà per tornare a respirare. Prenota ora arielescursionileuca.it. La tua estate inizia qui.

Fai crescere la tua azienda. Rivolgiti a noi per la tua pubblicità. 0833 54 60 72. Mondo Radio, una grande radio in tutto il Salento.

0: Ogni settimana la migliore musica pugliese del Salento la ritrovate nel disco Esco di Radio. Esco di Radio. Tre appuntamenti quotidiani, alle 10.30, alle 15.30 e alle 19.30, per un'intera settimana con una novità discografica made in Puglia. Disco Esco di Radio, su Mondo Radio Tutti Frutti, naturalmente.
1: Sexy voodoo party, yeah.

0: pubblicità.
1: E se il paradiso fosse una spiaggia di sabbia bianca e mare turchese? Allora è più vicino di quanto immagini. È il Lido Oasi degli Angeli, Torre San Giovanni. Un tratto di costa paradisiaca, dove ogni dettaglio è pensato per il tuo relax. Colazione tipica leccese con caffè in ghiaccio e latte di mandorla, cornetti e pasticciotti e un menù del giorno con piatti tipici salentini delizieranno la tua giornata, oltre agli ottimi cocktail rinfrescanti. Da 40 anni, Lido Oasi degli Angeli è la scelta ideale per vivere la tua estate. Lido Oasi degli Angeli è a Torre San Giovanni, contrada Poseidone.
2: Ehi! Psst, sì, dico proprio a te! Hai bisogno di staccare un po' la spina, eh? Concediti una giornata di puro relax al Complesso delle Rose, un'oasi di benessere immersa nel verde della campagna salentina. Qui ti aspetta una splendida piscina dove lasciarti cullare dall'acqua, dal sole e dalla tranquillità, oltre a vivere l'emozione di una passeggiata a cavallo. Anche il ristorante saprà conquistarti sia a pranzo che a cena con i sapori.

0: tutta la famiglia. Lido Alba Chiara, la tua pausa d'estate. Sul lungomare Cristoforo Colombo, nel centro di Santa Maria di Leuca.
1: Il comune di Morciano di Leuca presenta Estate da Mare, con la direzione artistica di Mondoradio Tutti Frutti. Musica, teatro, cinema, danze, spettacoli per bambini, sport, per un'estate indimenticabile. Vi aspettiamo a Morciano di Leuca, nella marina di Torre Vado e a Barbarano del Capo, per farvi vivere momenti piacevoli con tutti gli eventi in programma. Estate da Mare. Scopri tutti gli eventi sulle pagine Facebook del comune di Morciano di Leuca e di Mondoradio Tutti Frutti.
2: Giovedì 6 agosto a Morciano di Leuca la 17ª ecosagra Lidia Vulicchi. Venerdì 7 agosto a Torre Vado lo spettacolo di magia del Mago Marco. Sabato 8 agosto a Torre Vado Francesco De Siena canta Battisti.
3: Relax Leuca. Stabilimento balneare con privé. Ristorante con terrazza mozzafiato sulla baia di Santa Maria di Leuca. Relax Leuca, esperienza da vivere e custodire nel cuore.
4: Apro la finestra e la richiudo. Tra vento, allergie, porte che sbattono, non riesco mai a cambiare aria.
5: Con Infissi Mauro hai una soluzione in più. Oltre alla classica apertura a ribalta, c'è la microventilazione di serie. La finestra resta chiusa, lascia passare un filo d'aria continuo e controllato. Niente correnti forti, meno polvere, più comfort ogni giorno. Scegli l'innovazione di Infissi Mauro, produttori diretti di infissi. Scopri la gamma Ultre, PVC, Hybrid e Termofibra. Infissi Mauro, a Surano, sulla strada statale 275.
6: Cerchi qualità e genuinità ogni giorno? Scegli Agripispero a Tricase. Macelleria con tagli selezionati, frutta e verdura a chilometro zero, freschi e di stagione, direttamente dal nostro territorio. Sapori autentici, filiera corta e attenzione per ciò che porti in tavola. Agripispero, il gusto vero a due passi da te. Vieni a trovarci nella nuova sede di Tricase, in via Sant'Agostino 26.
7: Come vorrei
8: Mondo Radio Tutti Frutti.

0: disco, esco di radio.
1: Ciao a tutti, io sono Antonio Maggio e Radici Fit Leo Rojas e Sul Sound System è disco esco di radio della settimana su Mondo Radio Tutti Frutti. Ciao!

0: pubblicità.
1: Finalmente sono arrivati! A partire da sabato 4 luglio iniziano i veri saldi da Altri Tempi Altre Case. Nelle due sedi in via Adriano potrai approfittare di promo esclusive su divani fissi e letto, reti e materassi, poltrone relax e tanti altri articoli presenti in esposizione. Prezzi super convenienti, consegna rapida e la qualità che ci contraddistingue da anni. Informazioni 328 80 08 865, www.altritempitricase.it.
2: Scarichi intasati, fossa biologica piena. Vuoi mappare tutta la tua rete di scarichi con video ispezione? Chiama Spurgo Canaljet. Mezzi all'avanguardia e personale qualificato risolveranno il tuo problema. Affidati a Spurgo Canaljet, punto di riferimento nel Salento. Chiama il numero verde gratuito 800 959 347 o visita spurgocanaljet.com.
3: Pronto a partire con la tua auto e con i tuoi nuovi pneumatici? A tutto questo ci pensa ZM, il meglio. Pneumatici nuovi a partire da 40 euro e seminuovi come Bridgestone, Pirelli, Michelin al miglior prezzo per autovetture, mezzi agricoli, automezzi leggeri e pesanti. ZM Pneumatici, zona industriale a Diso, via Piemonte 12, telefono 320 64 60 673 e 327 40 86 903. ZM Pneumatici, professionalità, trasparenza e risparmio.
4: C'è un profumo che racconta la nostra terra. È il profumo del forno artigianale Santa Chiara. Ogni giorno portiamo sulla vostra tavola molto più di pane, pucce, friselle, pizzette e tarallini. Portiamo storie, ricordi, emozioni autentiche. Ad Alessano, nel nostro quartier generale in via Scipione San Giovanni 95, vi accogliamo in un luogo fatto di sapori veri, gastronomia, frutta e verdura freschissima e uno spazio dove fermarsi, respirare e gustare. Proprio come nella nostra sede estiva di Torre Pali. Ci trovate anche nei punti Conad di Milpignano, Poggiardo e Tricase, sempre con lo stesso cuore. E per i vostri momenti speciali ci pensiamo noi con i nostri buffet artigianali. Forno Santa Chiara, l'anima del Salento, in ogni morso.
1: Relax Leuca, stabilimento balneare con privé, ristorante con terrazza mozzafiato sulla baia di Santa Maria di Leuca. Relax Leuca, esperienza da vivere e custodire nel cuore.
5: Da 15 anni l'Aiara Alimentari del Sud si prende cura del tuo benessere con prodotti biologici di qualità, scelti ogni giorno per un'alimentazione naturale e consapevole. Prodotti da forno a lievitazione naturale, alimenti vegani, pasta di grani antichi, spezie dal mondo, salumi pregiati sempre freschi, formaggi e parmigiano biologico di 30 e 50 mesi. Ogni lunedì, su ordinazione, fresca ricotta biologica di capra. Scopri anche cosmetici bio e detersivi ecologici alla spina. Ti aspettiamo a Tricase, in Piazza Principessa. L'Aiara, salute, qualità e natura.
6: Da Farmacia Scardia ogni acquisto ti conviene due volte. Ti restituiamo tutto ciò che spendi con buoni sconto da 5 euro da utilizzare sui tuoi prossimi acquisti. Farmacia Scardia, salute e benessere alla portata di tutti. In Piazza Cappuccini a Tricase. Ti aspettiamo per tutti i dettagli della promozione.
7: Nel cuore della costa salentina, tra sabbia bianca e acque turchesi, c'è un angolo di paradiso. Lido Isola Beach a Torre San Giovanni. Un meraviglioso lido attrezzato per il relax, dove potrai anche gustare i piatti tipici salentini, preparati con amore e tradizione da Carmina. Lo staff, con la sua gentilezza e professionalità, penserà a tutto il resto. E se ami i tramonti, ricorda che questo è uno dei punti più a ovest della costa, dove potrai ammirare il sole scendere direttamente in mare. Inutile spiegartelo, vieni a viverlo. Lido Isola Beach è a Torre San Giovanni in Contrada Poseidone. Info al 350 10 17 473.
8: Un autolavaggio aperto 24 ore su 24? Autolavaggio Nicolardi offre piste di lavaggio fai da te, area di aspirazione, vasta zona di rifinitura, lavaggio automatico con spazzole in carlite antigraffio e anche servito. Ci trovi nei pressi del centro commerciale Gulliver di Surano, sulla strada statale 275. Autolavaggio Nicolardi. La tua auto, bella fuori e pulita dentro.
0: Vacanze da sogno, nella natura incontaminata della macchia mediterranea, abbracciati da soffici dune di sabbia chiara e bagnati da acque cristalline.
9: E allora vieni via con me, ti posso prendere, ti porto alle Seychelles.
0: No, non stai sognando, sei alle Seychelles, del Salento, località cabina Marina di Salve. Smetti di sognare e vieni al Lido Seychelles del Salento, punto ristoro con specialità di mare e di terra. Marina di Salve, litoranea Leuca Gallipoli. Seguici anche su Facebook Seychelles del Salento. Per info e prenotazione 320 70

0: Ci sono novità che cambiano il modo di vivere la tua auto. E questa è una di quelle. È ufficiale. Nel Sud Salento nasce il nuovo BMW Service e Mini Service targato Mastroleo. A Locugnano, qualità certificata, competenza e professionalità incontrano la tua BMW e la tua Mini. Un polo premium finalmente vicino a te. Tecnici qualificati, attenzione al dettaglio, un'assistenza che parla la tua stessa lingua, quella dell'eccellenza. BMW Service Mini Service, ora anche a Locugnano. Scopri di più su mastroleo.com e vivi un nuovo standard di qualità.
1: Buon pomeriggio dalla redazione.
2: In apertura agli esteri è virale sui social un appello a tentare un nuovo ingresso di massa a Ceuta il 15 agosto. Una vera e propria campagna che invita i migranti a provare un nuovo accesso nelle enclave marocchine che secondo gli 007 spagnoli è pienamente credibile. Il Centro Nazionale dell'Intelligence, come riferito dal sito internazionale locale, ritiene che un nuovo ingresso di massa sia davvero possibile, anche se la data indicata nell'appello potrebbe cambiare. Per i servizi segreti gli organizzatori potrebbero infatti decidere di anticipare il giorno per sfruttare l'effetto sorpresa dopo l'ampia eco mediatica suscitata dai social.
1: Lutto del mondo della musica. Francesco Guccini si è spento questa mattina circondato dall'affetto della famiglia a Pavana, luogo dove aveva scelto di vivere lontano dai riflettori dopo il ritiro dalle scene. Aveva 86 anni. Guccini è stato uno degli intellettuali e cantautori più importanti della cultura italiana del secondo Novecento, una voce che per oltre 50 anni ha intrecciato musica, letteratura e impegno civile. La famiglia ha annunciato che, come da volontà del cantautore, i funerali si svolgeranno in forma privata nei prossimi giorni, mentre in settembre è prevista una cerimonia pubblica per permettere a chi lo ha amato di salutarlo.
2: Giuseppe Pippo Marchioro è morto a Cesena all'età di 90 anni. Lo storico allenatore ha legato il proprio nome ad alcune delle pagine più importanti del calcio italiano. Alla guida della Reggiana dal 1988 al 1994 conquistò infatti la prima storica promozione in Serie A del club, centrando poi anche la successiva salvezza nella massima categoria. Nella stagione 1975-76 invece portò il Cesena al sesto posto in Serie A, risultato che valse la qualificazione alla Coppa UEFA. I funerali di Marchioro saranno celebrati sabato alle 10 nella chiesa della Madonna delle Rose a Cesena.
1: L'ex sciatore azzurro Peter Rungaldier è stato iscritto nel registro degli indagati con l'accusa di omicidio stradale. Si tratta di un atto dovuto disposto dalla Procura di Trento nell'ambito dell'inchiesta sull'incidente avvenuto il 23 giugno scorso sulla strada del Passo Sella nel territorio comunale di Canazzei. Secondo la ricostruzione, Rungaldier era alla guida della sua moto quando si è scontrato frontalmente con la bicicletta della blogger tedesca Laura Victoria Hartig, che si trovava in Trentino per il viaggio di nozze insieme al marito. La donna è morta il 12 luglio in seguito alle gravi ferite riportate nell'incidente.
2: Il caldo continua a non dare tregua e oggi raggiunge il suo apice con 27 città da bollino rosso, il numero più alto registrato dall'inizio dell'estate. Per la prima volta nel 2026 tutti i principali centri urbani monitorati dal Ministero della Salute sono al massimo livello di allerta. Domani le città in allerta rossa scenderanno a 26 con Bolzano che tornerà al bollino giallo. Secondo le previsioni, aria meno calda e temporali potrebbero interessare il nord tra domenica e lunedì. Per il centro-sud invece bisognerà attendere oltre Ferragosto.
1: Siamo al tennis. Comincia a entrare nella fase calda il Masters 1000 di Montreal. Si giocano infatti i primi incontri del terzo turno con due azzurri in campo. Nel tardo pomeriggio Luciano Darderi, 19 del seeding, aprirà il programma contro il cinese Sang, numero 281 del circuito. Poi nella notte italiana sarà la volta di Lorenzo Musetti, numero 11, che affronterà lo spagnolo Odar, numero 20.
2: E con questo è tutto, a più tardi.
3: Mondo Radio Tutti Frutti, musica senza frontiere.
0: Ci sono novità che cambiano il modo di vivere la tua auto. E questa è una di quelle. È ufficiale. Nel Sud Salento nasce il nuovo BMW Service e Mini Service targato Mastroleo. A Locugnano, qualità certificata, competenza e professionalità incontrano la tua BMW e la tua Mini. Un polo premium finalmente vicino a te. Tecnici qualificati, attenzione al dettaglio, un'assistenza che parla la tua stessa lingua, quella dell'eccellenza. BMW Service Mini Service, ora anche a Locugnano. Scopri di più su mastroleo.com e vivi un nuovo standard di qualità.
4: Mondo Radio Tutti Frutti.
5: Pubblicità. Trasforma i tuoi preziosi in contanti subito. L'oro è ai massimi storici. Non lasciarlo chiuso in un cassetto. Da Salento Oro il tuo usato vale molto di più. Compriamo oro, argento, monete, diamanti e orologi di lusso. Il nostro extra per te. Ricevi il 50% in più sui tuoi preziosi e fino a 500 euro in più rispetto alle altre valutazioni. Solo noi ti paghiamo così tanto. Mettici alla prova. Vieni in negozio. A Trecase, via Cadorna 54, vicino Piazza Cappuccini, e ad Alessano, via Scipione San Giovanni 9. Info 328 570 41 90. Seguici sui social per restare aggiornato.
6: Relax Leuca, stabilimento balneare con privé, ristorante con terrazza mozzafiato sulla baia di Santa Maria di Leuca. Relax Leuca, esperienza da vivere e custodire nel cuore.
7: Tutte le volte che guardiamo una cellula, vediamo una vita intera. Tutte le volte che assistiamo un paziente, vediamo il giorno in cui non avrà più bisogno di noi. Tutte le volte che un bambino ci sorride, vediamo un futuro senza tumori del sangue. Con il finanziamento alla ricerca scientifica e un'assistenza costante in ogni fase della malattia, noi di AIL siamo vicini ai pazienti e alle loro famiglie in tutta Italia. Noi un futuro senza tumori del sangue lo vediamo già. Con te lo realizziamo. Dona il tuo 5 per 1000 ad AIL. Visita il sito 5per1000.ail.it.
8: Il nostro mare è ancora una volta bandiera blu. La nostra spiaggia sorprende per la bellezza. Il nostro impegno per darvi il massimo è continuo. Lido dei Gigli a Pescolose, Marina di Salve. Colazioni, aperitivi, ottime pucce, primi, secondi, tutto rigorosamente di qualità. Ogni domenica beach party con DJ. Lido dei Gigli, la tua estate al mare. Segui la nostra pagina Instagram Lido dei Gigli.
9: Tra il verde della campagna salentina e il silenzio della natura c'è un luogo dove il tempo rallenta e i sapori tornano autentici. È Masseria Scafazzi. Qui ogni piatto racconta una storia. Antipasti fatti in casa, polpette della tradizione, prodotti genuini coltivati direttamente in azienda. E da oggi una novità tutta da gustare, Agripizza. Masseria Scafazzi, il chilometro zero non è una promessa, ma una realtà. Dal produttore direttamente sulla tua tavola. Ti aspettiamo tra Presicce e Lido Marini. Aperti dal giovedì al sabato a cena, la domenica a pranzo. Per info e prenotazioni 348 85 70.

0: sconti dal 20 al 50%. È il momento giusto per rinnovare il tuo guardaroba con stile, qualità e un risparmio che fa davvero la differenza. Ma fai in fretta, le occasioni migliori non aspettano. Ma da i grandi affari sono già iniziati. Non farteli raccontare. Ma da Corso Roma, Tricase.
1: Agribeach Eden Salento a Pescolusa e Marina di Salve è l'unico stabilimento balneare sulla costa ionica ad accogliere i nostri amici a quattro zampe. Eden Salento mette a disposizione ombrelloni, lettini e gazebo su una distesa di prato fronte mare e uno specchio d'acqua di 200 metri lineari per la balneazione dei cani, compresi tutti i servizi, e un'area agility recintata. Agribeach Eden Salento a Pescolusa è anche bar, ristorante, aperto dalle 9 alle 19. Prenota la tua giornata sul sito agribeach.net.
2: Roberto e Rizzo, officina autorizzata Iveco e Centro Revisioni, effettua collaudi di auto, moto, tricicli, scooter a tre ruote, autocarri. Da noi risparmi tempo grazie alla doppia linea revisioni. Roberto e Rizzo, strada statale 275 ad Alessano, di fronte al campo sportivo. robertoerrizzo.com.
3: Stai pensando di installare un fotovoltaico? Oppure il tuo impianto non rende come dovrebbe? Affidati a Emil Elettroimpianti a Ruffano. Progettiamo soluzioni su misura e ottimizziamo i tuoi fotovoltaici per garantirti il massimo risparmio e rendimento.
4: Se sei un installatore, Emil Elettroimpianti è il tuo partner di fiducia. Se hai bisogno del test report sul dispositivo di interfaccia per gli impianti superiori a 11 kW oppure per quelli a scarsa produzione, noi siamo in grado di ottimizzare il rendimento.
3: Emil Elettroimpianti è a Ruffano. Info al 349 852 8012.

0: Quando è stata l'ultima volta che hai ascoltato davvero il mare? Quando hai sentito il profumo della brezza sulla pelle, il calore del sole, la morbidezza della sabbia dorata sotto i piedi, il gusto di un pranzo vista mare e davanti agli occhi solo bellezza? Alle 5 Vele Beach Club, nel cuore del Salento, i tuoi 5 sensi si risvegliano, perché il vero lusso non è avere di più, è tornare a sentire. Le 5 Vele Beach Club, Pescoluse, il luogo dove i tuoi 5 sensi ritrovano il loro spazio.
1: Nel tuo weekend, scegli la musica, scegli Tutti Frutti Chart. Tutte le hit, tutti i successi, Tutti Frutti Chart, la classifica delle 20 canzoni più ascoltate in Italia nell'ultima settimana. Tutti Frutti Chart, ogni weekend, su Mondo Radio.

pomeriggio tutti frutti. Tutti frutti, frutti. Le canzoni più belle, le canzoni più belle su Mondo Radio.

0: pubblicità.
1: Ma senti che buon profumino! Da dove viene?
2: Buono, vero? Viene dalla cucina sul mare di Fratelli e Fornelli, a Torre Mozza presso l'Idomania. Qui puoi scegliere il pesce fresco e loro lo cucinano sul momento. Ovviamente tutto vista mare, anzi, sul mare.
1: Davvero? Ma che meraviglia! Si può venire anche la sera?
2: Certo, ogni martedì c'è la cena spettacolo con menù tipico salentino e pizzica.
1: Tradizione salentina, mare, musica, buon cibo, a due passi dalle onde. Tutto questo è l'Idomania, Fratelli e Fornelli a Torre Mozza.
3: Aperti tutti i giorni a pranzo e cena.
4: Ceramiche Indino, un'azienda che da oltre 50 anni sceglie i prodotti migliori per le vostre case, si impegna a soddisfare i clienti più esigenti, propone soluzioni innovative per il comfort quotidiano. Ceramiche Indino, i marchi più prestigiosi della ceramica e l'arredo bagno. Ceramiche Indino, dal 1964, il successo ha avuto un seguito. Showroom a Botrugno, statale 275.
3: Una notte nel Borgo 2026. L'estate di Alessano torna ad accendersi con uno degli appuntamenti più attesi. Sabato 8 agosto, nel centro storico di Alessano, dalle 19 alle 4, il Borgo diventerà un grande palcoscenico a cielo aperto, dove musica, arte, cultura, enogastronomia e tradizioni si incontrano tra piazze, palazzi storici e vicoli. Una notte nel Borgo 2026. Sabato 8 agosto ad Alessano.
5: Cerchi un'auto? Quella giusta ti sta aspettando da Circhetta Automotive, un parco

0: L'estate è ancora tutta da vivere e da indossare. Da City Moda Surano arrivano i saldi più attesi. Tutto il 50% sulle collezioni estive uomo, donne e bambini. È il momento giusto per scegliere i tuoi nuovi look. Dai capi che ami ai must have della stagione. Ti aspettiamo da City Moda Surano, sulla strada provinciale Surano Ruffano 172. City Moda Surano. La moda nel Sud Salento passa da qui.
1: Da Arca Sud è arrivato il momento di illuminare la tua casa risparmiando. Approfitta delle grandi promozioni su tutta la merce in negozio. Lampadari, plafoniere, applique e tante soluzioni per illuminare ogni ambiente. Per affrontare al meglio l'estate, scegli i nostri ventilatori da soffitto, belli e convenienti. Scopri anche le eleganti catene luminose da esterno, perfette per creare un'atmosfera unica nel tuo giardino o sul tuo terrazzo. Arca Sud, fabbrica lampadari, ti aspetta ad Alessano, strada statale 275, telefono 0833 78 14 43. Ora Arca Sud effettua anche l'installazione dei lampadari.
2: L'agenzia Forte Immobiliare di Tricase, per soddisfare le tante richieste di acquisto, ricerca immobili, case indipendenti con giardino, case da ristrutturare, terreni con fabbricati rurali. Offre un servizio per vendere gli immobili basato su oltre 20 anni di esperienza. Chiama al numero 0833 54 3505. Forte Immobiliare, 0833 54 3505. Cerchiamo case e terreni da vendere. Forteimmobiliare.com.

0: Mondo Radio Informazione.
1: Buon pomeriggio da Davide Ruberto e dalla redazione. Tragedia a Otranto, dove ha perso la vita in mare Fernando Coluccia, 64enne impiegato in banca e con trascorsi da assessore comunale e presidente del consiglio nelle giunte di Luciano Cariddi. L'uomo ha accusato un malore mentre stava facendo il bagno sul lungomare cittadino. Appena i presenti si sono accorti del malessere, hanno provveduto a trasferirlo a riva allertando i soccorsi. Sul luogo sono intervenuti i sanitari del 118 che hanno provato a rianimarlo. Purtroppo i soccorsi si sono rivelati vani e per il 64enne non c'è stato nulla da fare. Ancora cronaca, un incendio si è verificato a Tricase durante la notte, i danni di un'auto. Una squadra dei vigili del fuoco è intervenuta in via Salvatore Ottolenghi nella periferia della cittadina per spegnere le fiamme che hanno colpito una Hyundai X35. Le operazioni sono iniziate intorno alle 2:30. I caschi rossi hanno messo in sicurezza l'area in breve tempo. La vettura appartenente a un carrozziere locale 62enne ha subito danni importanti nella parte anteriore. Sul luogo sono giunti anche i carabinieri per determinare l'origine delle fiamme. L'ipotesi di un atto doloso è la più probabile. E restiamo a Tricase, dove ieri pomeriggio, intorno alle 16, le fiamme hanno avvolto due pensiline della fermata degli autobus in via Olimpica. L'incendio sembra essere partito dall'area posteriore, coinvolgendo la vegetazione presente in un terreno vicino e arrivando a danneggiare le strutture di attesa dei mezzi. Dopo l'allerta, una squadra dei vigili del fuoco è arrivata prontamente sul posto per spegnere le fiamme, insieme agli agenti di polizia locale e carabinieri. Le due pensiline sono andate completamente distrutte. Per fortuna non si registrano feriti o intossicati. Un uomo ha dato in escandescenza in pieno centro a Lecce ieri pomeriggio, ferendo persone e distruggendo oggetti. Protagonista, un giovane di origini marocchine che è stato fermato dai carabinieri soltanto grazie al taser. I militari sono stati allertati dai commercianti della zona di Piazzetta Castromediano davanti a Palazzo Carafa. Una volta intervenuti si sono imbattuti nell'uomo con volto e corpo ricoperti di sangue per delle ferite autoinferte. Il soggetto avrebbe prima inveito contro i passanti per poi scagliare sulle persone tavolini e sgabelli dei locali della zona. Sul posto anche gli agenti della polizia locale e gli operatori del 118 che hanno trasportato l'uomo al DEA dell'ospedale Vito Fazzi. A Nardò invece un uomo ha aggredito gli agenti di polizia intervenuti in casa per un controllo, aizzando contro di loro il cane per poi tentare di disfarsi di droga e denaro. In carcere è finito un 35enne di Nardò che era già ai domiciliari. I poliziotti hanno notato un movimento sospetto di giovani nei pressi della casa del 35enne. Raggiunto l'appartamento, il proprietario ha mantenuto un atteggiamento ostile e intimidatorio, caratterizzato da minacce e dal tentativo di provocare il contatto fisico, sino a tentare di aizzare un cane di grossa taglia. All'interno del locale gli agenti hanno trovato tracce di droga, materiale per confezionare le dosi e denaro ritenuto provento dell'attività illecita. Per il responsabile è stato stabilito l'aggravamento della misura cautelare e il trasferimento in carcere. Circa 100 persone sono state allontanate dalla pineta di Torre dell'Orso a Melendugno. La lotta è stata indirizzata per impedire la presenza di accampamenti e bivacchi nella pineta e nella zona del cordone dunale, in particolare lungo le passerelle verso gli stabilimenti balneari. Questa rimozione è frutto di un'iniziativa di protezione concordata tra Prefettura, Regione Puglia, Comune di Melendugno e Provincia di Lecce, associazioni ambientaliste. Dopo aver liberato la pineta, l'obiettivo è assicurare una sorveglianza costante grazie anche all'uso di steward e al coinvolgimento dei cittadini attraverso metodi di controllo di vicinato per prevenire una nuova occupazione dell'area. Negli ultimi 10 giorni sono arrivate 6 richieste di aiuto completamente inventate che hanno provocato l'inutile dispiegamento di personale e mezzi di soccorso per presunti accoltellamenti e incendi domestici. È accaduto a Carmiano, dove qualcuno ha contattato ripetutamente carabinieri, servizi di emergenza, vigili del fuoco e protezione civile. Gli ultimi 2 casi riguardavano un incendio e un soccorso urgente per un anziano. Arrivati in loco, gli operatori hanno appurato la falsità delle segnalazioni. A quel punto le pattuglie e i mezzi di soccorso hanno dovuto fare rientro nelle sedi, mentre gli investigatori stanno tentando di identificare il responsabile. Veniamo ora alle news dal mondo grazie alla collaborazione con Salento per la Palestina. Il contributo di oggi è di Marco Grassi.
2: Nuove indiscrezioni alimentano il dibattito sullo stato delle scorte militari degli Stati Uniti. Secondo il Washington Post, durante una riunione di gabinetto a Camp David, il presidente Donald Trump avrebbe avuto un acceso confronto con il segretario alla difesa Pete Hegseth, accusandolo di averlo rassicurato erroneamente sulla disponibilità di missili e intercettori in vista di un'eventuale ripresa delle operazioni militari contro l'Iran. La Casa Bianca e il Pentagono hanno però smentito con decisione la ricostruzione. Le polemiche arrivano mentre diversi organi di stampa statunitensi parlano di un forte calo delle riserve di missili Patriot e TAD. Washington ha annunciato nuovi contratti per aumentare la produzione di munizioni, ma i tempi di realizzazione potrebbero arrivare fino a 2 anni. Intervenendo sul suo social Truth, Trump ha assicurato che gli Stati Uniti dispongono di ampie scorte e che l'industria della difesa sta incrementando rapidamente la produzione. Ma si è capito ormai da tempo che molto spesso il mondo di Trump è una versione edulcorata del mondo reale.
1: Veniamo alle iniziative. Ieri a Lecce, nella sala teatrino dell'ex convitto Palmieri, è stata firmata una dichiarazione congiunta tra provincia di Lecce e la Kingston e St. Andrew Municipal Corporation della Giamaica, un accordo che mira a promuovere il territorio e a facilitare scambi culturali oltre alla valorizzazione del patrimonio locale. Il percorso verso il gemellaggio coinvolge anche i comuni di Lecce, San Donato, Trepuzzi, Andrano, Martano, Monteroni, Melpignano e Taranto, un'iniziativa frutto di oltre 2 anni di collaborazione attraverso scambi culturali ed educativi tra Italia e Giamaica. Veniamo agli eventi. Continua il programma di Estate da Mare 2026 del comune di Morciano di Leuca con la direzione artistica di Mondo Radio Tutti Frutti. Stasera torna la 17esima Eco Sagra Lidia Vulicchi, una serata dedicata ai sapori autentici del territorio, alla musica e alla convivialità. A partire dalle ore 20, il centro di Morciano di Leuca si animerà con stand enogastronomici, specialità locali, intrattenimento e tanta buona musica. Ad accompagnare l'evento sarà il concerto di pizzica degli Indiavolati. Si terrà anche una lotteria abbinata alla sagra con ricchi premi. Tutta la serata sarà trasmessa in diretta sulle frequenze di Mondo Radio. E ora lo sport, il calcio, le ultime su Lecce. L'amministratore delegato Sandro Mencucci ha deciso di rassegnare le proprie dimissioni, una decisione improvvisa che ha spiazzato l'ambiente giallorosso. Al momento non si conoscono le cause della decisione. Intanto il lavoro della squadra è ripreso ieri con una doppia seduta al centro sportivo di Martignano, primo allenamento agli ordini di mister Di Francesco per William Jubels. Indifferenziato lavorano ancora Falcone, Beriscia, Caba e Vega. Domenica intanto alle 17.30 il Deghi Sports Center di San Pietro in Lama farà da cornice alla prossima amichevole, quella contro il Monopoli, prima dell'inizio della stagione ufficiale. Ed è tutto, con questa notizia si chiude il GR locale, grazie per l'attenzione, un saluto da Davide Ruberto.
3: Mondo Radio Tutti Frutti, una radio per tutti.

0: nostra casa nuova.
1: Pubblicità. Bomba Auto Officina, a Depressa di Tricase. La passione per i motori incontra la cura per ogni dettaglio. Il tuo centro assistenza qualificato per auto e veicoli commerciali. Tagliandi certificati, assistenza climatizzatori, revisione turbocompressori, manutenzione e sostituzione olio per cambi automatici con tecnologia a impulsi. Assetti sportivi, scarichi personalizzati ed elaborazione centraline motore e cambi automatici. E da oggi puoi pagare qualsiasi riparazione a rate, senza interessi e senza busta paga. Ti aspettiamo a Depressa di Tricase, in via Enrico Zotto. Bomba Auto Officina, un nome, una garanzia.
2: Apro la finestra e la richiudo. Tra vento, allergie, porte che sbattono, non riesco mai a cambiare aria.
3: Con Infissi Mauro hai una soluzione in più. Oltre alla classica apertura a ribalta, c'è la microventilazione di serie. La finestra resta chiusa, lascia passare un filo d'aria continuo e controllato. Niente correnti forti, meno polvere, più comfort ogni giorno. Scegli l'innovazione di Infissi Mauro, produttori diretti di infissi. Scopri la gamma Oltre, PVC, Hybrid e Termofibra. Infissi Mauro, a Surano, sulla strada statale 275.
4: Relax Leuca, stabilimento balneare con privé, ristorante con terrazza mozzafiato sulla baia di Santa Maria di Leuca. Relax Leuca, esperienza da vivere e custodire nel cuore.
5: Acqua calda dal sole, gratis e per sempre. Installa il nuovo pannello solare GESCO da 300 litri con 5 anni di garanzia a soli 290 euro.
6: Pannello solare GESCO da 300 litri con 5 anni di garanzia a soli 290 euro.
5: Certo, pannello solare da 300 litri a soli 290 euro con contributo GSE. Chiama ora GESCO al numero 0833 58 15 01 per ricevere tutte le informazioni sulle straordinarie offerte. GESCO, il grande centro commerciale dedicato alle tecnologie per l'impiantistica e la climatizzazione, alle ceramiche e arredo bagno, alle porte e finestre. GESCO è a Melissano, zona industriale. Visita il nuovo sito gescodistribuzione.it.
7: Quando torno al mio paese. Goditi l'estate, vivi momenti indimenticabili al Caloma Beach di Pescolose, in riva al mare, sdraiata su una spiaggia bellissima, bagnata da un mare limpido. Quest'estate, la tua estate. Caloma Beach, Pescolose, Marina di Salde, Litoranea Leuca Gallipoli, spiaggia attrezzata, Beach Bar, Caloma Beach, Salento Experience.
8: Cerchi l'auto giusta per te? Da Sperti Veicoli, partner ufficiale Peugeot, trovi usato garantito di tutte le marche con chilometri certificati. Auto aziendali, nuove e chilometro zero. Garantiamo qualità e sicurezza e inoltre assistenza qualificata con la nostra officina. Qualunque sia il tuo preventivo di spesa, abbiamo l'auto su misura per te, con pagamenti personalizzati anche senza anticipo. Vieni a scoprire le offerte di questo mese. Ti aspettiamo a Maglie, in via Fratelli Piccinno o su spertiveicoli.it.
9: Il comune di Morciano di Leuca presenta Estate da Mare, con la direzione artistica di Mondo Radio Tutti Frutti. Musica, teatro, cinema, danze, spettacoli per bambini, sport, per un'estate indimenticabile. Vi aspettiamo a Morciano di Leuca, nella marina di Torre Vado e a Barbarano del Capo, per farvi vivere momenti piacevoli con tutti gli eventi in programma. Estate da Mare. Scopri tutti gli eventi sulle pagine Facebook del comune di Morciano di Leuca e di Mondo Radio Tutti Frutti.
10: Giovedì 6 agosto a Morciano di Leuca la 17esima ecosagra Lidia Vulicchi. Venerdì 7 agosto a Torre Vado lo spettacolo di magia del Mago Marco. Sabato 8 agosto a Torre Vado Francesco De Siena canta Battisti.
11: Da 30 anni il mare ha un solo sapore, quello della pescheria del Corso a Torre Vado. Crudi e frutti di mare depurati con cura e tanto altro. Puoi gustare subito quello che scegli dal banco direttamente in sala ristoro, sul nostro terrazzo vista mare, oppure ordinare piatti pronti e specialità da asporto. Vieni a trovarci, siamo aperti a pranzo e a cena. Pescheria, friggitoria, gastronomia. A Torre Vado, in Corso Venezia,

60-70 Classics. 60-70 Classics. Solo su Mondo Radio.

0: Ci sono novità che cambiano il modo di vivere la tua auto. E questa è una di quelle. È ufficiale. Nel Sud Salento nasce il nuovo BMW Service e Mini Service targato Mastroleo. A Locugnano, qualità certificata, competenza e professionalità incontrano la tua BMW e la tua Mini. Un polo premium finalmente vicino a te. Tecnici qualificati, attenzione al dettaglio, un'assistenza che parla la tua stessa lingua, quella dell'eccellenza. BMW Service Mini Service, ora anche a Locugnano. Scopri di più su mastroleo.com e vivi un nuovo standard di qualità.
1: Bentrovati dalla redazione.
2: È morto oggi Francesco Guccini, aveva 86 anni. A renderlo noto la famiglia, che ha anche annunciato che i funerali si svolgeranno in forma privata nei prossimi giorni, mentre a settembre è prevista una cerimonia pubblica per permettere a chi lo ha amato di salutarlo. Guccini è stato principe della canzone d'autore, saldamente ancorato alle proprie matrici culturali e con una vocazione da poeta, con brani entrati nella memoria collettiva che sono espressione di impegno politico e sociale, oltre che artistico.
1: È stato arrestato e portato in carcere con l'accusa di omicidio volontario il 25enne che ha ucciso a martellate la nonna Gilda Di Giuseppe di 89 anni in casa ad Altino, comune in provincia di Chieti. Il giovane Alessandro Carminucci era stato fermato dai carabinieri subito dopo il fatto. Secondo quanto si apprende, ad allertare il 112 sarebbe stata una zia che vive all'estero e che aveva ricevuto la telefonata proprio dal ragazzo dopo aver commesso il fatto. Il 25enne studia e vive a Roma e si trova in paese per qualche giorno di vacanza estiva. Non si conosce al momento il movente dell'omicidio.
2: Dall'estero è virale sui social un appello a tentare un nuovo ingresso di massa a Ceuta il 15 agosto. Una vera e propria campagna che invita i migranti a provare un nuovo accesso nell'enclave marocchina e che, secondo gli 007 spagnoli, è pienamente credibile. Il Centro Nazionale di Intelligence, come riferito dal sito di informazione locale, ritiene che un nuovo ingresso di massa sia davvero possibile, anche se la data indicata nell'appello potrebbe cambiare. Per i servizi segreti, infatti, gli organizzatori potrebbero decidere di anticipare il giorno per sfruttare l'effetto sorpresa dopo l'ampia eco mediatica suscitata dai social.
1: Un'intesa che potrebbe segnare l'inizio di una nuova tregua, ma che resta appesa a troppe incognite. Iran e Oman hanno raggiunto un accordo sulle nuove rotte di transito per le navi nello stretto di Hormuz, la strategica striscia d'acqua su cui entrambi i paesi si affacciano. Presto una dichiarazione congiunta se non si intromettono parti terze. Il messaggio di Teheran a Washington, accusata di sabotare l'intesa che potrebbe portare ad una tregua. L'Iran nega infatti di stare negoziando al momento con gli Stati Uniti sullo stretto di Hormuz, ma solo con l'Oman in forma strettamente bilaterale.
2: Anthony Fauci, l'infettivologo responsabile del piano americano contro la pandemia di Covid-19, è stato dichiarato colpevole di oltraggio al Congresso da una commissione del Senato. La scorsa settimana Fauci si sarebbe appellato moltissime volte al quinto emendamento per non rispondere sul suo ruolo nella pandemia durante un'audizione. La mozione è passata con 8 voti a favore e 7 contrari. Ora rischia un'indagine penale.
1: Torniamo in Italia. Dall'antitrust, multe da 2.675.000 euro a Bird, Dot e Lime, che hanno ostacolato la fruizione dei pacchetti corse gratuite riservate agli abbonati al trasporto pubblico locale di Roma. L'autorità garante della concorrenza e del mercato, si legge in una nota, ha concluso le istruttorie avviate a novembre 2025 nei confronti dei 3 operatori autorizzati a svolgere il servizio di micromobilità, i bike e monopattini elettrici nel territorio del Comune di Roma per il periodo 2023-2026.
2: Ed è tutto, a più tardi.
3: Mondo Radio Tutti Frutti, musica senza frontiere.
0: Ci sono novità che cambiano il modo di vivere la tua auto e questa è una di quelle. È ufficiale. Nel Sud Salento nasce il nuovo BMW Service e Mini Service targato Mastroleo. A Locugnano, qualità certificata, competenza e professionalità incontrano la tua BMW e la tua Mini. Un polo premium finalmente vicino a te. Tecnici qualificati, attenzione al dettaglio, un'assistenza che parla la tua stessa lingua, quella dell'eccellenza. BMW Service Mini Service, ora anche a Locugnano. Scopri di più su mastroleo.com e vivi un nuovo standard di qualità.
4: I bellissimi di tutti, tutti.
5: Pubblicità.
4: Quest'estate vivi il mare come meriti. Lido Fontanelle ti aspetta per una giornata dove relax, divertimento e sapori autentici si incontrano ogni giorno. Goditi il nostro bar e la trattoria con gustosi piatti tipici della tradizione. Lasciati coinvolgere dall'animazione e partecipa alle energizzanti sessioni di acqua gym. Il tutto immerso in un mare cristallino con un fondale sabbioso, perfetto per tutta la famiglia. Vieni a trascorrere la tua giornata di mare da noi. Ci trovi in via Corso Vittoria a Torre San Giovanni. Lido Fontanelle. Mare, sole, divertimento.
5: La testa gira perché sei da casa Wica. A Tricasa è arrivato un nuovo grande punto vendita dedicato al tuo shopping al miglior prezzo. Qui trovi tutto quello che ti serve per l'estate e la casa. Articoli per il mare, arredo giardino, intimo, abbigliamento e molto altro ancora. Tante occasioni ti aspettano nel nuovo store Casa Wica di Tricasa in via Ugo Cacciatore. Aperto tutti i giorni con orario continuato.
6: Relax Leuca, stabilimento balneare con privé, ristorante con terrazza mozzafiato sulla baia di Santa Maria di Leuca. Relax Leuca, esperienza da vivere e custodire nel cuore.
7: Ceramiche terrecotte Indino di Giampiero, a Lucugnano. Creazioni uniche per arredare casa e giardino, realizzate dai nostri artigiani. Ogni pezzo è un'opera d'arte, tutto lavorato e dipinto rigorosamente a mano. Scoprite splendidi servizi da tavola, piatti decorati a mano, lampade di vario genere, oggettistica e soprattutto vasi da arredo perfetti per il vostro giardino. Ogni creazione è unica, anche con lavori su commissione e bomboniere personalizzate. Ceramiche terrecotte Indino di Giampiero. Creatività, arte e bellezza in ogni dettaglio. Strada statale 275, incrocio per Lucugnano, accanto al Calvario.
8: Siete pronti per rigenerare mente, corpo e spirito? Rilassatevi sulla spiaggia dorata del Sunset Beach, a Torre Mozza, proprio sulle acque cristalline dello Ionio. Lasciatevi coccolare con tutti i servizi del Sunset Beach di Anna Ivan. Al mattino, caffetteria, brioche, cornetti caldi. A pranzo con deliziosi piatti tipici di terra e mare e gustose pucce. Al tramonto cedete alla tentazione di un aperitivo esclusivo e fantasiosi cocktail sul nostro terrazzo panoramico. Sunset Beach, a Torre Mozza, via Tiepolo 14.
9: Ogni domenica pomeriggio in diretta dal Sunset Beach con Gianti e Ilaria Serio.
10: Il profumo del mare, il sole del Salento e il buongiorno perfetto con la nostra caffetteria.
11: A Posto Vecchio c'è il tuo posto felice, è Pavilion. Dalla colazione ai cocktail sotto le stelle trovi una fragrante rosticceria e ricchi aperitivi tipici salentini serviti sia a pranzo che a cena.
10: E a pranzo? Super menù a soli 15 euro. Scegli tra un succulento hamburger di chianina con patatine e bibita o un tris di tre friselle gourmet farcite.
11: E se ami la musica, accendi la nostra Jam Station, sali sul palco e suona la tua estate. Pavilion ti aspetta a Posto Vecchio, Marina di Salve, in Corso Italia 8. Il Salento non è mai stato così entusiasmante.
12: Pronto a partire con la tua auto e con i tuoi nuovi pneumatici? A tutto questo ci pensa ZM, il meglio. Pneumatici nuovi a partire da 40 euro e seminuovi come Bridgestone, Pirelli, Michelin al miglior prezzo per autovetture, mezzi agricoli, automezzi leggeri e pesanti. ZM Pneumatici, zona industriale a Diso, via Piemonte 12, telefono 320 64 60 673 e 327 40 86 903. ZM Pneumatici, professionalità, trasparenza e risparmio.
13: Da Farmacia Scardia ogni acquisto ti conviene due volte. Ti restituiamo tutto ciò che spendi con buoni sconto da 5 euro da utilizzare sui tuoi prossimi acquisti. Farmacia Scardia, salute e benessere alla portata di tutti, in piazza Cappuccini a Tricase. Ti aspettiamo per tutti i dettagli della promozione.
14: Cerchi qualità e genuinità ogni giorno? Scegli Agripispero a Tricase. Macelleria con tagli selezionati, frutta e verdura a chilometro zero, freschi e di stagione, direttamente dal nostro territorio. Sapori autentici, filiera corta e attenzione per ciò che porti in tavola. Agripispero, il gusto vero a due passi da te. Vieni a trovarci nella nuova sede di Tricase, in via Sant'Agostino 26.
15: Oh, questo caldo afoso è davvero insopportabile.
11: Perché soffrire inutilmente? È sufficiente installare un nuovo climatizzatore Gesco da 9000 BTU con Wi-Fi a soli 260 euro.
16: Un climatizzatore Gesco da 9000 BTU con Wi-Fi a soli 260 euro?
11: Certo, un climatizzatore 9000 BTU con Wi-Fi a soli 260 euro. Gesco, condizionatori Samsung, LG, Carrier, Mitsubishi, Toshiba, AUX, Baxi, Sinclair, Sendo, Bloomberg, tutti affidabili e con garanzia fino a 7 anni.
16: Gesco, il grande centro commerciale dedicato alle tecnologie per l'impiantistica e la climatizzazione, alle ceramiche e arredo bagno, alle porte e finestre. E dove trovo Gesco?
11: Gesco è a Melissano, zona industriale.
16: Come posso contattare Gesco?
11: Puoi chiamare Gesco allo 0833 58 15 01 o visitare il nuovo sito gescodistribuzione.it.
16: Corro subito da Gesco! È l'occasione che cercavo!
17: Mondo Radio Tutti Frutti, una radio per tutti.

0: pubblicità.
1: Trasforma i tuoi preziosi in contanti subito. L'oro è ai massimi storici. Non lasciarlo chiuso in un cassetto. Da Salento Oro il tuo usato vale molto di più. Compriamo oro, argento, monete, diamanti e orologi di lusso. Il nostro extra per te. Ricevi il 50% in più sui tuoi preziosi e fino a 500 euro in più rispetto alle altre valutazioni. Solo noi ti paghiamo così tanto. Mettici alla prova. Vieni in negozio. A Trecase, via Cadorna 54, vicino Piazza Cappuccini, e ad Alessano, via Scipione San Giovanni 9. Info 328 570 41 90. Seguici sui social per restare aggiornato.
2: Roberto e Rizzo, officina autorizzata Iveco e Centro Revisioni, effettua collaudi di auto, moto, tricicli, scooter a tre ruote, autocarri. Da noi risparmi tempo grazie alla doppia linea revisioni. Roberto e Rizzo, strada statale 275 ad Alessano, di fronte al campo sportivo. robertoerizzo.com.
3: Tutte le volte che guardiamo una cellula, vediamo una vita intera. Tutte le volte che assistiamo un paziente, vediamo il giorno in cui non avrà più bisogno di noi. Tutte le volte che un bambino ci sorride, vediamo un futuro senza tumori del sangue. Con il finanziamento alla ricerca scientifica e un'assistenza costante in ogni fase della malattia, noi di AIL siamo vicini ai pazienti e alle loro famiglie in tutta Italia. Noi un futuro senza tumori del sangue lo vediamo già, con te lo realizziamo. Dona il tuo 5 per 1000 ad AIL. Visita il sito 5per1000.ail.it.
4: Tutti corrono da Madà perché sono arrivati i grandi affari con sconti dal 20 al 50%. È il momento giusto per rinnovare il tuo guardaroba con stile, qualità e un risparmio che fa davvero la differenza. Ma fai in fretta, le occasioni migliori non aspettano. Madà, i grandi affari sono già iniziati. Non farteli raccontare. Madà, Corso Roma, Tricase.
5: Il giorno più importante merita un simbolo eterno. Renna Gioielli, a Gagliano del Capo, propone una straordinaria collezione di fedi nuziali per suggellare il vostro amore. Dalle classiche in oro giallo e bianco, alle più romantiche in oro rosa, oppure i nuovi modelli in oro color champagne. Le fedi nuziali raccontano la vostra storia. Passate a scegliere il simbolo del vostro sì da Renna Gioielli, a Gagliano del Capo, via Margherita di Savoia. Vi aspettano sconti d'oro.
6: Ehi! Psst! Sì! Dico proprio a te!
7: Hai bisogno di staccare un po' la spina, eh?
6: Concediti una giornata di puro relax al Complesso delle Rose. Un'oasi di benessere immersa nel verde della campagna salentina. Qui ti aspetta una splendida piscina dove lasciarti cullare dall'acqua, dal sole e dalla tranquillità. Oltre a vivere l'emozione di una passeggiata a cavallo. Anche il

0: piccoli gruppi e aperitivo servito a bordo. E se ami la libertà, noleggia una barca con o senza patente, anche con skipper. Salento Escursioni, Torre Vado, noleggia la libertà, naviga al richiamo del mare. Info e prenotazioni al 366 25 34 134.
1: Scarichi intasati, fossa biologica piena. Vuoi mappare tutta la tua rete di scarichi con video ispezione? Chiama Spurgo Canaljet. Mezzi all'avanguardia e personale qualificato risolveranno il tuo problema. Affidati a Spurgo Canaljet, punto di riferimento nel Salento. Chiama il numero verde gratuito 800 959 347 o visita spurgocanaljet.com.
2: Relax Leuca, stabilimento balneare con privé, ristorante con terrazza mozzafiato sulla baia di Santa Maria di Leuca. Relax Leuca, esperienza da vivere e custodire nel cuore.
3: Saremo io e te.
4: Ami il mare? Il tuo sogno è condurre una barca? Allora rivolgiti a noi, Scarnera e Morciano. Corsi per patente nautica con istruttori altamente qualificati.
5: Scarnera e Morciano, da anni al tuo fianco nel conseguimento di patenti di ogni tipo. La nostra esperienza al tuo servizio. Patenti A, B, C, D, E, CAP. Patentini per ciclomotori. Corsi di ADR, CQC. Recupero punti di tutte le categorie. Agenzia Pratiche Auto. Scarnera e Morciano. A Tricase, in via Cadorna 119. Per info 0833 54 45 82.
4: Realizza il tuo sogno grazie alla patente nautica di Scarnera e Morciano.
6: Legati per la vita.
7: Stai pensando di installare un fotovoltaico? Oppure il tuo impianto non rende come dovrebbe? Affidati a Emil Elettroimpianti a Ruffano. Progettiamo soluzioni su misura e ottimizziamo i tuoi fotovoltaici per garantirti il massimo risparmio e rendimento.
8: Se sei un installatore, Emil Elettroimpianti è il tuo partner di fiducia. Se hai bisogno del test report sul dispositivo di interfaccia per gli impianti superiori a 11 kW oppure per quelli a scarsa produzione, noi siamo in grado di ottimizzare il rendimento.
7: Emil Elettroimpianti è a Ruffano. Info al 349 852 8012.

Trasforma i tuoi preziosi in contanti subito. L'oro è ai massimi storici, non lasciarlo chiuso in un cassetto. Da Salento Oro il tuo usato vale molto di più. Comprano oro, argento, monete, diamanti e orologi di lusso. Tutto l'extra per te. Ricevi il 50% in più sui tuoi preziosi e fino a 500 euro in più rispetto alle altre valutazioni. Hai sentito bene, fino a 500 euro in più. Solo Salento Oro ti paga così tanto. Mettili alla prova. Vai in negozio a Tricase in via Cadorna 54, nei pressi di Piazza Cappuccini, o ad Alessano in via Scipione San Giovanni 9. Per informazioni chiama o scrivi al 328 570 41 90. Segui le pagine social di Salento Oro per rimanere sempre aggiornato.

0: pubblicità.
1: In viaggio con ANAS, notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della regione Puglia. Sulla strada statale 655 Bradanica è attiva una riduzione di carreggiata di 300 metri circa nella fascia oraria dalle 22 alle 4 tra gli svincoli di Leonessa e di Ponte Parrozzo in direzione Foggia, esclusi i giorni festivi e prefestivi. Sulla strada statale 16 Adriatica è attiva una riduzione di carreggiata di 100 metri circa all'altezza dello svincolo di Polignano a Mare in entrambe le direzioni in provincia di Bari. Sulla strada statale 272 di San Giovanni Rotondo è attivo un senso unico alternato nella fascia oraria dalle 6 alle 18 tra gli svincoli di San Severo e di Monte Sant'Angelo, in tratti saltuari e in base alle esigenze di cantiere in provincia di Foggia. ANAS ricorda: la strada non è un posacenere, rispetta l'ambiente. Salva il tuo viaggio per notizie in tempo reale. Ricordiamo il numero verde pronto ANAS 800 841 148 e il sito stradeanas.it. Al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS.
2: Da 15 anni l'Aiara Alimentari del Sud si prende cura del tuo benessere con prodotti biologici di qualità, scelti ogni giorno per un'alimentazione naturale e consapevole. Prodotti da forno a lievitazione naturale, alimenti vegani, pasta di grani antichi, spezie dal mondo, salumi pregiati sempre freschi, formaggi e parmigiano biologico di 30 e 50 mesi. Ogni lunedì, su ordinazione, fresca ricotta biologica di capra. Scopri anche cosmetici bio e detersivi ecologici alla spina. Ti aspettiamo a Tricase, in Piazza Principessa. L'Aiara, salute, qualità e natura.
3: La tua auto ti parla, ma tu non capisci il linguaggio dei motori. Ci pensa Autofficina Ponzo Rocco a Presicce, che da oltre 35 anni è leader nel settore automobilistico. Impianti GPL, revisioni carburatori, clima, diagnosi computerizzata, installazione ganci traino, antifurti block shaft e tanto altro. Affida la tua auto a mani esperte. Autofficina Ponzo Rocco è in via della Resistenza a Presicce.
4: L'estate è ancora tutta da vivere e da indossare. Da City Moda Surano arrivano i saldi più attesi. Tutto il 50% sulle collezioni estive uomo, donne e bambini. È il momento giusto per scegliere i tuoi nuovi look. Dai capi che ami ai must have della stagione. Ti aspettiamo da City Moda Surano, sulla strada provinciale Surano Ruffano 172. City Moda Surano. La moda nel Sud Salento passa da qui.
5: Vacanze da sogno, nella natura incontaminata della macchia mediterranea, abbracciati da soffici dune di sabbia chiare e bagnati da acque cristalline.
6: E allora vieni via con me, ti posso prendere, ti porto alle Seychelles.
5: No, non stai sognando, sei alle Seychelles, del Salento, località cabina Marina di Salve. Smetti di sognare e vieni al Lido Seychelles del Salento, punto ristoro con specialità di mare e di terra. Marina di Salve, litoranea Leuca Gallipoli. Seguici anche su Facebook Seychelles del Salento. Per info e prenotazione 320 70 28 094.
6: E allora vieni.
7: Abbiamo preso tutto? Ombrellone, creme, asciugamani?
8: Sì, c'è tutto. Manca solo una cosa fondamentale, il pranzo.
7: Rilassati! Ci fermiamo da Fast Food Pada Malma. Primi, secondi, contorni. Prendiamo tutto quello che vogliamo da asporto e via! Verso il mare senza pensieri.
8: Fantastica idea, un'ottima alternativa al solito panino triste.
7: Fast Food Pada Malma ti aspetta anche la sera con braceria, rosticceria e paninoteca in una comoda sala ristoro.
8: Fast Food Pada Malma è a Ugento, in via Messapica 9. Gusto, qualità e praticità per la tua estate.
9: Finalmente sono arrivati! A partire da sabato 4 luglio iniziano i veri saldi da Altri Tempi a Tricase. Nelle due sedi in via Adriano potrai approfittare di promo esclusive su divani fissi e letto, reti e materassi, poltrone relax e tanti altri articoli presenti in esposizione. Prezzi super convenienti, consegna rapida e la qualità che ci contraddistingue da anni. Informazioni 328 80 08 865, www.altritempitricase.it.
0: Quante volte ti capita di essere in un posto, ma con la mente già altrove? Regalati un'esperienza che ti riporta nel presente, con un giro in barca, insieme ad Ariel Escursioni Leuca. Lasciati avvolgere dal sole e dal suono delle onde che porta via ogni pensiero. Davanti ai tuoi occhi si aprono le spettacolari grotte di Santa Maria di Leuca e il suggestivo incontro tra Ionio e Adriatico. Poi un tuffo in acque cristalline, un aperitivo a bordo e quella sensazione preziosa di sentirti finalmente nel posto giusto. 3 ore di mare, emozioni e libertà per tornare a respirare. Prenota ora arielescursionileuca.it. La tua estate inizia qui.
10: Relax Leuca, stabilimento balneare con privé, ristorante con terrazza mozzafiato sulla baia di Santa Maria di Leuca,

0: Ci sono novità che cambiano il modo di vivere la tua auto. E questa è una di quelle. È ufficiale. Nel Sud Salento nasce il nuovo BMW Service e Mini Service targato Mastroleo. A Locugnano, qualità certificata, competenza e professionalità incontrano la tua BMW e la tua Mini. Un polo premium finalmente vicino a te. Tecnici qualificati, attenzione al dettaglio, un'assistenza che parla la tua stessa lingua, quella dell'eccellenza. BMW Service Mini Service, ora anche a Locugnano. Scopri di più su mastroleo.com e vivi un nuovo standard di qualità.
1: Buonasera dalla redazione.
2: Il leader del Movimento 5 Stelle Conte viene sentito dalla Commissione parlamentare d'inchiesta sulla gestione dell'emergenza sanitaria causata dalla diffusione del Covid-19, evidenziando di non voler accettare lezioni sulla paura e sull'onore da chi non può darle, ha detto. Sotto la lente della Commissione anche i DPCM con cui il governo Conte a lungo ha imposto restrizioni alla libertà dei cittadini. L'ex premier ha evidenziato che si tratta della collaudata tecnica del bilanciamento dei diritti e delle libertà fondamentali, che ha il fine preciso di individuare il punto di equilibrio nell'assicurare alla salute la tutela più intensa, comportando al contempo il minor sacrificio possibile dei diritti fondamentali.
1: Emergenza bradisismo ai Campi Flegrei. Il ministro della Protezione Civile Musumeci, nel corso di un'informativa, ha portato alla Camera i numeri del terremoto magnitudo 4.7 del 31 luglio che ha colpito la zona campana, 57 edifici di dichiarati inagibili, 395 abitazioni sgomberate, 955 controlli di vigili del fuoco ancora da eseguire. Inoltre, spiega Musumeci, delle 1.182 richieste di verifica presentate ai vigili del fuoco ne sono state eseguite solo 227. Per accelerare le operazioni è stato rafforzato il presidio con altre 36 squadre. Il bilancio aggiornato parla anche di 7 edifici commerciali danneggiati, 13 edifici scolastici inagibili e 14 chiese chiuse in attesa di sopralluogo.
2: Lutto nel mondo della musica. Francesco Guccini si è spento questa mattina circondato dall'affetto dei suoi cari a Pavana, luogo dove aveva scelto di vivere lontano dai riflettori dopo il ritiro dalle scene. Aveva 86 anni. Guccini è stato uno degli intellettuali e cantautori più importanti della cultura italiana del secondo Novecento, una voce che per oltre 50 anni ha intrecciato musica, letteratura e impegno civile. La famiglia ha annunciato che, come da volontà del cantautore, i funerali si svolgeranno in forma privata nei prossimi giorni, mentre in settembre è prevista una cerimonia pubblica per permettere a chi lo ha amato di salutarlo.
1: Non ce l'ha fatta il ragazzo di 17 anni di Trento che il 1 agosto si è tuffato da un pontile a Jesolo andando a sbattere violentemente la testa sul fondale. Dopo giorni di agonia il giovane è morto nelle scorse ore. Era sul litorale veneziano per trascorrere qualche giorno di vacanza.
2: Durante la celebrazione dell'81esimo anniversario del bombardamento atomico americano su Hiroshima, la premier giapponese Takaiki ha dichiarato: il ricordo continua ad ammonirci a noi che viviamo nel presente quanto fragili possano essere la vita e la dignità umana e quanto preziosa sia la pace. Takaiki ha poi aggiunto: la devastazione causata dalle bombe atomiche di Hiroshima e Nagasaki e l'indicibile sofferenza patita da così tante persone non devono ripetersi.
1: Lo sport. Con il calcio prosegue lo scontro tra la UEFA e la FIFA, con Gianni Infantino al centro delle polemiche. Il comunicato pubblicato nelle scorse ore dal massimo organismo del calcio mondiale non ha cambiato la posizione della Federazione Europea guidata da Seferin, ancora intenzionata dunque a boicottare i tornei della FIFA. La posizione resta invariata perché quest'ultima, pur avendo ammesso l'errore in merito al progetto di privatizzazione dei mondiali, ha ribadito pieno sostegno ad Infantino.
2: Ed è tutto, a più tardi.
3: Mondo Radio, tutti frutti.
0: Ci sono novità che cambiano il modo di vivere la tua auto. E questa è una di quelle. È ufficiale. Nel Sud Salento nasce il nuovo BMW Service e Mini Service targato Mastroleo. A Locugnano, qualità certificata, competenza e professionalità incontrano la tua BMW e la tua Mini. Un polo premium finalmente vicino a te. Tecnici qualificati, attenzione al dettaglio, un'assistenza che parla la tua stessa lingua, quella dell'eccellenza. BMW Service Mini Service, ora anche a Locugnano. Scopri di più su mastroleo.com e vivi un nuovo standard di qualità.
4: Music Box, tutti i colori della musica, con Francesco Martella.

0: pubblicità. Un autolavaggio aperto 24 ore su 24? Autolavaggio Nicolardi offre piste di lavaggio fai da te, area di aspirazione, vasta zona di rifinitura, lavaggio automatico con spazzole in carlite antigraffio e anche servito. Ci trovi nei pressi del centro commerciale Gulliver di Surano, sulla strada statale 275. Autolavaggio Nicolardi. La tua auto, bella fuori e pulita dentro.
1: C'è un profumo che racconta la nostra terra. È il profumo del forno artigianale Santa Chiara. Ogni giorno portiamo sulla vostra tavola molto più di pane, pucce, friselle, pizzette e tarallini. Portiamo storie, ricordi, emozioni autentiche. Ad Alessano, nel nostro quartier generale in via Scipione San Giovanni 95, vi accogliamo in un luogo fatto di sapori veri, gastronomia, frutta e verdura freschissima e uno spazio dove fermarsi, respirare e gustare. Proprio come nella nostra sede estiva di Torre Pali. Ci trovate anche nei punti Conad di Milpignano, Poggiardo e Tricase, sempre con lo stesso cuore. E per i vostri momenti speciali ci pensiamo noi con i nostri buffet artigianali. Forno Santa Chiara, l'anima del Salento, in ogni morso.
2: Il comune di Morciano di Leuca presenta Estate da Mare, con la direzione artistica di Mondo Radio Tutti Frutti. Musica, teatro, cinema, danze, spettacoli per bambini, sport, per un'estate indimenticabile. Vi aspettiamo a Morciano di Leuca, nella marina di Torre Vado e a Barbarano del Capo, per farvi vivere momenti piacevoli con tutti gli eventi in programma. Estate da Mare. Scopri tutti gli eventi sulle pagine Facebook del comune di Morciano di Leuca e di Mondo Radio Tutti Frutti.
3: Giovedì 6 agosto a Morciano di Leuca la 17esima ecosagra Gli Diavulicchi. Venerdì 7 agosto a Torre Vado lo spettacolo di magia del Mago Marco. Sabato 8 agosto a Torre Vado Francesco de Siena canta Battisti.
4: Relax Leuca. Stabilimento balneare con privé. Ristorante con terrazza mozzafiato sulla baia di Santa Maria di Leuca. Relax Leuca, esperienza da vivere e custodire nel cuore.
5: Apro la finestra e la richiudo. Tra vento, allergie e porte che sbattono, non riesco mai a cambiare aria.
6: Con Infissi Mauro hai una soluzione in più. Oltre alla classica apertura a ribalta, c'è la microventilazione di serie. La finestra resta chiusa, lascia passare un filo d'aria continuo e controllato. Niente correnti forti, meno polvere, più comfort ogni giorno. Scegli l'innovazione di Infissi Mauro, produttori diretti di infissi. Scopri la gamma Oltre, PVC, Hybrid e Termofibra. Infissi Mauro, a Surano, sulla strada statale 275.
7: A Tricase c'è un nuovo modo di lavare la tua auto. Bortone Car Wash H24. Tecnologia di ultima generazione, pulizia accurata e zero graffi in pochi minuti. Preferisci fare da solo? Nessun problema. Ti aspetta il nostro self-service con alta pressione, per interni ed esterni sempre perfetti. Facile, veloce, sempre disponibile. Bortone Car Wash H24 è aperto 24 ore su 24 anche nei festivi. Ti aspettiamo nella zona industriale di Tricase. Bortone Car Wash H24. La scelta giusta, ogni giorno.
8: E se il paradiso fosse una spiaggia di sabbia bianca e mare turchese? Allora è più vicino di quanto immagini. È il Lido Oasi degli Angeli, Torre San Giovanni. Un tratto di costa paradisiaca, dove ogni dettaglio è pensato per il tuo relax. Colazione tipica leccese con caffè in ghiaccio e latte di mandorla, cornetti e pasticciotti e un menù del giorno con piatti tipici salentini delizieranno la tua giornata, oltre agli ottimi cocktail rinfrescanti. Da 40 anni, Lido Oasi degli Angeli è la scelta ideale per vivere la tua estate. Lido Oasi degli Angeli è a Torre San Giovanni, contrada Poseidone.
1: Tra il verde della campagna salentina e il silenzio della natura, c'è un luogo dove il tempo rallenta e i sapori tornano autentici. È Masseria Scafazzi. Qui ogni piatto racconta una storia. Antipasti fatti in casa, polpette della tradizione, prodotti genuini coltivati direttamente in azienda. E da oggi, una novità tutta da gustare, Agripizza. Masseria Scafazzi, il chilometro zero non è una promessa, ma una realtà. Dal produttore direttamente sulla tua tavola. Ti aspettiamo tra Tresicce e Lido Marini. Aperti dal giovedì al sabato a cena, la domenica a pranzo. Per info e prenotazioni 348 85 73 143. Masseria Scafazzi. La tradizione ha ancora il suo profumo.
9: Per la tua pubblicità su Mondo Radio, Tutti Frutti Pubblicità 0833 54 60 72.

Mondo Radio è sul web www.mondoradio.net. Su Facebook e Instagram. Seguici e scarica la nostra app.

0: The Hit Radio Station.
1: Mondo Radio.
2: Pubblicità.
3: Relax Leuca. Stabilimento balneare con privé. Ristorante con terrazza mozzafiato sulla baia di Santa Maria di Leuca. Relax Leuca. Esperienza da vivere e custodire nel cuore.
4: Una notte nel Borgo 2026. L'estate di Alessano torna ad accendersi con uno degli appuntamenti più attesi. Sabato 8 agosto, nel centro storico di Alessano, dalle 19 alle 4, il Borgo diventerà un grande palcoscenico a cielo aperto, dove musica, arte, cultura, enogastronomia e tradizioni si incontrano tra piazze, palazzi storici e vicoli. Una notte nel Borgo 2026. Sabato 8 agosto ad Alessano. Sano.
5: Cerchi un'auto? Quella giusta ti sta aspettando da Cerchetta Automotive, un parco auto ricco di occasioni nuove dei migliori marchi come Toyota, Jeep, Fiat, DR, Lancia, Alfa. Vieni a trovarci e compareremo preventivi tra nuovo, usato e chilometro zero per garantirti la migliore occasione. L'auto giusta per te esiste, è qui da noi. Cerchetta Automotive è a Poggiardo in via Grazia Deledda.
6: Il nostro mare è ancora una volta bandiera blu. La nostra spiaggia sorprende per la bellezza. Il nostro impegno per darvi il massimo è continuo. Lido dei Gigli a Pescolose, Marina di Salve. Colazioni, aperitivi, ottime pucce, primi, secondi, tutto rigorosamente di qualità. Ogni domenica beach party con DJ. Lido dei Gigli, la tua estate al mare. Segui la nostra pagina Instagram Lido dei Gigli.
7: Tutte le volte che guardiamo una cellula, vediamo una vita intera. Tutte le volte che assistiamo un paziente, vediamo il giorno in cui non avrà più bisogno di noi. Tutte le volte che un bambino ci sorride,

0: degli immobili basato su oltre 20 anni di esperienza. Chiama al numero 0833 54 35 05. Forte Immobiliare. 0833 54 35 05. Cerchiamo case e terreni da vendere. Forteimmobiliare.com. Segui.
1: Scarichi intasati. Fossa biologica piena. Vuoi mappare tutta la tua rete di scarichi con video ispezione? Chiama Spurgo Canaljet. Mezzi all'avanguardia e personale qualificato risolveranno il tuo problema. Affidati a Spurgo Canaljet, punto di riferimento nel Salento. Chiama il numero verde gratuito 800 959 347 o visita spurgocanaljet.com.
2: Da Farmacia Scardia ogni acquisto ti conviene due volte. Ti restituiamo tutto ciò che spendi con buoni sconto da 5 euro da utilizzare sui tuoi prossimi acquisti. Farmacia Scardia. Salute e benessere alla portata di tutti. In Piazza Cappuccini a Tricase. Ti aspettiamo per tutti i dettagli della promozione.

0: Ascolta il mare, senti il calore del sole, la brezza sulla pelle, la luce che accarezza l'orizzonte. E ora lasciati conquistare dal sapore. Quando il sole tramonta, alle 5 vele, inizia un'altra esperienza. Scopri il nuovo ristorante alla carte. Un viaggio tra i sapori autentici del Salento, direttamente sul mare, sotto un cielo di stelle. Ogni piatto nasce dall'incontro tra tradizione, creatività e materie prime d'eccellenza, per regalarti un'emozione pura, dall'esordio fino all'ultimo assaggio. È il momento di ritrovare il piacere autentico, di vivere ogni istante con tutti i tuoi sensi. Le 5 vele, Pescoluse, ristorante d'eccellenza, ogni sera. Lasciati sorprendere.
1: Music Box, tutti i colori della musica con Francesco Martella.

musica non si ferma mai. Questa è la tua radio. Solo successi. Grandi successi. Questa è la tua musica. Questa è la tua musica. È la tua radio. Mondo Radio. No limit. No limit.

0: pubblicità.
1: Cominciano le ferie quando torno al mio paese.
2: Goditi l'estate, vivi momenti indimenticabili al Caloma Beach di Pescoluse, in riva al mare, sdraiata su una spiaggia bellissima, bagnata da un mare limpido. Quest'estate, la tua estate. Caloma Beach, Pescoluse, Marina di Salde, Litorania Leuca Gallipoli, spiaggia attrezzata, beach bar, Caloma Beach, Salento Experience.
3: Agribeach Eden Salento a Pescoluse e Marina di Salve è l'unico stabilimento balneare sulla costa ionica ad accogliere i nostri amici a quattro zampe. Eden Salento mette a disposizione ombrelloni, lettini e gazebo su una distesa di prato frontemare e uno specchio d'acqua di 200 metri lineari per la balneazione dei cani, compresi tutti i servizi, e un'area agility recintata. Agribeach Eden Salento a Pescoluse è anche bar, ristorante, aperto dalle 9 alle 19. Prenota la tua giornata sul sito agribeach.net.
4: Il profumo del mare, il sole del Salento, il buongiorno perfetto con la nostra caffetteria.
5: A Posto Vecchio c'è il tuo posto felice, è Pavilion. Dalla colazione ai cocktail sotto le stelle, trovi una fragrante rosticceria e ricchi aperitivi tipici salentini, serviti sia a pranzo che a cena.
4: E a pranzo? Super menù a soli 15 euro. Scegli tra un succulento hamburger di chianina con patatine e bibita o un tris di tre friselle gourmet farcite.
5: E se ami la musica, accendi la nostra Jam Station. Sali sul palco e suona la tua estate. Pavilion ti aspetta a Posto Vecchio, Marina di Salve, in Corso Italia 8. Il Salento non è mai stato così entusiasmante.
6: L'estate è ancora tutta da vivere e da indossare. Da City Moda Surano arrivano i saldi più attesi. Tutto il 50% sulle collezioni estive uomo, donne e bambini. È il momento giusto per scegliere i tuoi nuovi look. Dai capi che ami ai must have della stagione. Ti aspettiamo da City Moda Surano, sulla strada provinciale Surano Ruffano 172. City Moda Surano. La moda nel Sud Salento passa da qui.
7: Da Arca Sud è arrivato il momento di illuminare la tua casa risparmiando. Approfitta delle grandi promozioni su tutta la merce in negozio. Lampadari, plafoniere, applique e tante soluzioni per illuminare ogni ambiente. Per affrontare al meglio l'estate, scegli i nostri ventilatori da soffitto, belli e convenienti. Scopri anche le eleganti catene luminose da esterno, perfette per creare un'atmosfera unica nel tuo giardino o sul tuo terrazzo. Arca Sud, fabbrica lampadari, ti aspetta ad Alessano, strada statale 275, telefono 0833 78 14 43. Ora Arca Sud effettua anche l'installazione dei lampadari.
8: Tutti corrono da Madà perché sono arrivati i grandi affari con sconti dal 20 al 50%. È il momento giusto per rinnovare il tuo guardaroba con stile, qualità e un risparmio che fa davvero la differenza. Ma fai in fretta, le occasioni migliori non aspettano. Madà, i grandi affari sono già iniziati. Non farteli raccontare. Madà, Corso Roma, Tricase.
9: La tua auto è parte della tua vita. Trattala con cura. Da Bortone Carrozzeria a Tricase trovi esperienza, tecnologia e un'esperienza che non ti lascia mai solo. Soccorso stradale, gestione completa del sinistro, auto di cortesia e per i cristalli ci pensiamo noi. Siamo partner Vetrocar. Bortone Carrozzeria a Tricase in via Galvani, zona industriale. Chiamalo 0833 54 33 29.
10: Bomba Autofficina, a Depressa di Tricase. La passione per i motori incontra la cura per ogni dettaglio. Il tuo centro assistenza qualificato per auto e veicoli commerciali. Tagliandi certificati, assistenza climatizzatori, revisione turbocompressori, manutenzione e sostituzione olio per cambi automatici con tecnologia a impulsi. Assetti sportivi, scarichi personalizzati ed elaborazione centraline motore e cambi automatici. E da oggi puoi pagare qualsiasi riparazione a rate, senza interessi e senza busta paga. Ti aspettiamo a Depressa di Tricase, in via Enrique Zotto. Bomba Autofficina, un nome, una garanzia.
11: Ceramiche terrecotte Indino di Giampiero, a Lucugnano. Creazioni uniche per arredare casa e giardino, realizzate dai nostri artigiani. Ogni pezzo è un'opera d'arte, tutto lavorato e dipinto rigorosamente a mano. Scoprite splendidi servizi da tavola, piatti decorati a mano, lampade di vario genere, oggettistica e soprattutto vasi da arredo perfetti per il vostro giardino. Ogni creazione è unica, anche con lavori su commissione e bomboniere personalizzate. Ceramiche terrecotte Indino di Giampiero. Creatività, arte e bellezza in ogni dettaglio. Strada statale 275, incrocio per Lucugnano, accanto al Calvario.
0: Relax Leuca, stabilimento balneare con privé, ristorante con terrazza mozzafiato sulla baia di Santa Maria di Leuca.

0: Music Box, tutti i colori della musica con Francesco Martella.
1: Nell'anno 99 di nostra vita, io, Francesco Guccini, eterno studente, perché la materia di studio sarebbe infinita e soprattutto perché so di non sapere niente. Io, chierico vagante, bandito di strada, io non artista, solo piccolo baccelliere, perché per colpa d'altri, vada come vada, a volte mi vergogno di fare il mio mestiere. Io dico addio a tutte le vostre cazzate infinite, ai riflettori e paillette delle televisioni, alle urla scomposte di politicanti e professionisti,

una casalinga di un impiegato, cresciuto fra i saggi ignoranti di montagna, che sapevano Dante a memoria, improvvisavano di poesia. Io ho tirato sua castagna ed erba spagna. Io sempre un momento fa campagnolo inurbato, due soldi d'elementari ed uno d'università, ma sempre il pensiero a quel paese mai scordato, dove ritrovo anche oggi quattro soldi di civiltà. Io dico addio.

0: nell'anno 99 di nostra vita. Io giullare da niente, ma indignato. Anch'io qui canto con parola sfinita, con un ruggito che diventa belato. Ma a te dedico queste parole da poco, che sottendono solo un vizio antico, sperando però che tu non le prenda come un gioco. Tu, ipocrita uditore, mio simile, mio amico.
1: Mondo Radio. Senza frontiere. Senza frontiere.
2: Mondo Radio.
1: Senza frontiere.
2: Mondo Radio.
1: Senza frontiere.

0: ci sono novità che cambiano il modo di vivere la tua auto. E questa è una di quelle. È ufficiale. Nel Sud Salento nasce il nuovo BMW Service e Mini Service targato Mastroleo. A Locugnano, qualità certificata, competenza e professionalità incontrano la tua BMW e la tua Mini. Un polo premium finalmente vicino a te. Tecnici qualificati, attenzione al dettaglio, un'assistenza che parla la tua stessa lingua, quella dell'eccellenza. BMW Service Mini Service, ora anche a Locugnano. Scopri di più su mastroleo.com e vivi un nuovo standard di qualità.
1: Buonasera dalla redazione.
2: Apriamo con la cronaca. La procura di Sion ha respinto la richiesta dell'Italia di costituzione di parte civile nell'inchiesta sul rogo di Crans Montana, in cui sono morti 6 ragazzi italiani tra i 40 totali e 14 sono rimasti feriti. La decisione, secondo quanto emerge dal dossier dell'inchiesta depositata oggi, è stata comunicata il 23 luglio scorso. Secondo i magistrati svizzeri, né la cittadinanza italiana di diverse vittime né i costi sostenuti dalla Repubblica Italiana per prestare assistenza ai propri cittadini vittime dei fatti perseguiti sono idonei a conferire la qualità di parte lesa.
1: Un uomo di 42 anni è stato trovato privo di vita all'interno della propria abitazione nel centro di Avellino. L'allarme è stato lanciato dal padre, che ha trovato il figlio privo di sensi all'interno dell'appartamento. Sul posto è intervenuta la Polizia di Stato, oltre al procuratore della Repubblica, al sostituto procuratore che segue le indagini e il medico legale. Indagini dunque adesso in corso.
2: Non ce l'ha fatta il ragazzo di 17 anni di Trento che il 1 agosto si è tuffato da un pontile a Jesolo, Venezia, andando a sbattere violentemente con la testa sul fondale. Dopo giorni di agonia, il giovane è morto nelle scorse ore. Era sul litorale veneziano per trascorrere qualche giorno di vacanza.
1: E una ragazza di 14 anni della Repubblica Ceca è morta durante un'escursione sul confine tra Alto Adige e Trentino. Secondo le prime informazioni, la turista straniera stava percorrendo un sentiero nei pressi del rifugio Torre di Pisa quando è scivolata e precipitata per una cinquantina di metri. La salma è stata poi recuperata dall'elicottero.
2: È morto oggi Francesco Guccini, aveva 86 anni. A renderlo noto la famiglia, che ha anche annunciato che i funerali si svolgeranno in forma privata nei prossimi giorni, mentre a settembre è prevista una cerimonia pubblica per permettere a chi lo ha amato di salutarlo. Guccini è stato principe della canzone d'autore, saldamente ancorato alle proprie matrici culturali e con una vocazione da poeta, con brani entrati nella memoria collettiva che sono espressione di impegno politico e sociale, oltre che artistico.
1: La politica, l'ex presidente del Consiglio e leader dei 5 Stelle Giuseppe Conte ha tenuto la sua audizione nella commissione d'inchiesta sulla gestione dell'emergenza sanitaria causata dal Covid-19. A distanza di oltre 6 anni dall'inizio dell'emergenza si è tornati a parlare delle tante decisioni prese durante quel periodo, decisioni che comunque non preoccupano Conte, che ha affermato: non avevo nulla da nascondere, non ho nulla da nascondere, non ho fatto niente di illecito, ha detto il leader 5 Stelle.
2: In chiusura allo sport, Chiara Pellacani ed Elisa Pizzini conquistano la medaglia d'oro nel sincro 3 metri, dominando dall'inizio alla fine. Pellacani chiude un europeo da leggenda, per lei 5 ori in altrettante gare. L'Italia è sempre più in testa al medagliere degli europei di nuoto in corso a Parigi. In totale al momento sono 19 le medaglie, 7 ori, 4 argenti e 8 bronzi.
1: È tutto, grazie per averci seguito.
0: Ci sono novità che cambiano il modo di vivere la tua auto. E questa è una di quelle. È ufficiale. Nel Sud Salento nasce il nuovo BMW Service e Mini Service targato Mastroleo. A Locugnano, qualità certificata, competenza e professionalità incontrano la tua BMW e la tua Mini. Un polo premium finalmente vicino a te. Tecnici qualificati, attenzione al dettaglio, un'assistenza che parla la tua stessa lingua, quella dell'eccellenza. BMW Service Mini Service, ora anche a Locugnano. Scopri di più su mastroleo.com e vivi un nuovo standard di qualità.
3: Mondo Radio Tutti Frutti.

0: Mondo Radio Tutti Frutti. Musica senza frontiere.
1: Pubblicità.
2: Trasforma i tuoi preziosi in contanti subito. L'oro è ai massimi storici. Non lasciarlo chiuso in un cassetto. Da Salento Oro il tuo usato vale molto di più. Compriamo oro, argento, monete, diamanti e orologi di lusso. Il nostro extra per te. Ricevi il 50% in più sui tuoi preziosi e fino a 500 euro in più rispetto alle altre valutazioni. Solo noi ti paghiamo così tanto. Mettici alla prova. Vieni in negozio. A Trecase, via Cadorna 54, vicino Piazza Cappuccini, e ad Alessano, via Scipione San Giovanni 9. Info 328 570 4190. Seguici sui social per restare aggiornato.
3: Vacanze da sogno. Nella natura incontaminata della macchia mediterranea, abbracciati da soffici dune di sabbia chiara e bagnati da acque cristalline.
4: E allora vieni via con me, ti posso prendere, ti porto alle Seychelles.
3: No, non stai sognando. Sei alle Seychelles. Alle Seychelles del Salento, località cabina Marina di Salve. Smetti di sognare e vieni al Lido Seychelles del Salento. Punto ristoro con specialità di mare e di terra. Marina di Salve, litoranea Leuca Gallipoli. Seguici anche su Facebook Seychelles del Salento. Per info e prenotazione 320 70 28 094.
4: E allora vieni.
2: Cerchi qualità e genuinità ogni giorno? Scegli Agripispero a Trecase. Macelleria con tagli selezionati, frutta e verdura a chilometro zero, freschi e di stagione, direttamente dal nostro territorio. Sapori autentici, filiera corta e attenzione per ciò che porti in tavola. Agripispero, il gusto vero a due passi da te. Vieni a trovarci nella nuova sede di Trecase, in via Sant'Agostino 26.
3: Relax Leuca, stabilimento balneare con privé, ristorante con terrazza mozzafiato sulla baia di Santa Maria di Leuca. Relax Leuca, esperienza da vivere e custodire nel cuore.
5: Ceramiche Invino, un'azienda che da oltre 50 anni sceglie i prodotti migliori per le vostre case, si impegna a soddisfare i clienti più esigenti, propone soluzioni innovative per il comfort quotidiano. Ceramiche Invino, i marchi più prestigiosi della ceramica e l'arredo bagno. Ceramiche Invino, dal 1964, il successo ha avuto un seguito. Showroom a Botrugno, statale 275.
6: Pronto a partire con la tua auto e con i tuoi nuovi pneumatici? A tutto questo ci pensa ZM, il meglio. Pneumatici nuovi a partire da 40 euro e seminuovi come Bridgestone, Pirelli, Michelin al miglior prezzo per autovetture, mezzi agricoli, automezzi leggeri e pesanti. ZM Pneumatici, zona industriale Addiso, via Piemonte 12, telefono 320 64 60 673 e 327 40 86 903. ZM Pneumatici, professionalità, trasparenza e risparmio.
7: Quest'estate vivi il mare come meriti. Lido Fontanelle ti aspetta per una giornata dove relax, divertimento e sapori autentici si incontrano ogni giorno. Goditi il nostro bar e la trattoria con gustosi piatti tipici della tradizione. Lasciati coinvolgere dall'animazione e partecipa alle energizzanti sessioni di acqua gym. Il tutto immerso in un mare cristallino con un fondale sabbioso, perfetto per tutta la famiglia. Vieni a trascorrere la tua giornata di mare da noi. Ci trovi in via Corso Vittoria a Torre San Giovanni. Lido Fontanelle. Mare, sole, divertimento.
8: Ruberto e Rizzo, officina autorizzata Iveco e Centro Revisioni, effettua collaudi di auto, moto, tricicli, scooter a tre ruote, autocarri. Da noi risparmi tempo grazie alla doppia linea revisioni. Ruberto e Rizzo, strada statale 275 ad Alessano, di fronte al campo sportivo. Ruberto e Rizzo.com.

0: ascolta il mare, sente il calore del sole, la brezza sulla pelle, la luce che accarezza l'orizzonte. E ora lasciati conquistare dal sapore. Quando il sole tramonta, alle 5 vele, inizia un'altra esperienza. Scopri il nuovo ristorante alla carte. Un viaggio tra i sapori autentici del Salento, direttamente sul mare, sotto un cielo di stelle. Ogni piatto nasce dall'incontro tra tradizione, creatività e materie prime d'eccellenza, per regalarti un'emozione pura, dall'esordio fino all'ultimo assaggio. È il momento di ritrovare il piacere autentico, di vivere ogni istante con tutti i tuoi sensi. Le 5 vele, Pescoluse. Ristorante d'eccellenza. Ogni sera. Lasciati sorprendere.
1: Vivi la tua estate con Mondo Radio Tutti i Frutti.

0: pubblicità.
1: Il comune di Morciano di Leuca presenta Estate da Mare, con la direzione artistica di Mondoradio Tutti Frutti. Musica, teatro, cinema, danze, spettacoli per bambini, sport, per un'estate indimenticabile. Vi aspettiamo a Morciano di Leuca, nella marina di Torre Vado e a Barbarano del Capo, per farvi vivere momenti piacevoli con tutti gli eventi in programma. Estate da Mare. Scopri tutti gli eventi sulle pagine Facebook del comune di Morciano di Leuca e di Mondoradio Tutti Frutti.
2: Giovedì 6 agosto a Morciano di Leuca la 17ª Ecosagra Lidia Vulicchi. Venerdì 7 agosto a Torre Vado lo spettacolo di magia del Mago Marco. Sabato 8 agosto a Torre Vado Francesco De Siena canta Battisti.
3: La tua auto ti parla, ma tu non capisci il linguaggio dei motori. Ci pensa Autofficina Ponzo Rocco a Presicce, che da oltre 35 anni è leader nel settore automobilistico. Impianti GPL, revisioni carburatori, clima, diagnosi computerizzata, installazione ganci traino, antifurti block shaft e tanto altro. Affida la tua auto a mani esperte. Autofficina Ponzo Rocco è in via della Resistenza a Presicce.
2: La testa gira perché sei da casa Wica. A Tricasa è arrivato un nuovo grande punto vendita dedicato al tuo shopping al miglior prezzo. Qui trovi tutto quello che ti serve per l'estate e la casa. Articoli per il mare, arredo giardino, intimo, abbigliamento e molto altro ancora. Tante occasioni ti aspettano nel nuovo store Casa Wica di Tricasa in via Ugo Cacciatore. Aperto tutti i giorni con orario continuato.
4: Relax Leuca, stabilimento balneare con privé, ristorante con terrazza mozzafiato sulla baia di Santa Maria di Leuca. Relax Leuca, esperienza da vivere e custodire nel cuore.
5: Cerchi l'auto giusta per te? Da Sperti Veicoli, partner ufficiale Peugeot, trovi usato garantito di tutte le marche con chilometri certificati. Auto aziendali, nuove e chilometro zero. Garantiamo qualità e sicurezza e inoltre assistenza qualificata con la nostra officina. Qualunque sia il tuo preventivo di spesa, abbiamo l'auto su misura per te, con pagamenti personalizzati anche senza anticipo. Vieni a scoprire le offerte di questo mese. Ti aspettiamo a Maglie, in via Fratelli Piccinno o su spertiveicoli.it.
6: Stai pensando di installare un fotovoltaico? Oppure il tuo impianto non rende come dovrebbe? Affidati a Emil Elettroimpianti a Ruffano. Progettiamo soluzioni su misura e ottimizziamo i tuoi fotovoltaici per garantirti il massimo risparmio e rendimento.
7: Se sei un installatore, Emil Elettroimpianti è il tuo partner di fiducia. Se hai bisogno del test report sul dispositivo di interfaccia per gli impianti superiori a 11 kW oppure per quelli a scarsa produzione, noi siamo in grado di ottimizzare il rendimento.
6: Emil Elettroimpianti è a Ruffano. Info al 349 852 8012.
8: Apro la finestra e la richiudo. Tra vento, allergie e porte che sbattono, non riesco mai a cambiare aria.
9: Con Infissi Mauro hai una soluzione in più. Oltre alla classica apertura a ribalta, c'è la microventilazione di serie.

0: disco Esco di Radio.
1: Ciao a tutti, io sono Antonio Maggio e Radici, Fit, Leo Rojas e Sul Sound System è disco Esco di Radio della settimana su Mondo Radio Tutti Frutti. Ciao!

Mondo Radio è sul web www.mondoradio.net. Su Facebook e Instagram. Seguici e scarica la nostra app.

0: Mondo Radio Info Viabilità.
1: Luce Verde Italia.
2: Bentrovati, da poco risolto l'incidente lungo la tangenziale di Torino tra le uscite di Regina Margherita e Valli di Lanzo. Il traffico sta lentamente tornando alla normalità. Ci sono invece ancora code sulla 1 Milano-Bologna per un precedente incidente tra Reggio Emilia e Modena Nord verso Bologna. Ancora sulla 1, proseguendo verso Roma, si sta in coda per il traffico intenso tra Sasso Marconi Nord e Sasso Marconi e più avanti tra Firenze Impruneta ed Incisa Rigello. Ci spostiamo sulla A14 Adriatica, dove troviamo rallentamento e code a tratti tra Castel San Pietro ed Imola verso Ancona. In provincia di Perugia, per un incidente, traffico momentaneamente bloccato sulla statale 209 Valnerina all'altezza di Scheggino in direzione di Camerino. Ancora nella zona di Perugia, per lavori, incolonnamenti sul raccordo Perugia-Bettolle tra Madonna Alta e Ponte San Giovanni nelle due direzioni. Nel Lazio, per un incendio, momentaneamente chiusa la statale 3 Flaminia all'altezza di Prima Porta, il traffico viene deviato sulla Tiberina. Ci spostiamo infine in Campania, dove per un incidente ci sono incolonnamenti sull'autosole tra l'asse mediano ed il bivio per la A16 verso Napoli. Da Francesca Ilari è tutto, grazie per l'ascolto.
1: Un servizio a cura dell'ACI.
0: Mondo Radio Info Viabilità.
3: Nel cuore della costa salentina, tra sabbia bianca e acque turchesi, c'è un angolo di paradiso. Lido Isola Beach a Torre San Giovanni. Un meraviglioso lido attrezzato per il relax, dove potrai anche gustare i piatti tipici salentini, preparati con amore e tradizione da Carmina. Lo staff, con la sua gentilezza e professionalità, penserà a tutto il resto. E se ami i tramonti, ricorda che questo è uno dei punti più a ovest della costa, dove potrai ammirare il sole e scendere direttamente in mare. Inutile spiegartelo, vieni a viverlo. Lido Isola Beach è a Torre San Giovanni, in contrada Poseidone. Info al 350 10

0: 20 al 50%. È il momento giusto per rinnovare il tuo guardaroba con stile, qualità e un risparmio che fa davvero la differenza. Ma fai in fretta, le occasioni migliori non aspettano. Ma da i grandi affari sono già iniziati. Non farteli raccontare. Ma da Corso Roma, Tricase.
1: Relax Leuca. Stabilimento balneare con privé. Ristorante con terrazza mozzafiato sulla baia di Santa Maria di Leuca. Relax Leuca. Esperienza da vivere e custodire nel cuore.
2: Da 15 anni, l'Aiara Alimentari del Sud si prende cura del tuo benessere con prodotti biologici di qualità, scelti ogni giorno per un'alimentazione naturale e consapevole. Prodotti da forno a lievitazione naturale, alimenti vegani, pasta di grani antichi, spezie dal mondo, salumi pregiati sempre freschi, formaggi e parmigiano biologico di 30 e 50 mesi. Ogni lunedì, su ordinazione, fresca ricotta biologica di capra. Scopri anche cosmetici bio e detersivi ecologici alla spina. Ti aspettiamo a Tricase, in Piazza Principessa. L'Aiara, salute, qualità e natura.
3: Saremo io e te.
4: Ami il mare? Il tuo sogno è condurre una barca? Allora rivolgiti a noi, Scarnera e Morciano. Corsi per patente nautica con istruttori altamente qualificati.
5: Scarnera e Morciano, da anni al tuo fianco nel conseguimento di patenti di ogni tipo. La nostra esperienza al tuo servizio. Patenti A, B, C, D e CAP. Patentini per ciclomotori. Corsi di ADR, CQC. Recupero punti di tutte le categorie. Agenzia Pratiche Auto. Scarnera e Morciano. A Tricase, in via Cadorna 119. Per info 0833 54 45 82.
4: Realizza il tuo sogno grazie alla patente nautica di Scarnera e Morciano.
6: Legati per la vita.
7: Tutte le volte che guardiamo una cellula, vediamo una vita intera. Tutte le volte che assistiamo un paziente, vediamo il giorno in cui non avrà più bisogno di noi. Tutte le volte che un bambino ci sorride, vediamo un futuro senza tumori del sangue. Con il finanziamento alla ricerca scientifica e un'assistenza costante in ogni fase della malattia, noi di AIL siamo vicini ai pazienti e alle loro famiglie in tutta Italia. Noi un futuro senza tumori del sangue lo vediamo già. Con te lo realizziamo. Dona il tuo 5 per 1000 ad AIL. Visita il sito 5per1000.ail.it.
8: Il giorno più importante merita un simbolo eterno. Renna Gioielli, a Gagliano del Capo, propone una straordinaria collezione di fedi nuziali per suggellare il vostro amore. Dalle classiche in oro giallo e bianco, alle più romantiche in oro rosa, oppure i nuovi modelli in oro color champagne. Le fedi nuziali raccontano la vostra storia. Passate a scegliere il simbolo del vostro sì da Renna Gioielli, a Gagliano del Capo, via Margherita di Savoia. Vi aspettano sconti d'oro.
9: Da Farmacia Scardia ogni acquisto ti conviene due volte. Ti restituiamo tutto ciò che spendi con buoni sconto da 5 euro da utilizzare sui tuoi prossimi acquisti. Farmacia Scardia, salute e benessere alla portata di tutti. In Piazza Cappuccini a Tricase. Ti aspettiamo per tutti i dettagli della promozione.
10: Mondo Radio tutti.

Buonasera, queste le previsioni meteo per la giornata di domani. Al nord addensamenti fin dal mattino su Alpi e Prealpi, meglio altrove. Dal pomeriggio rovesci e temporali in montagna, in estensione alle pianure lombardo-venete. Temperature in calo con massime tra 32 e 36 gradi. Al centro sereno o poco nuvoloso, ma nel pomeriggio formazione di qualche temporale tra Umbria e rilievi laziali e abruzzesi. Temperature stabili con massime tra 35 e 40 gradi. Al sud in prevalenza soleggiato, nel pomeriggio un po' di nubi in Appennino con isolati temporali di calore. Temperature stabili con massime tra 33 e 38 gradi.

guardando la televisione mi è venuta come l'impressione che mi stessero rubando il tempo e che tu mi rubi l'amore. Ma poi ho camminato tanto e fuori c'era un grande sole che non ho più pensato a tutte queste

0: Music Box. Music Box. Music Box. Music Box. Tutti i colori della musica. Con Francesco Martella. Ci sono novità che cambiano il modo di vivere la tua auto. E questa è una di quelle. È ufficiale. Nel Sud Salento nasce il nuovo BMW Service e Mini Service targato Mastroleo. A Locugnano, qualità certificata, competenza e professionalità incontrano la tua BMW e la tua Mini. Un polo premium finalmente vicino a te. Tecnici qualificati, attenzione al dettaglio, un'assistenza che parla la tua stessa lingua, quella dell'eccellenza. BMW Service Mini Service, ora anche a Locugnano. Scopri di più su mastroleo.com e vivi un nuovo standard di qualità.
1: Mondo Radio Informazione.
2: Buonasera, bentrovati da Davide Ruberto. Tragedia in mare a Otranto, dove è morto questa mattina Fernando Coluccia, 64enne ex assessore comunale e presidente del consiglio nelle amministrazioni di Luciano Cariddi. La notizia ha scosso profondamente la comunità cittadina. L'uomo stava nuotando quando avrebbe accusato il malore. I presenti, accortisi di quanto stesse accadendo, lo hanno portato a riva e chiamato i soccorsi. Sul luogo sono intervenuti i sanitari del 118 che hanno tentato a lungo di rianimarlo. Nonostante gli sforzi, però, purtroppo l'uomo è deceduto. Un furto è stato messo a segno nel capo di Leuca, un appartamento è stato svaligiato e i ladri hanno sottratto anche 7 fucili. L'episodio si è verificato a Castrignano del Capo la notte tra martedì e mercoledì. I malviventi hanno forzato un infisso per entrare nella casa che in quel momento era vuota. Una volta all'interno si sono diretti verso un mobile dove il proprietario custodiva legalmente i fucili insieme a decine di munizioni. Preso il bottino, i ladri si sono poi dileguati. Una volta scoperto il furto, al suo rientro il proprietario ha denunciato tutto alle forze dell'ordine. I carabinieri adesso hanno avviato le indagini per rintracciare i responsabili. Negli ultimi 10 giorni sono arrivate 6 richieste di aiuto completamente inventate che hanno provocato l'inutile dispiegamento di personale e mezzi di soccorso per presunti accoltellamenti e incendi domestici. È accaduto a Carmiano, dove qualcuno ha contattato ripetutamente carabinieri, servizi di emergenza, vigili del fuoco e protezione civile. Gli ultimi 2 casi riguardavano un incendio e un soccorso urgente per un anziano. Arrivati in loco, gli operatori hanno appurato la falsità delle segnalazioni. A quel punto le pattuglie e i mezzi di soccorso hanno dovuto fare rientro nelle sedi, mentre gli investigatori stanno tentando di identificare il responsabile. Sfiora quasi 2.000 trattamenti il bilancio del primo anno di attività del centro di medicina iperbarica della ASL Lecce, attivo dal giugno del 2025 all'interno del DEA del Fazzi. Nei primi 12 mesi i dati riportano 100 pazienti assistiti, 120 visite specialistiche e 600 cicli nella camera iperbarica, per un totale di quasi 2.000 sedute e una media di 20 applicazioni per paziente. Secondo il direttore generale della ASL, Gianluca Capochiani, la presenza del centro a livello provinciale ha ridotto la mobilità sanitaria passiva, garantendo interventi tempestivi e riducendo i tempi di degenza ospedaliera. I piani futuri includono l'aumento delle attività, l'integrazione con i servizi locali e lo sviluppo di progetti per la formazione e la ricerca clinica. Veniamo agli eventi. Continua il programma di Estate da Mare 2026 del comune di Morciano di Leuca con la direzione artistica di Mondo Radio Tutti Frutti. Stasera torna la 17esima Eco Sagra Li Diavolicchi, una serata dedicata ai sapori autentici del territorio, alla musica e alla convivialità. A partire dalle ore 20, il centro di Morciano di Leuca si animerà con stand enogastronomici, specialità locali, intrattenimento e tanta buona musica. Ad accompagnare l'evento sarà il concerto di pizzica degli Indiavolati. Si terrà anche una lotteria abbinata alla sagra con ricchi premi. Tutta la serata sarà trasmessa in diretta sulle frequenze di Mondo Radio. Chiudiamo col calcio il Lecce, torniamo all'addio dell'amministratore delegato Mencucci. Il club non ha rilasciato commenti sulle sue dimissioni, ma l'interessato ha salutato il Salento con un post sui social. Voglio ringraziare tutta la società giallorossa, in particolare il presidente Saverio Sticchi Damiani, con il quale si è instaurato un rapporto di piena fiducia e sincera collaborazione. In questi anni, continua la nota, insieme a tutte le componenti del club e grazie alla nostra appassionata tifoseria abbiamo raggiunto traguardi straordinari. Il mio più sincero desiderio è che si possano continuare a scrivere pagine di storia giallorossa. Per quanto riguarda la squadra, invece, questa mattina si è svolto un allenamento nel centro sportivo di Martignano. Lavoro regolarmente in gruppo per Falcone e Caba, mentre hanno svolto ancora lavoro differenziato Berisce e Vega. Per domani allenamento pomeridiano, domenica alle 17:30 invece in programma l'amichevole con il Monopoli.
3: L'almanacco di domani.
2: Domani è venerdì 7 agosto e la chiesa ricorda Santi Gaetano, Alberto e Donato. I fatti di domani: nel 1606 a Londra si tiene la prima rappresentazione del dramma Macbeth di William Shakespeare. 1815, trasbordato dalla Bellerofonte, Napoleone viaggia verso l'esilio a Sant'Elena. 1887, Francesco Crispi viene nominato presidente del Consiglio. 1908, annunciata a Milano la nascita del Giro d'Italia. Nel 43 Mussolini agli arresti, viene trasferito da Ponza all'isola della Maddalena. Nel 60 il Costa d'Avorio ottiene l'indipendenza dalla Francia. 1990, avviata l'operazione Desert Shield per timori di invasione dell'Arabia Saudita da parte dell'Iraq. E tra i nati il 7 agosto, nel 1921 Nando Martellini, telecronista sportivo. Nel 32 il podista Bebe Bichila. 38 Giorgetto Giugiaro, designer. 42 il cantante Caetano Veloso. Lo stesso giorno è nato il pugile Carlos Monzon. 56 il conduttore TV Jerry Scotti. 58 Bruce Dickinson, cantante degli Iron Maiden. 62 il DJ Albertino. 75 l'attrice Charlize Theron. 82 l'ex pilota di motociclismo Marco Melandri. Previsioni meteo: domani sereno, vento moderato da nord, giornata più sopportabile nonostante il caldo. Il proverbio dice bandiera vecchia, onor di capitano. Chiudiamo così a tutti l'augurio di una buona serata.
0: Ci sono novità che cambiano il modo di vivere la tua auto e questa è una di quelle. È ufficiale. Nel Sud Salento nasce il nuovo BMW Service e Mini Service targato Mastroleo. A Locugnano, qualità certificata, competenza e professionalità incontrano la tua BMW e la tua Mini. Un polo premium finalmente vicino a te. Tecnici qualificati, attenzione al dettaglio, un'assistenza che parla la tua stessa lingua, quella dell'eccellenza. BMW Service Mini Service, ora anche a Locugnano. Scopri di più su mastroleo.com e vivi un nuovo standard di qualità.
4: Mondo Radio Tutti Frutti.
5: Pubblicità.
6: Trasforma i tuoi preziosi in contanti subito. L'oro è ai massimi storici. Non lasciarlo chiuso in un cassetto. Da Salento Oro il tuo usato vale molto di più. Compriamo oro, argento, monete, diamanti e orologi di lusso. Il nostro extra per te. Ricevi il 50% in più sui tuoi preziosi e fino a 500 euro in più rispetto alle altre valutazioni. Solo noi ti paghiamo così tanto. Mettici alla prova. Vieni in negozio. A Trecase, via Cadorna 54, vicino Piazza Cappuccini, e ad Alessano, via Scipione San Giovanni 9. Info 328 570 4190. Seguici sui social per restare aggiornato.
7: Relax Leuca, stabilimento balneare con privé, ristorante con terrazza mozzafiato sulla baia di Santa Maria di Leuca. Relax Leuca, esperienza da vivere e custodire nel cuore.
8: L'agenzia Forte Immobiliare di Tricase, per soddisfare le tante richieste di acquisto, ricerca immobili, case indipendenti con giardino, case da ristrutturare, terreni con fabbricati rurali. Offre un servizio per vendere gli immobili basato su oltre 20 anni di esperienza. Chiama al numero 0833 54 3505. Forte Immobiliare, 0833 54 3505. Cerchiamo case e terreni da vendere. Forteimmobiliare.com.
5: Take me home.
9: Because I'm happy. Finalmente sono arrivati! A partire da sabato 4 luglio iniziano i veri saldi da Altri Tempi e Altre Case. Nelle due sedi in via Adriano potrai approfittare di promo esclusive su divani fissi e letto, reti e materassi, poltrone relax e tanti altri articoli presenti in esposizione. Prezzi super convenienti, consegna rapida e la qualità che ci contraddistingue da anni. Informazioni 328 80 08 865, www.altritempitricase.it.
10: Ma senti che buon profumino! Da dove viene?
11: Buono, vero? Viene dalla cucina sul mare di Fratelli e Fornelli, a Torre Mozza presso Lidomania. Qui puoi scegliere il pesce fresco e loro lo cucinano sul momento. Ovviamente tutto vista mare, anzi, sul mare.
10: Davvero? Ma che meraviglia! Si può venire anche la sera?
11: Certo, ogni martedì c'è la cena spettacolo con menù tipico salentino e pizzica.
10: Tradizione salentina, mare, musica, buon cibo, a due passi dalle onde. Tutto questo è Lidomania, Fratelli e Fornelli a Torre Mozza.
2: Aperti tutti i giorni a pranzo e cena. Scopri la bellezza della costa ionica e adriatica con Salento Escursioni. Lasciati conquistare dal fascino della motonave d'epoca Taras, con musica, aperitivo a base di prodotti tipici e bollicine. Oppure scegli l'esclusività di Nereide, con escursioni in piccoli gruppi e aperitivo servito a bordo. E se ami la libertà, noleggia una barca con o senza patente, anche con skipper. Salento Escursioni, Torre Vado, noleggia la libertà, naviga a richiamo del mare. Info e prenotazioni al 366 25 34 134.
12: Siete pronti per rigenerare mente, corpo e spirito? Rilassatevi sulla spiaggia dorata del Sunset Beach, a Torre Mozza, proprio sulle acque cristalline dello Ionio. Lasciatevi coccolare con tutti i servizi del Sunset Beach di Anna Ivan. Al mattino, caffetteria, brioche, cornetti caldi. A pranzo con deliziosi piatti tipici di terra e mare e gustose pucce. Al tramonto cedete alla tentazione di un aperitivo esclusivo e fantasiosi cocktail sul nostro terrazzo panoramico. Sunset Beach, a Torre Mozza, via Tiepolo 14.
13: Ogni domenica pomeriggio in diretta dal Sunset Beach con Gianti e Ilaria Serio.
14: Oh, questo caldo afoso è davvero insopportabile.
15: Perché soffrire inutilmente? È sufficiente installare un nuovo climatizzatore Jesco da 9000 BTU con Wi-Fi a soli 260 euro.
14: Un climatizzatore Jesco da 9000 BTU con Wi-Fi a soli 260 euro?
15: Certo, un climatizzatore 9000 BTU con Wi-Fi a soli 260 euro. Jesco, condizionatori Samsung, LG, Carrier, Mitsubishi, Toshiba, AUX, Baxi, Sinclair, Sendo, Bloomberg, tutti affidabili e con garanzia fino a 7 anni.
14: Jesco, il grande centro commerciale dedicato alle tecnologie per l'impiantistica e la climatizzazione, alle ceramiche e arredo bagno, alle porte e finestre. Dove trovo Jesco?
15: Jesco è a Melissano, zona industriale.
14: Come posso contattare Jesco?
15: Puoi chiamare Jesco allo 08 33 58 1501 o visitare il nuovo sito gescodistribuzione.it.
14: Corro subito da Jesco! È l'occasione che cercavo!
16: Scarichi intasati, fossa biologica piena. Vuoi mappare tutta la tua rete di scarichi con video ispezione? Chiama Spurgo Canaljet. Mezzi all'avanguardia e personale qualificato risolveranno il tuo problema. Affidati a Spurgo Canaljet, punto di riferimento nel Salento. Chiama il numero verde gratuito 800 959 347 o visita spurgocanaljet.com.
17: Fai crescere la tua azienda. Rivolgiti a noi per la tua pubblicità. 0833 54 60 72. Mondo Radio, una grande radio in tutto il Salento.

0: radio tutti i frutti.
1: Finalmente è arrivata la bella stagione. Che tu sia al mare, in montagna o a guardare le stelle con la tua persona speciale, portaci con te. Ti faremo compagnia con un pieno di musica, i nostri sorrisi e la nostra allegria. Accendi la radio. Enjoy your summer.

0: The Hit Radio Station.
1: Mondo Radio.
2: Pubblicità.
3: Relax Leuca. Stabilimento balneare con privé. Ristorante con terrazza mozzafiato sulla baia di Santa Maria di Leuca.

0: 30 anni il mare ha un solo sapore, quello della Pescheria del Corso a Torrevado. Crudi e frutti di mare, depurati con cura e tanto altro. Puoi gustare subito quello che scegli dal banco, direttamente in sala ristoro, sul nostro terrazzo vista mare, oppure ordinare piatti pronti e specialità da asporto. Vieni a trovarci, siamo aperti a pranzo e a cena. Pescheria, friggitoria, gastronomia, a Torrevado, in Corso Venezia.
1: L'estate è ancora tutta da vivere e da indossare. Da City Moda Surano arrivano i saldi più attesi. Tutto il 50% sulle collezioni estive uomo, donne e bambini. È il momento giusto per scegliere i tuoi nuovi look. Dai capi che ami ai must have della stagione. Ti aspettiamo da City Moda Surano, sulla strada provinciale Surano Ruffano 172. City Moda Surano. La moda nel Sud Salento passa da qui.
2: Quante volte ti capita di essere in un posto, ma con la mente già altrove? Regalati un'esperienza che ti riporta nel presente, con un giro in barca, insieme ad Ariel Escursioni Leuca. Lasciati avvolgere dal sole e dal suono delle onde che porta via ogni pensiero. Davanti ai tuoi occhi si aprono le spettacolari grotte di Santa Maria di Leuca e il suggestivo incontro tra Ionio e Adriatico. Poi un tuffo in acque cristalline, un aperitivo a bordo e quella sensazione preziosa di sentirti finalmente nel posto giusto. 3 ore di mare, emozioni e libertà per tornare a respirare. Prenota ora arielescursionileuca.it. La tua estate inizia qui.
3: Tra il verde della campagna salentina e il silenzio della natura c'è un luogo dove il tempo rallenta e i sapori tornano autentici. È Masseria Scafazzi. Qui ogni piatto racconta una storia. Antipasti fatti in casa, polpette della tradizione, prodotti genuini coltivati direttamente in azienda. E da oggi, una novità tutta da gustare, Agripizza. Masseria Scafazzi, il chilometro zero non è una promessa, ma una realtà. Dal produttore direttamente sulla tua tavola. Ti aspettiamo tra Presicce e Lido Marini. Aperti dal giovedì al sabato a cena, la domenica a pranzo. Per info e prenotazioni 348 85 73 143. Masseria Scafazzi. La tradizione ha ancora il suo profumo. C'è un profumo che racconta la nostra terra. È il profumo del forno artigianale Santa Chiara. Ogni giorno portiamo sulla vostra tavola molto più di pane, pucce, friselle, pizzette e tarallini. Portiamo storie, ricordi, emozioni autentiche. Ad Alessano, nel nostro quartier generale in via Scipione San Giovanni 95, vi accogliamo in un luogo fatto di sapori veri. Gastronomia, frutta e verdura freschissima e uno spazio dove fermarsi, respirare e gustare. Proprio come nella nostra sede estiva di Torre Pali. Ci trovate anche nei punti Conad di Milpignano, Poggiardo e Tricase, sempre con lo stesso cuore. E per i vostri momenti speciali ci pensiamo noi con i nostri buffet artigianali. Forno Santa Chiara, l'anima del Salento, in ogni morso.
4: Cerchi un'auto? Quella giusta ti sta aspettando da Circhetta Automotive. Un parco auto ricco di occasioni nuove dei migliori marchi come Toyota, Jeep, Fiat, DR, Lancia, Alfa. Vieni a trovarci e compareremo preventivi tra nuovo, usato e chilometro zero per garantirti la migliore occasione. L'auto giusta per te esiste, è qui da noi. Circhetta Automotive è a Poggiardo in via Grazia Deledda.
5: Una notte nel Borgo 2026. L'estate di Alessano torna ad accendersi con uno degli appuntamenti più attesi. Sabato 8 agosto, nel centro storico di Alessano, dalle 19 alle 4, il Borgo diventerà un grande palcoscenico a cielo aperto, dove musica, arte, cultura, enogastronomia e tradizioni si incontrano tra piazze, palazzi storici e vicoli. Una notte nel Borgo 2026. Sabato 8 agosto ad Alessano. Alessano.
6: Due radio, due stili diversi. Mondo Radio e Radio Aurora. Mondo Radio, una radio per tutti. Tanta informazione locale, musica di ieri e di oggi. Radio Aurora, solo musica anni 60, 70, 80 e primi anni 90.

la brezza sulla pelle, la luce che accarezza l'orizzonte. E ora lasciati conquistare dal sapore. Quando il sole tramonta alle 5 vele, inizia un'altra esperienza. Scopri il nuovo ristorante alla carte. Un viaggio tra i sapori autentici del Salento, direttamente sul mare, sotto un cielo di stelle. Ogni piatto nasce dall'incontro tra tradizione, creatività e materie prime d'eccellenza, per regalarti un'emozione pura, dall'esordio fino all'ultimo assaggio. È il momento di ritrovare il piacere autentico, di vivere ogni istante con tutti i tuoi sensi. Le 5 vele, Pescoluse, ristorante d'eccellenza, ogni sera. Lasciati sorprendere.

0: giorni.
1: Mondo Radio è sul web www.mondoradio.net, su Facebook e Instagram. Seguici e scarica la nostra app.

via lo state, a casa allattamo le cose scasciate, le fienduliciamo, cangiamo le tende e lo matarazzo, cacciamo le craste sul terrazzo e come ogni anno con gli San Marzano facciamo

0: pubblicità. Luce Verde, Puglia. Mobilità e traffico in tempo reale.
1: Bentrovati. Il traffico scorre regolare lungo l'intera rete stradale e autostradale della regione. Unica segnalazione di rilievo: rallentamenti per un incidente sulla statale 272 di San Giovanni Rotondo a San Marco in Lamis. Cogliamo dunque l'occasione per dare uno sguardo ai lavori notturni in programma sulla 14 Adriatica dalle 22 di questa sera alle 6 di domani mattina, a chiusura dell'autostrada tra Foggia e Cerignola Est verso Bari. Ricordiamo inoltre che per tutto il periodo estivo sono stati rimossi diversi cantieri stradali dalla rete viaria della Puglia. Tuttavia restano attivi i cantieri inamovibili, come quello sulla statale 16 Adriatica nel territorio di Maglie, dove si continua a transitare su carreggiate ridotte con conseguenti rallentamenti. Lavori anche sulla statale 274 Salentina di Patù, chiusura della strada nelle due direzioni all'altezza dello svincolo per Presicce e Lido Marini. Prestare attenzione alle deviazioni indicate dalla segnaletica provvisoria. Restiamo nel Salentino, dove proseguono i controlli della velocità da parte della polizia provinciale di Lecce. Vi anticipiamo che domani nella fascia oraria 7-19 i controlli interesseranno nello specifico la provinciale 72 Casarano Ugento e la provinciale 114 Copertino Sant'Isidoro. È tutto per questo aggiornamento da Gaia del Monaco, grazie per l'attenzione.
0: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con i comuni di Bari, Lecce e Barletta. Per i dettagli del traffico nella tua città, scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.
2: Vacanze da sogno. Nella natura incontaminata della macchia mediterranea, abbracciati da soffici dune di sabbia chiare e bagnati da acque cristalline.
3: E allora vieni via con me, ti posso prendere, ti porto alle Seychelles.
2: No, non stai sognando. Sei alle Seychelles, del Salento, località cabina Marina di Salve. Smetti di sognare e vieni al Lido Seychelles del Salento, punto ristoro con specialità di mare e di terra. Marina di Salve, litoranea Leuca Gallipoli. Seguici anche su Facebook, Seychelles del Salento. Per info e prenotazione 320 70 28 094.
3: E allora vieni.
4: Abbiamo preso tutto? Ombrellone, creme, asciugamani?
5: Sì, c'è tutto. Manca solo una cosa fondamentale, il pranzo.
4: Rilassati! Ci fermiamo da Fast Food Padamalma. Primi, secondi, contorni. Prendiamo tutto quello che vogliamo da asporto e via! Verso il mare senza pensieri.
5: Fantastica idea, un'ottima alternativa al solito panino triste.
4: Fast Food Padamalma ti aspetta anche la sera con braceria, rosticceria e paninoteca in una comoda sala ristoro.
5: Fast Food Padamalma è a Ugento, in via Messapica 9. Gusto, qualità e praticità per la tua estate.
6: Ehi! Psst! Sì, dico proprio a te.
7: Hai bisogno di staccare un po' la spina, eh?
6: Concediti una giornata di puro relax al Complesso delle Rose. Un'oasi di benessere immersa nel verde della campagna salentina. Qui ti aspetta una splendida piscina dove lasciarti cullare dall'acqua, dal sole e dalla tranquillità. Oltre a vivere l'emozione di una passeggiata a cavallo. Anche il ristorante saprà conquistarti sia a pranzo che a cena con i sapori della tradizione salentina. Complesso delle Rose è sulla strada provinciale Morciano-Torrevado. Info al 377-372-5862.
8: Relax Leuca. Stabilimento balneare con privé. Ristorante con terrazza mozzafiato sulla baia di Santa Maria di Leuca. Relax Leuca. Esperienza da vivere e custodire nel cuore.
0: Ceramiche Indino, un'azienda che da oltre 50 anni sceglie i prodotti migliori per le vostre case, si impegna a soddisfare i clienti più esigenti, propone soluzioni innovative per il comfort quotidiano. Ceramiche Indino, i marchi più prestigiosi della ceramica e l'arredo bagno. Ceramiche Indino, dal 1964, il successo ha avuto un seguito. Showroom a Botrugno, statale 275.
9: Mondo Radio Tutti Frutti. Una radio per tutti! Una radio per tutti!

Ti è mai capitato di stare con qualcuno e sentirti davvero in sintonia? È tanto raro quanto stupendo. Significa che siete sulla stessa frequenza. E tu ora sei qui. Adesso siamo io e te ad essere sintonizzati sulla stessa frequenza. Su Mondo Radio e Radio Aurora. Perché tu mi hai scelto e io ti ringrazio per questo. Io sono qui con te. Sono qui per te. A farti compagnia con la mia voce e con la mia musica. Magari ora sei a casa, in macchina. Sei in un momento tutto tuo. Qualunque cosa tu stia facendo, voglio che tu sappia che sono felice di essere insieme a te. Mondo Radio Tutti Frutti e Radio Aurora. La nostra frequenza, i nostri battiti in sintonia.

Venite pure avanti, voi con il naso corto. Signori imbellettati, io più non vi sopporto. Infilerò la penna ben dentro al vostro orgoglio, perché con questa spada vi uccido quando voglio.

ma in questa vita oggi non trovo più la strada. Non voglio rassegnarmi ad essere cattivo.

Due grandi radio. Mondo Radio Tutti Frutti e Radio Aurora. Mondo Radio, notizie dal Salento, musica per tutti i gusti, trasmissioni in diretta ogni giorno dalle 7 alle 24. Radio Aurora, musica anni 60, 70, 80, 90, italiana, ma non solo. Mondo Radio e Radio Aurora, grazie a voi, sempre più grandi. www.mondoradio.net e www.radioaurora.it.

0: pubblicità.
1: Il convento Santa Maria degli Angeli dei frati minori cappuccini di Alessano, in collaborazione con la compagnia Dionigi L'Atomo Massa, presentano Se fossi Francesco il musical, per rendere omaggio al santo in occasione dell'ottavo centenario del transito del poverello di Assisi. Vi aspettiamo venerdì 7 agosto ad Alessano, presso il convento dei frati cappuccini, per vivere grandi emozioni e farvi gustare la storia di quest'uomo di pace, instancabile pellegrino e sposo della povertà. Se fossi Francesco, il musical, venerdì 7 agosto. Media partner Mondoradio Tutti Frutti. Altissimo Signore.
2: Relax Leuca. Stabilimento balneare con privé. Ristorante con terrazza mozzafiato sulla baia di Santa Maria di Leuca.

0: Cerchi l'auto giusta per te? Da Sperti Veicoli, partner ufficiale Peugeot, trovi usato garantito di tutte le marche con chilometri certificati. Auto aziendali, nuove e chilometro zero. Garantiamo qualità e sicurezza e inoltre assistenza qualificata con la nostra officina. Qualunque sia il tuo preventivo di spesa, abbiamo l'auto su misura per te, con pagamenti personalizzati anche senza anticipo. Vieni a scoprire le offerte di questo mese. Ti aspettiamo a Maglie, in via Fratelli Piccinno o su spertiveicoli.it.
1: Cerchi qualità e genuinità ogni giorno? Scegli Agripispero a Trecase. Macelleria con tagli selezionati, frutta e verdura a chilometro zero, freschi e di stagione, direttamente dal nostro territorio. Sapori autentici, filiera corta e attenzione per ciò che porti in tavola. Agripispero, il gusto vero a due passi da te. Vieni a trovarci nella nuova sede di Trecase, in via Sant'Agostino 26.
2: Acqua calda dal sole, gratis e per sempre. Installa il nuovo pannello solare GESCO da 300 litri con 5 anni di garanzia a soli 290 euro.
3: Pannello solare GESCO da 300 litri con 5 anni di garanzia a soli 290 euro.
2: Certo, pannello solare da 300 litri a soli 290 euro con contributo GSE. Chiama ora GESCO al numero 0833 58 1501 per ricevere tutte le informazioni sulle straordinarie offerte. GESCO, il grande centro commerciale dedicato alle tecnologie per l'impiantistica e la climatizzazione, alle ceramiche e arredo bagno, alle porte e finestre. GESCO è a Melissano, zona industriale. Visita il nuovo sito gescodistribuzione.it.
4: Il comune di Morciano di Leuca presenta Estate da Mare, con la direzione artistica di Mondoradio Tutti Frutti. Musica, teatro, cinema, danze, spettacoli per bambini, sport, per un'estate indimenticabile. Vi aspettiamo a Morciano di Leuca, nella marina di Torre Vado e a Barbarano del Capo, per farvi vivere momenti piacevoli con tutti gli eventi in programma. Estate da Mare. Scopri tutti gli eventi sulle pagine Facebook del Comune di Morciano di Leuca e di Mondoradio Tutti Frutti.
5: Giovedì 6 agosto a Morciano di Leuca la 17esima ecosagra Lidia Vulicchi. Venerdì 7 agosto a Torre Vado lo spettacolo di magia del Mago Marco. Sabato 8 agosto a Torre Vado Francesco De Siena canta Battisti.
6: Vintage. Vintage, i grandi classici su Mondo Radio.

0: Pubblicità.
1: Il convento Santa Maria degli Angeli dei frati minori cappuccini di Alessano, in collaborazione con la compagnia Dionigi L'Atomo Massa, presentano Se fossi Francesco il musical, per rendere omaggio al santo in occasione dell'ottavo centenario del transito del poverello di Assisi. Vi aspettiamo venerdì 7 agosto ad Alessano, presso il convento dei frati cappuccini, per vivere grandi emozioni e farvi gustare la storia di quest'uomo di pace, instancabile pellegrino e sposo della povertà. Se fossi Francesco, il musical, venerdì 7 agosto. Media partner Mondoradio Tutti Frutti.
2: Tutti corrono da Madà perché sono arrivati i grandi affari con sconti dal 20 al 50%. È il momento giusto per rinnovare il tuo guardaroba con stile, qualità e un risparmio che fa davvero la differenza. Ma fai in fretta, le occasioni migliori non aspettano. Madà, i grandi affari sono già iniziati. Non farteli raccontare. Madà, Corso Roma, Tricase.
3: Relax Leuca. Stabilimento balneare con privé. Ristorante con terrazza mozzafiato sulla baia di Santa Maria di Leuca. Relax Leuca. Esperienza da vivere e custodire nel cuore.
1: Una notte nel borgo 2026. L'estate di Alessano torna ad accendersi con uno degli appuntamenti più attesi. Sabato 8 agosto, nel centro storico di Alessano, dalle 19 alle 4, il borgo diventerà un grande palcoscenico a cielo aperto, dove musica, arte, cultura, enogastronomia e tradizioni si incontrano tra piazze, palazzi storici e vicoli. Una notte nel borgo 2026. Sabato 8 agosto ad Alessano. Sano.

Fai crescere la tua azienda. Rivolgiti a noi per la tua pubblicità. 0833 54 60 72. Mondo Radio, una grande radio in tutto il Salento.

0: pubblicità.
1: Relax Leuca, stabilimento balneare con privé, ristorante con terrazza mozzafiato sulla baia di Santa Maria di Leuca,

0: Flashback to the music of yesterday.
1: Mondo Radio Tutti Frutti. Mondo Radio Tutti Frutti. Musica senza frontiere.

0: Pubblicità.
1: Relax Leuca, stabilimento balneare con privé, ristorante con terrazza mozzafiato sulla baia di Santa Maria di Leuca.

i giorni dalle 22 alle 24. Blue Note su Mondo Radio. Blue Note, grande musica, grandi emozioni.

0: Siamo in diretta Mondo Radio Tutti i Frutti, direttamente da Morciano di Leuca, dalla sagra delle sagre, la sagra degli Diavolicchi, e vi trasmetteremo il concerto degli Indiavolati, che sono praticamente in mezzo a me, lo potrete vedere anche dai nostri video sui social network. Allora, Indiavolati, parlo prima con Marco, con cui ci siamo conosciuti prima. Ciao Marco, ben trovato.
1: Ciao, buonasera a tutti e benvenuti in Radio
0: Mondo Radio Tutti i Frutti.
1: Mondo Radio Tutti i Frutti, sì, esatto. Buonasera a tutti quanti voi. Bene, noi siamo quasi pronti, mancano 10 minuti all'inizio del nostro concerto Indiavolati Tour, Orizzonti Tour 2026.
0: Allora, raccontateci un po' della vostra musica, pizzica sicuramente, sì. Però con qualcosa di particolare. Contaminata o non contaminata?
1: Contaminata, sì sì, ci tengo a precisare. Noi andiamo a fare gli arrangiamenti sui brani a livello musicale, ma lasciando integri i testi della nostra tradizione.
0: Ok, da Marco passo alla mia destra
2: Vittorio.
0: A Vittorio, allora Vittorio.
2: Io sono il violinista.
0: Violinista, Vittorio, sì. Mi diceva si stava già organizzando con chi balla, chi non balla, sì. Ci saranno le ballerine, lo diciamo a beneficio di quanti sono all'ascolto in questo momento su Mondo Radio, quindi ci sarà da divertirsi ed è un concerto, come possiamo dire, gli Indiavolati all'interno della sagra dei Diavolicchi, ci sta proprio bene.
2: Sì. Vabbè, il nostro concerto comunque è prima di tutto interattivo. Noi vogliamo un pubblico attivo che partecipi al nostro concerto, quindi il nostro obiettivo è far divertire le persone. Noi ci divertiamo, quindi noi ci divertiamo, e ovviamente se ci divertiamo noi speriamo che anche gli altri si divertano, ma solitamente si divertono, e il nostro obiettivo è appunto coinvolgere tutti e divertirsi.
0: E da Vittorio passiamo invece a il più indiavolato di tutti, perché i capelli li hai fatti così per l'occasione, capelli rossi, ragazzi, ho visto anche le due cornicchie ci sono, quindi fatti così per l'occasione?
3: No, fa parte della persona, insomma, ecco.
0: Allora, vi hanno scelti in base, diciamo, alla conciatura.
3: È un'evoluzione, come i Pokémon.
0: Senti, tu invece cosa suoni?
3: Io chitarra.
0: Chitarra, abbiamo visto la chitarra elettrica, come si inserisce in questa pizzica?
3: Diciamo, c'è un po' di rock, un po' di reggae, noi bene o male cerchiamo di sperimentare un po' su tutti i fronti, principalmente magari tra rock e reggae, oltre che poi ovviamente come main theme la pizzica sostanzialmente.
0: Bene, allora Marco, chiudiamo invitando quanti ci stanno ascoltando a venire qui a Morciano, perché che cosa si stanno perdendo se non avessero in programma di venire qui alla sagra dei Diavolicchi?
1: Beh, abbiamo una sagra veramente piccante a tutti gli effetti, abbiamo dei brani nuovi, abbiamo ovviamente la collaborazione con Mondo Radio Tutti i Frutti. Noi vi ringraziamo e vi aspettiamo qui a Morciano di Leuca con Indiavolati Tour 2026. Grazie.
0: Grazie agli Indiavolati che lasciamo andar via. Grazie ragazzi, grazie. Potete salire sul palco, noi ne approfittiamo, io ho due microfoni, ma per fortuna ci verranno a prendere.
1: Buonasera radio ascoltatori, buonasera a tutti voi, e per voi siamo stati
0: esatto, perfetto, grazie agli Indiavolati. Allora, siamo qui, ho due microfoni, dicevo, con il direttore Lucio del Casale. Ciao Lucio, buonasera, ben trovato.
4: Grazie,
5: buonasera.
0: Allora, noi abbiamo, possiamo dirlo, già provato un po' di pietanze qui, non tutte in realtà, abbiamo provato le classiche orecchiette con il sugo senza il piccante, devo dire questo ci è mancato qui alla sagra dei Diavolicchi, qualcosa proveremo più in là, promesso, ma insomma possiamo assicurare quanti ci stanno ascoltando che il piccante c'è.
4: Abbiamo mangiato, ora sarebbe bene bere. proprio
0: quello, sì, effettivamente c'è da bere, assicuriamo anche su questo i nostri radioascoltatori, ci sono un sacco di stand, abbiamo visto Cici Riettria, abbiamo visto la peperonata, abbiamo notato anche lo stand dei dolci, questo l'ho fatto io personalmente anche se abbastanza distante dalla nostra postazione. Niente, cosa dire, noi siamo qui Mondo Radio Tutti i Frutti e qui vi trasmetterà il concerto degli Indiavolati in diretta. Si tratta di pizzica, un pizzico contaminata, scusate il gioco di parole, ma ci sta bene, visto che c'è la batteria, visto che c'è la chitarra elettrica è contaminata per davvero. Se volete ballare, se volete divertirvi, se volete mangiare, non dovete far altro che affacciarvi qui a Morciano di Leuca in questa serata che è ancora lunga, non è ancora iniziata. Tra qualche istante vediamo i musicisti che si stanno apprestando a salire sul palco, quindi direi che tra poco, magari, se riusciremo a sentire anche qualche responsabile della sagra o qualcuno dell'amministrazione che riusciremo a fermare, lo faremo. Sicuramente qualcosa ci inventeremo prima dell'inizio, ma insomma tra pochissimo ascolterete la musica qui su Mondo Radio. Se siete nei paraggi, affacciatevi, perché davvero è una sagra da non perdere, una serata imperdibile. Mondo Radio Tutti Frutti torna in diretta tra pochissimo.

0: La mia torpedo blu.
1: Eccoci qui sempre in diretta su Mondo Radio Tutti Frutti, dalla sagra degli Diavolicchi a Morciano di Leuca. Fate ancora in tempo a raggiungerci qui, perché la serata sta per iniziare tra un attimo. Ci sono gli Indiavolati sul palco, che è qui vicino alla postazione di Mondo Radio Tutti Frutti. Sono stati nostri ospiti poco fa, prima di salire sul palco con la loro pizzica contaminata, lo hanno dichiarato apertamente con degli strumenti che sono un po' inediti rispetto alla pizzica, ma vi assicuriamo sarà una serata imperdibile. Li ascoltiamo, eccoli in arrivo, Indiavolati qui su Mondo Radio, direttamente da Morciano di Leuca, la sagra degli Diavolicchi.

0: Buonasera a tutti quanti voi, buonasera a tutti, bella gente qui a Morciano.
1: Siete in ascolto della diretta dalla 18ª sagra degli Diavolicchi a Morciano di Leuca, in Piazza degli Eroi, e vi stiamo trasmettendo in diretta il concerto degli Indiavolati. E il concerto è appena iniziato, quindi la serata è lunga. Vi aspettiamo qui a Morciano, Piazza degli Eroi, sagra degli Diavolicchi.

0: Tutto quello che state ascoltando vi arriva in diretta da Morciano di Leuca, dalla Sagra degli Diavolicchi. Loro sono gli Indiavulati che si stanno esibendo sul palco in maniera incredibile, coinvolgente. Infatti abbiamo già visto la gente a correre qui sotto al palco per ballare. Potete farlo anche voi se ci raggiungete a Morciano di Leuca, la serata è ancora lunga. Ci sarà tra l'altro anche, non l'abbiamo detto prima, un'occasione per la lotteria. Ci sarà l'estrazione proprio in serata, ancora l'occasione di acquistare i biglietti. Ci sono due premi molto molto interessanti: il primo premio è un viaggio a Disneyland, il secondo un bello smartphone. Quindi oltre alla Sagra c'è anche questa lotteria imperdibile. Noi siamo a Morciano di Leuca, vi aspettiamo per la Sagra degli Diavolicchi. Hai vinto il premio, Lucio?
1: No, pensavo al quarto premio, un viaggio a Torrevado per fare il bagno alle sorgenti.
0: No, non male anche quello, se volete. L'occasione, insomma, è preziosa. Vi aspettiamo qui, Morciano di Leuca, Sagra degli Diavolicchi, Mondo Radio, naturalmente sempre in diretta.

0: Bene, bene, bene, bene, bene, bene. Un applauso a tutti questi splendidi ballerini qui di fronte a noi.
1: E niente, adesso abbiamo fatto questa spilza, questa raffica di pizziche pizziche, adesso ci facciamo una bella tarantella divertentissima. Mi dispiace per te, ma qui abbiamo bisogno delle bambole. O sbaglio? Un fanno dei figli. A qua c'è la pozione magica, se lo vuoi, sai?
0: La pozione magica. Allora, signori, sulle mani, sulle mani, sulle mani.

0: Eccoci qui in diretta su Mondo Radio Tutti Frutti. Ci troviamo a Morciano di Leuca, questa è la sagra degli Diavolicchi. Sempre in diretta vi stiamo trasmettendo il concerto degli Indiavolati con la pizzica rigorosamente contaminata. Qui c'è una sagra incredibile, ci sono tantissimi stand, cibo, si beve, birra, ma non solo, ma c'è di tutto, quindi potete affacciarvi a Morciano di Leuca se siete nei dintorni. Fate ancora in tempo, il concerto è ancora lungo, la sagra prosegue. Lucio,
1: mi senti?
0: Ti sento, sì.
1: No, dicevo, si beve, mica tanto, noi qui siamo praticamente chiusi, non possiamo uscire, quindi aiuto,
0: allora,
1: portate qualcosa da bere, grazie.
0: Pare si beva, possiamo dire così.
1: Siamo circondati praticamente, non possiamo uscire.
0: Non possiamo uscire, sì, perché c'è talmente tanta gente, avremmo anche gradito un dolce, perché lo stand c'è, ci dicono che c'è, vi possiamo assicurare anche che sono buoni, perché gli altri anni siamo riusciti a provarli, per cui affacciatevi qui a Morciano di Leuca, continua il concerto degli Indiavolati.

0: scritti la tua bellezza quanto è magna, ogni santo de cielo la misura. Bella, tu sei una rosa de campagna, chi non è innamorato si innamora. Lo facciamo un applauso, signori, a tutte le nostre donne. Bene, un estintore qua sopra perché ho la camicia bruciata.
1: Non ti preoccupare che sei così bagnato, sì? Lavoro che abbiavi fuoco da sotto, rimanivi solo con la camicia.
0: Grazie per lo fuoco. Bene.
2: Ah, lì stai d'aria proprio.

sacra degli Aulicchi, Salento, terra di cultura e tradizione. Apri mantice, apri! Vieni figlio, vieni, vieni che

Gentili radioascoltatori di Mondo Radio Tutti Frutti, questa è la sagra degli diavolicchi. Siamo in diretta di Leuca, come ogni anno anche in questa 17ª edizione dell'associazione di Diavolicchi ODV, che ogni anno si supera con l'organizzazione di questa sagra. Avete ascoltato gli Indiavolati, che continuano ad esibirsi con dei virtuosismi davvero incredibili, la gente che balla. Allora, se volete vedere qualcosa, siete curiosi e non siete nei paraggi, basta collegarvi con le nostre pagine social Mondo Radio Tutti Frutti, sia su Facebook che su Instagram. Stiamo pubblicando tutte le immagini in tempo reale, anche i video tramite le nostre stories, per vedere insomma quello che succede qui a Morciano di Leuca. Se vi trovate nei paraggi, affacciatevi, perché la serata è ancora lunga. Questa è la sagra degli Diavolicchi. Noi di Mondo Radio siamo qui con la nostra postazione sempre in diretta. Torna la musica, sempre ovviamente degli Indiavolati.

0: Bene, bene, bene, bene, bene. Sì.
1: Facciamo cantare loro, allora. La conoscono?
0: Vediamo come fa questo brano.
1: Vittorio, piede uno stozzo del microfono.
0: Na na na na na na na. Vai Morciano!
1: Aspetta, aspetta, aspetta, aspetta. La Cristiana sta turtia poco poco, face. Na na na na na na na. Beda l'amore e ci la sape fa. Ok?
0: Vai. Aspetta. Volume, volume, volume! Ultima volta tutti! Falli

0: gente, Morciano di Leuca.
1: Fatevi un applauso da soli, fatevelo da soli, siete bellissimi e bravissimi.
2: Barbie.
3: E io.
1: Allora, adesso facciamo un omaggio. A chi lo facciamo, Lino?
0: E adesso?
1: Andate via. No, sto scherzando. State qui, state qui. Facciamo un omaggio ai nostri cugini qui vicino.
0: Esatto, sì.
1: E non parliamo di salve, patullo.
0: No, no, andiamo direttamente fuori proprio.
1: Fuori
0: andiamo
1: regione.
0: Fuori regione. Andiamo ad abbracciare la Calabria. Ce ne sono amici calabresi? Meno male.
1: Non ce ne sono? Zero?
0: C'è Calabria, signori?
1: Ah, c'è, sì, c'è uno.
0: Ce n'è una, c'è. Alzala la mano, scusa, sei da sola. Alzala. Oh, da dove vieni? Da dove vieni?
1: Dalla Calabria.
0: Sì, mo capito, il paese. Da Africa, Brancaleone, no?
1: Ciro Marino, hai detto.
0: Sì,
1: giusto?
0: Sì, sì, sì.
1: Ma
0: sì,
1: da Casento.
0: Bene. Allora facciamo un brano. Un brano che noi abbiamo rivisitato, ma il primo personaggio è stato Otello Profazio, che oggi non c'è più insieme a noi, e lui intitolò questo brano Stornello d'amore.

Siamo sempre in diretta su Mondo Radio Tutti Frutti, torniamo qui in postazione, ma semplicemente per ricordarvi che siamo a Morciano di Lepe e questa è la sagra degli diavolicchi, quindi sempre in diretta. Noi vi invitiamo ad affacciarvi qui se siete nei dintorni, perché la festa è nel pieno del suo svolgimento, la sagra continua, quindi si mangia e si beve ancora e ovviamente si balla per smaltire con la splendida musica degli Indiavolati.

0: E dimmi l'amore come se comincia. E se comincia con gli sogni e canti e va a finire con pene e tormenti. È inutile, prima erano dei poeti. Prego? Sì, sì, sì, ci vuole. No, ci vuole perché dobbiamo... Sì. Allora, signori, là sotto, che aria tira?
1: Dico, non è buona per me.
0: La signora sta se sventola. Signora, sotto, che aria tira? Sì, e questo, ok, scirocco di quelli brutti, imputtanuti, si dice giù da noi, non so qui, però. Ok, però, signori, adesso facciamo... Mi dai poco poco, ok? L'accordo, gentilmente.
1: Stallo un attimo.
0: E perciò penso lei. Accordo. Ecco, va, va, va, a poi, fine, stop. Signori, di cosa stiamo parlando? Essi di Viscatti.
1: Vabbè, mo se era dato un altro accordo, mi ha ripetito la stessa cosa. No, sto scherzando, sto scherzando.
0: Guarda che sono attenti qui a Morciano, sai? Sì, sì. Cazzo sotto capo sono tu.
1: Quindi, tutta la piazza con le mani in l'aria.
0: Oh, le mani, le mani, le mani.
1: La vista se balla. Tutti, tutti, tutti, tutti, tutti.

0: che bella!
1: Allora, quanti di voi sono salentini? Alzino la mano qui nella piazza. Ok, tutti in prima fila, stati figli. Allora, tutti non salentini adesso? Ok, ci sta. Allora, noi salentini no, la cittadinanza la diamo così. Voi siete nel Salento, diventate salentini. Quindi questa strofa fa: e noi siamo salentini, e voi fate un urlo fortissimo, va bene? Fatevi sentire da Leoga, tanto non c'è molta distanza, quindi. E noi siamo salentini. Ok, i salentini soltanto mi hanno, come si dice, mi hanno risposto. Soddisfatto, più.
0: Mi hanno carcolato.
1: Anche i non salentini dietro, tutti fino in fondo della piazza. E noi siamo salentini.
0: Li vedi? Sisma, guarda.
1: Quasi.
0: Guarda che bella gente, adesso è la terza volta. Guarda.
1: Non c'è due senza tre, tacca, Totò.
0: Siamo pronti, signori? Morciano, ci siamo? Bene.

0: E aggiunga siamo, siamo fermi.
1: Attenzione, attenzione.
0: Ferma la chiazza, ferma. Morciano, come la vogliamo? Sporca. Oh, qui c'è successo.
1: Senza l'adozione hanno detto sporca.
0: No, no, aspetta, mi scusi, sì. Allora lei che ha svuotato il secchio, gentilmente. Bene. No, non è italiana, non è italiana. Allora, signori, come la vogliamo? Sporca o pulita? Sono quasi... Signori, sporca o pulita? Tacca, maestro, sono convinto. Fermi, picca, picca, li mani così. Li mani, li mani, li mani. Li mani, li mani, li mani. Così le voglio le mani, così. Bella gente, vada, vada, vada, vada, vada, vada.

0: per 2026, Indiavolati Orizzonti Tour, Mondo Radio Tutti Frutti, Sagra dei Diaolicchi.
1: Eccoci qui, ci siamo anche noi, Mondo Radio Tutti Frutti in diretta. Siamo qui a Marciano di Leuca, la Sagra degli Diavolicchi. Abbiamo ascoltato il classico dei classici, quest'aria cagipulina interpretata dagli Indiavolati, che continuano con la musica in questa sagra davvero infinita.

0: pronti in attesa di un altro brano. Tra pochissimo ci sarà anche l'estrazione della lotteria con la vendita ancora adesso degli ultimi biglietti. La sagra degli Diavolicchi ha ottenuto, come al solito, anche quest'anno, edizione 2026, un enorme successo con gli Indiavolati sul palco, che continuano con la loro musica. Poi tra qualche istante, come detto, si fermeranno per l'estrazione della lotteria con premi importanti, un primo premio con il viaggio a Disneyland Paris, e tra pochissimo poi avremo anche qualche altro ospite, probabilmente delle istituzioni o qualcuno degli organizzatori della sagra, e quindi si avvicina anche gente, perché ce n'è davvero tanta qui a Morciano di Leuca. Ma ascoltiamo un altro brano, sempre con gli Indiavolati, sempre in diretta su Mondo Radio.
1: Tempo de rano, cauto e faunio, te pizzicao, stincivi lo pugno, fogo una figlia, voci sta passa, santo Paolo, fanne una grazia. Lo tamburreggio, senti suonare, c'è una carusa, un vileno a cacciare, suona violino, e fatte capace, cara ranta, non sei da pagina.

0: Bene, bene, bene. Allora, prima di giungere all'ultimo brano, mi dicono che dietro al palco... No, no, no, non dietro al palco, no.
1: Non sono ancora
0: pronti. Ah, non sono ancora pronti? Bene. Allora...
2: Eccoli, eccoli, detto.
0: Sì.
3: Un po' di attesa probabilmente, o per il momento delle premiazioni o per qualcuno che salirà sul palco a brevissimo. Siamo sempre in diretta qui su Mondo Radio Tutti Frutti, noi in diretta dalla postazione a Morciano di Leuca, dalla sagra degli Diavolicchi, e l'avete sentito, si attende il presidente, chissà se prima o dopo un altro brano degli Indiavolati, che state ascoltando rigorosamente in diretta con l'esibizione del violinista, l'assolo splendido appena andato in scena qui a Morciano di Leuca. Noi abbiamo potuto assistere ed è davvero bello poterlo vedere dal vivo. Si continua con la musica, evidentemente, quindi tra qualche istante le premiazioni e poi l'intervento del presidente dell'associazione Gli Diavolicchi e ovviamente anche le estrazioni con i premi che verranno appunto sorteggiati. A tra poco.
2: Vai, sono arrivati, giuro. Mi sto fermo.
0: Sì, adesso ci siamo?
3: Eccoci qui, lo spazio quindi alle istituzioni che stanno per salire sul palco. Noi dalla nostra postazione di Mondo Radio Tutti Frutti vediamo salire qualcuno, quindi evidentemente c'è una piccola pausa dedicata appunto al momento, sì, dell'estrazione. La ascoltiamo in diretta.
4: Nel frattempo arrivano tutti i componenti del direttivo. Vorrei ringraziarvi tutti, è stato bellissimo, siete stati tantissimi, tantissimi veramente. Un po' di disorganizzazione, scusateci, ma c'è un po' di trambusto in giro. Allora io vorrei soprattutto ringraziare tutte le persone che si sono prodigate negli stand nell'organizzare questa bellissima sagra. Avevamo un po' di paura per le poche presenze, invece abbiamo avuto una grande sorpresa con tantissime persone. Chiederei anche a Lorenzo, il sindaco, se può salire un attimo sul palco e poi possiamo procedere all'estrazione della lotteria. Abbiamo avuto tantissimi, dato tantissimi biglietti, grazie, grazie veramente. È sempre una bellissima, come dire, immagine questa di vedervi tutti così tanti e così festosi. Io, Lorenzo, dovresti estrarre. Ecco, ringraziamo anche soprattutto l'amministrazione per averci concesso questo spazio e per averci aiutato anche fisicamente a fare a organizzare la sagra. È stato bellissimo, siete tantissimi e vi aspettiamo ogni anno qui. Passo la parola un attimo al sindaco, che comunque è la parte più importante della nostra sagra.
5: Sì, sì, va bene, questo fanno così per avere le autorizzazioni, ma parla più. No, sto scherzando. Complimenti all'associazione Diavolicchi, grazie a tutti voi che ogni anno frequentate e veramente date la felicità a tutti noi con le vostre presenze. E un ringraziamento quindi all'associazione Diavolicchi, che come ogni anno ci fa divertire in questa giornata dedicata ai Diavolicchi. Un ringraziamento a tutti i cittadini che partecipano, e io vorrei invitare Rosa, che è la consigliera alle associazioni, se vuole dire qualcosa. Un ringraziamento alla polizia locale, alla protezione civile, agli sponsor che e danno cospicui contributi per la realizzazione di questa festa. E per noi è veramente un piacere dare ovviamente autorizzazioni, dare il contributo dell'amministrazione, la collaborazione dell'amministrazione per questa festa, così come tante altre feste di tante associazioni del nostro territorio. Vi chiedo un applauso per tutte le associazioni che sono il cuore del nostro territorio, della nostra comunità. E, sì, mi dicono di stringere, anche perché io sono uno di quelli molto operativo che vorrei smontare tutto subito, e mi dice il presidente di chiamare ancora qualcuno e qualche responsabile degli stand che manca, quindi chiamo Colella Sandro, che è stato responsabile dello stand Picciule, e intanto lascio la parola a Rosa, che è la consigliera alle associazioni e che cerca con la sua buona volontà di coordinare le associazioni della comunità di Morciano, di Barbarano, per tutte le manifestazioni che fanno durante tutto l'anno. È bello dire che il ricavato della Sagra dei Diavolicchi, come ogni anno, il presidente insieme al direttivo e insieme a tutti i soci lo devolvono sempre sul territorio in giochi per i bambini. Stanno abbellendo una struttura in via Olimpica, quindi veramente facciamo un altro applauso all'associazione. Molti conoscono questa realtà dei Diavolicchi e quindi chiedo a loro più che altro di farsi sentire. Allora Rosa, a te la parola.
1: Buonasera a tutti e a tutte. Mi accodo chiaramente alle parole espresse dal sindaco per ringraziare l'associazione Diavolicchi per aver realizzato la sagra di oggi, che ormai è un appuntamento fisso da diversi anni, da tantissimi anni. Approfitto per ringraziare non solo i soci e il direttivo, che a mio avviso riveste un ruolo importante, che tiene gruppo e coordina tutte le attività che appunto vengono spalmate per tutto l'anno insieme anche all'amministrazione comunale. Quindi ringrazio anche i soci e tutti i volontari e le volontarie che hanno reso possibile questa bellissima serata. Spero, mi auguro, ma l'ho notato girovagando per la festa, che vi stiate divertendo. E quindi il mio auspicio, caro Vito e chiaramente i componenti dell'associazione Diavolicchi, di continuare a lavorare in questo modo, perché da che mi è stato assegnato il mandato amministrativo con la delega all'associazionismo, non posso che dire che da parte loro, così come tutte le associazioni presenti, ma per me è dar giusto valore a quello che è l'operato fatto dai Diavolicchi. Io ho solo ricevuto disponibilità e gentilezza, e anche qualche no, Vito, perché ha più anni di esperienza. Però io ringrazio tutti, ringrazio loro, sto crescendo insieme a loro e vi auguro un buon proseguimento di serata. Grazie.
4: No, buon proseguimento. Grazie. Allora io volevo chiamare Sandro, dobbiamo iniziare subito con l'estrazione. Allora Rosa, non andare via, a te la responsabilità, a te e a Lorenzo. Quindi Don Gianni, se c'è, è andato, va bene. Allora iniziamo con l'estrazione del secondo premio. Quindi ecco qua, ecco Sandro, un applauso. Sandro Mischa. Allora il primo biglietto estratto, Mischia, è quello del secondo premio, un telefonino offerto da Team Tricase. Io vorrei approfittare proprio per ringraziare tutti gli sponsor che ci danno una mano non indifferente per procedere alla realizzazione della sagra. Ringrazio tutti gli operatori che sono intervenuti e adesso procediamo subito all'estrazione del secondo premio. Rosa, prego.

0: Allora, il numero 6204. 6204. Sicuramente un turista, mi dicono. Quindi, allora, si chiama Francesco. Va bene, siamo qua, eh? Chiamiamo?
1: C'è?
0: No, no, non lo dico, lo chiamo. Allora lo chiamiamo così. Non ricordo nemmeno come si usa quella tastiera più. Io l'ho detto che la rimpovero. Allora sto chiamando il signor Francesco. Un po' di suspense.
2: Allora scusate, quante persone si chiamano Francesco? Alzate la mano, se andiamo per esclusione. Nessun Francesco è presente?
1: Sono uno, due.
0: Allora, signor Francesco, la sto chiamando, sono io, eh. Ci sei?
2: Nel frattempo facciamo un applauso al nostro fotografo ufficiale Antonio Pellico, che ha lo studio. Che ha lo studio in piazza San Giovanni.
0: Lei è stato estratto come secondo premio, siete in piazza Morciano?
3: Quindi di salire, che offre la birra a tutti.
0: Va bene, allora non può venire, e domani ci sentiamo. Ok? Registrati questo numero, è il mio. Ciao. Vito. Lo abbiamo trovato, eh? Allora, procediamo con l'estrazione del primo premio, una crocea. Un viaggio a Disneyland per due persone. Signor sindaco, a lei l'onere. Allora vi dico, vi informo che nel corso delle vecchie estrazioni è successo che una persona ha vinto per tre volte consecutive e abbiamo sempre paura. Comunque, dai.
2: Vabbè, non è che qua se ne accontenta uno e se ne scontentano tanti, ma questo non deve avere delle ripercussioni sulle prossime votazioni, mi raccomando.
0: Dai Lorenzo, dai. Allora, rullo di tamburi.

0: Non vede, incomincia.
1: Ai, pure stasera è stato venduto.
0: Allora, siamo sul palco, 2 minuti. Il numero 5290.
1: Stasera è stato venduto.
0: Lo chiamiamo? Allora, ripeto, 5290.
2: Viva voce,
3: Presidente. Non c'è il nome degli ingegneri.
0: Vieni.
4: Gemello, è stato sicuramente venduto da Coppola Diego.
0: So che si chiama Antonio comunque.
2: Sono un disturbatore seriale. Viva voce.
0: Non mi risponde.
2: Vabbè.
0: Comunque è il numero 5290. Buona serata a tutti e grazie per essere venuti alla sagra degli diavolicchi. Foto di rito.
2: Non è così.

0: Ed ecco la foto di rito con cui si conclude questa serata direttamente alla Sagra, la 17ª Ecosagra degli Diavolicchi, che volge al termine. Noi vi ringraziamo per essere stati in nostra compagnia, ringraziamo coloro che sono arrivati sin qua, che sono venuti a trovarci. Grazie a Lucio del Casale qui accanto a me. L'unico appello che è caduto nel vuoto è stato quello del bere o del mangiare. Non ci hanno portato niente, però la gente è arrivata, quindi quell'appello almeno è stato accolto.
1: Diciamo che era anche difficile muoversi questa sera, perché c'era veramente tanta gente. Salutiamo intanto il sindaco. C'era veramente tanta gente ed era veramente difficile fare 2 metri, quindi figuriamoci di farne 5. Io solo adesso a mezzanotte passata sono riuscito ad andare a prendere qualcosa da bere. Avevamo mangiato e bevuto prima, però insomma. Va bene, buonanotte.
0: Meglio abbondare quando figere, diceva qualcuno, ma noi vi salutiamo così con l'ultimo brano degli Indiavolati. Grazie ancora per essere stati in nostra compagnia qui su Mondo Radio Tutti Frutti. Domani.

6070 Classics. I brani che ricordano un momento particolare della nostra vita. 6070 Classics. Solo su Mondo Radio.

0: Vintage.
1: Vintage, i grandi classici su Mondo Radio. Dance, easy listening, rock, italiana, grandi emozioni, grande musica. Solo su Mondo Radio tutti i frutti, naturalmente.

La tua musica. La tua musica. Le tue richieste. Le tue canzoni preferite con SMS e WhatsApp al 380 20 20 029.

Questa è Mondo Radio, la tua radio, la tua musica. Vuoi far conoscere a tutti la tua attività e nel modo migliore? Telefona allo 08 33 54 60 72 per la tua attività, la pubblicità su Mondo Radio. Presentati bene al mondo dei tuoi affari.

0: tutta musica, non si ferma mai. Questa è la tua radio. Solo successi, grandi successi. Questa è la tua musica. Questa è la tua musica. È la tua radio. Mondo Radio. No limit. No limit.
1: Gli albanesi spedirebbero il loro mondo in ascolto per timore di rappresaglie. Gli ultimi focolai della protesta si sono spenti la scorsa notte in alcuni piccoli centri, ma tutti si chiedono dove e quando scoppieranno nuovi incidenti.
2: The sound is for this Wednesday night. I'm John Wilkie. I'll see you tomorrow.

0: Mondo Radio Tutti i Frutti, la radio per tutti.
1: Lo scaventure sentimentali.

La tua azienda per crescere ha bisogno di noi. Per la pubblicità rivolgiti a Mondoradio 0833 54 60 72.

60-70 Classics. I brani che ricordano un momento particolare della nostra vita. 60-70 Classics. Solo su Mondo Radio.

0: Mondo Radio la puoi ascoltare in tutto il Salento e in streaming in tutto il mondo.
1: Avevamo parlato.

0: Che il dolore non vuol dire necessariamente sangue. E che fa un freddo cane in questa stanza.
1: Ogni giorno.
2: Su Mondo Radio Tutti Frutti, naturalmente.
3: I am your automatic lover. I am